Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: dentro quando sono già seduti. Manganin, le file per le giostrine ai parchi divertimento, è vero, anche lì un'ora, anche un'ora e mezza di fila per un giro di giostra in estate. Ciao Pipistrelli, firmato Ferdinando. Quanto è vero anche questo, in quei parchi divertimento di un certo livello, quelli grandi, a volte un'ora e mezza, poi passa quello che ha pagato di più, che ha la priorità su di te, non c'è niente da fare, i soldi a volte dicono non servono, ma in quel caso lì quello ti scavalca, ti guarda quasi schifato e tu sei da un'ora e mezza in attesa. Vediamo un po', anzi facciamo così, Simone, ascoltiamo qualche vocale, dai, 342 000 100.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ci sono stato qualche mese fa a Valencia.
0: Pure tu.
1: E ti consiglio, sempre per scroccare, per pagare bene e mangiare molto.
0: Ok, dove?
1: Di fronte all'acquario, all'oceanario.
0: Ok.
1: C'è un centro commerciale, vai al secondo piano.
0: Secondo piano?
1: Al McDonald's.
0: Me lo scrivo.
1: C'è un format che non esiste qua in Italia. Praticamente tu entri
0: nel McDonald's,
1: blocchi il tavolo, mangi di tutto, tipo buffet del villaggio,
0: ma veramente
1: di tutto.
0: Senti qua.
1: Dalle paeglie ai dolci, frutta, di tutto.
0: Sì.
1: E poi alla fine vai a pagare. Il costo è di circa 16 euro a persona.
0: Cioè, puoi mangiare di tutto.
1: Ti conviene proprio assai, facci.
0: Wow, bellissimo! Cioè, fai qualche il fagottino, te lo porti a casa, in modo tale che fai pure la cena.
2: Buongiorno. Che dici stamattina? Mo si vende come ti fanno?
0: Lo so, ragazzi, mi ho detto la verità e ho detto che ho sbagliato.
3: Oh, Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Antonio, questa cosa che hai raccontato però mi fa venire i brividi.
0: Lo so, ragazzi.
3: Grande stima di te.
0: Lo so, ragazzi. Lo so.
3: Ti stimo come tutto. Come speaker radiofonico.
0: Lo so.
3: Andò però sta cosa
0: non è sbagliatissima, è sbagliatissima, è vergognosa.
3: Perché giocare con questa cosa non mi piace.
0: Lo sto dicendo anch'io e sono un insegnante.
3: Ti abbraccio lo stesso, però
0: grazie.
3: Ti perdono solamente perché ti sei pentito.
0: Mi sono pentito amaramente.
3: Quindi già questo è un'umiliazione.
0: Bravo, bravo, ma sono umiliato.
3: Sì, non ti preoccupare, ti perdoniamo.
0: Grazie.
3: Io ti perdono. Ti voglio sempre bene, ti abbraccio forte, però non la faccio.
0: No, ragazzi, ho sbagliato. Sono veramente
3: un abbraccio.
0: Ah, c'è capito, ho sbagliato. Ma che ci fa? Ma c'è da capo da solo. Ho sbagliato, l'ho detto, no. Mannaggia, mi sei.
4: Buongiorno, Mangani, Mario da Londra.
0: La sincerità.
4: Lo sai, io ti seguo, ti voglio bene.
0: Lo sapevo.
4: Però da già dicere una
0: cosa. Ho sbagliato.
4: Ha spacciato a figlia per una bambina speciale.
0: Ho sbagliato.
4: A trasi tu preservivente, senza papà niente. Si proprio una
0: chiave. Lo so, ma aspetta, è successo 20 anni fa.
1: Antonio,
0: 20 anni fa.
1: Comunque volevo dirti, non ti preoccupare,
0: sì.
1: Ti può sbagliare nella vita.
0: Sì.
1: Ma si può una mappina.
0: Lo so, ragazzi,
5: buongiorno,
0: però 20 anni fa.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli, Luigi, direzione Caserta. Magari io sabato parto.
0: Oh, dove vai?
5: La settimana prossima mentre sono in dall'acqua per l'ufficio, penso a te.
0: Va bene.
5: C'è pensate proprio, c'è fatto tutto un mese a uno.
0: Ma che dovevo fare, ragazzi? Mi hanno dato le ferie.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Comunque negli Stati Uniti sono arrivati secondi.
0: È vero, perché a Napoli.
6: Questo lavoro esiste già da un po'. C'è un signore che viene pagato per fare le file pure all'ASL.
0: Ma veramente?
6: Pure al comune quando si deve trovare la carta d'identità.
0: Mito.
6: E si prende il suo bel 10 euro. Va là la mattina presto, si fa la coda, tu arrivi e trovi.
0: Allora,
6: posto senza che devi scendere per forza presto la mattina.
0: Ho un'idea. Conoscete qualcuno che fa la fila al posto vostro? Ecco, un signore che prende 10 euro, 5 euro. Mi date il suo numero di telefono, per favore? Se qualcuno di voi usufruisce dei servigi di questo uomo meraviglioso, ma ne abbiamo tanti, secondo me, a Napoli e dintorni, perché siamo avanti a tutti, mi date il numero, lo chiamiamo, così capiamo un po' le sue esperienze. C'è Maurizio, dice, la fila peggiore è quella per fare lo spermiogramma. Quanto ce ne stanno lì? Voglio dire, uno dietro l'altro con questo barattolino in mano. Sta pure accorta.
7: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli, Ciro da Francoforte.
0: Sì.
7: Io un po' di tempo fa in un paese qua in Germania, vicino a Francoforte dove io stavo, c'era un'inaugurazione, non so, di alcuni donuts particolari che facevano,
0: cose.
7: Comunque andai lì, c'era una fila allucinante, ma ti dico quasi due ore qualcosa, siccome io stavo un weekend, quindi alla fine comunque per
0: hai
7: non
0: aspettato?
7: Tirartela a lungo abbiamo rinunciato. Siamo andati poi l'ultimo giorno che stavamo lì, diciamo prima di andarcene, no? Qualche ora prima di andarcene, alla fine ci si venisce uno, cioè te disse meno male che abbiamo sparagnato la fila, andiamo dopo qualche giorno, dopo che il boom si era, alla fine ci si venisce uno, mi

0: sempre i donuts nuovi, sempre cose, però con meno fila, meno fila, meno mezz'ora, 20
1: sì,
0: minuti,
1: ma si scatena una sorta
0: a volte tutta la cosa
1: di fissazione,
0: sì. Ciao pipistrelli,
1: ciao anche a te. Devo dire che siete tanti, no, che avete fatto delle file assurde, sono servite a qualcosa oppure no, avete resistito.

sempre. Questo è l'unico disco originale che ho comprato all'epoca quando ero piccolo, i Funyan Cannibals, l'intero album, mamma mia, The Round the Cookie, se non erro il titolo, io non ricordo nessun titolo, questo sì, perché fu l'unica cassetta, la cassetta era originale che riuscii a comprare con dei soldini che avevo risparmiato. Stamattina vi sto rovinando, ma sapete che io sono molto sincero con voi nel bene e nel male. Antonio, buongiorno. Ricordo di una fila in particolare, eravamo in un acquapark a Verona e c'erano degli acquascivoli dove bisognava prendere dei gonfiabili e la fila per prendere i gonfiabili era di circa un'ora e altrettante un'ora per salire sopra. Io e mio cognato salivamo sopra, sentivamo il nome di qualche ragazzino, no vabbè, che era davanti a noi, chiaramente senza fare una fila tipo Antonio, lo guardavamo. Antonio guardava, ma ti sta cercando tua mamma. Giù, scendi, ti mando il gonfiabile. Lui scendeva e noi prendevamo il suo posto. Che bastardi, no? Col suo gonfiabile che aveva fatto l'ora di fila per prenderlo e l'ora di fila per salire. Ti abbraccio, buona giornata. Francesco, vedi? Un napoletano si fa sic ma non mora. Lo possiamo dire anche perché c'è Carlo Alvino che è ritornato con noi dalle 16 alle 18. Non perdetelo. E poi ancora, lo sai che a Valencia le case non hanno i termosifoni? Ci vive un mio parente, ha due case e non ha i termosifoni. Ah, va bene, allora ci portiamo, che ne so, una stufa da casa. Vediamo un po', ci vestiamo un po' più pesantucci. Buongiorno Antonio, un consiglio per chi parte per New York e vuole saltare le file per le principali attrazioni. Acquistare il pacchetto New York City Pass che ti permette di saltare file chilometriche. Delio da Fratta Maggiore. Vedi, diamo anche dei consigli importanti per chi dovesse partire per gli Stati Uniti. Antonio, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Sono felice. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io faccio la fila per mia moglie dal medico di base. Sì, si manda spesso lo zio, il nonno, il marito, la moglie per fare la fila dal medico di base, poi arrivi te e sei praticamente arrivato al tuo turno. Ancora qualche messaggio, probabilmente non ce la facciamo ad ascoltarlo. E vi ricordo l'argomento semplicissimo: quella volta che hai fatto una fila estenuante oppure hai trovato un metodo geniale per non fare la fila. 342 00 00 100.

0: Ferragosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: noi nel privato ci stiamo raccontando le nostre ferie, le esperienze. Io nei pressi di Scalea e Santa Maria del Cedro, e il nostro Simone Zagari è un po' più lontano, in India e dintorni, quindi da raccontare più lui che io. Io ti posso dire solamente il mare, il sole, la spiaggia e eventualmente qualche souvenir. Vabbè, un po' di messaggi ancora che riguardano l'argomento di stamattina, cioè il metodo più veloce o ingegnoso per saltare la fila, anche perché in America per i nuovi arrivati è arrivato il codista, colui che fa la fila al tuo posto e prende 25 euro all'ora. Buongiorno Antonio, il metodo migliore per saltare la fila è quello di Totò nel film Siamo uomini o caporali. Scusi, lo vede quel puntino nero? È vero Emanuele, è vero che distraeva così Totò le proprie vittime, no? Cercando di allontanarli, e lui ne approfittava. Poi il nostro avvocato Fiore, che è ritornato con noi già da qualche giorno, dice: la cosa che mi fa saltare i nervi proprio in relazione alle file, mia madre in primis lo fa. Quando vai alle poste ci sono tante persone che prendono più numeri e le vedi che quando entra qualcuno che conosce la chiama zitta, gli chiede che deve fare, gli molla un numerino, e vedi quello appena arrivato che subito fa e tu aspetti ore ed ore. Comunque il saltafila è nato proprio dai pensionati alle poste alle 3 di mattina per prendere la pensione. No, è vero Rosario, perché tu passi alle 3 del mattino, alle 4 e già vedi dei pensionati in fila che hanno preso il numero per gli altri pensionati. Poi vediamo ancora messaggi. Antonio, sono felice, buongiorno. Io ho scoperto da poco che se non vuoi fare la fila all'aeroporto basta che vai col bastone, e no vabbè dai, per gentilezza ti lasciano passare saltando la fila. Un caro saluto a Gianluca Vigliotti. No Felice, questo non si fa, come non si fa quello che ho fatto io. Complimenti per la sincerità, ma assolutamente da evitare. Simo, c'è un chiamami, visto che abbiamo un po' di tempo, che dici? Proviamo? Ti do il numero in tempo reale? Te lo do io. Ok, vediamo se Jenny ci racconta le sue esperienze. Gennaro dice: buongiorno, sono allergico alle file, non le faccio mai, chiamami. Ok, vediamo un po' Jenny se ci racconti qualcosa di interessante, soprattutto qualche tecnica per saltare le file. Vediamo se ci risponde. Jenny, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Tu hai detto buongiorno. Chiamami. Sei un esperto di file, o comunque sei uno che non sopporta le file, un po' come me.
1: Sì.
0: Hai qualche escamotage per saltare qualche fila, qualche cosa che puoi raccontare?
1: Non le faccio. Vabbè, alla posta c'è l'app. Allora già là ci salviamo, vado 5 minuti prima.
0: Aspetta, c'è l'app? Io non conosco. Tu ti colleghi?
1: No, alla posta, prendi appuntamento e già ti danno il numero.
0: Ah, ok.
1: 5 minuti prima e va. Poi
0: ottimo.
1: Ristorante che mi piace?
0: Sì.
1: Vado il lunedì, martedì, oppure vado alle 7 di pomeriggio, ma io odio se vado a qualche parte c'è la fila.
0: Te ne vai
1: avanti, no, non ce la faccio.
0: Ah, ok,
1: massimo
0: ok.
1: Sopportazione 5 minuti.
0: Lo sai che anch'io odio proprio fare la fila,
1: spesso
0: e volentieri ho fatto delle cose assurde, ma adesso con l'età non le faccio più. Se vedo la fila non ci sto proprio, cioè scappo.
1: Per
0: l'amor di Dio.
1: Sì, no,
0: Quindi non basta solo imbrogliare per non fare le file, ma anche trovare dei metodi come i tuoi intelligenti per poter poi dopo approfittare, no? Senza fila.
1: Non ce la faccio.
0: Ok. Ti saluto, un bacio.
1: Ciao
0: anche a te. Sentiamo qualche vocale, caro Simone, che riguarda l'argomento di stamattina, come saltare le file e soprattutto cosa vi fa imbufalire.
2: Allora, c'ho un amico di famiglia, che non faccio il nome, che fa questo come lavoro. Però oltre a fare le file praticamente doveva fare pure i servizi, praticamente che da gerici lo comune
0: certificato,
2: un CAF, praticamente i MULT,
0: un
2: si
0: tutto
2: fa la fila
0: fare,
2: praticamente all'agenzia delle entrate
0: pure.
2: Tutto quello che ha fa questi servizi e cati fa tutto quantissimo. Bellissimo. Dai 10 euro e su verissimo.
0: Io voglio il numero del nostro codista in diretta. Voglio un codista in diretta. Vediamo se riusciamo per le 9. Allora, io sono quello che pur di non fare la fila cambia supermercato. Una volta ho visto 15 persone davanti alla cassa, ho rimesso tutto a posto e sono andato via. Invece sono uno di quelli che grazie a vari volantini insomma fa la spesa in 10 supermercati diversi, in modo tale che una cosa la trovi in offerta da una parte, una cosa dall'altra. Per fare una fila la faccio, ma bisogna poi metti 10 euro di benzina per risparmiare magari o Galbanine che sta a 2,50 euro al posto di 2,60 euro, insomma, anche quello è così.
3: Buongiorno, no? Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Porto a Reggio Emilia.
0: Vai.
3: La fila più estenuante quando sì. vai al pronto soccorso, sai quando entri ma non sai mai.
0: E questa è una tristezza perché fa capire la mala sanità.
4: Ma ricordate,
0: no?
4: Una volta quando faceva la fila tipo andare dal dottore oppure sì. andare giù al negozio, la scusa banale diceva alle persone per passare avanti: scusate, io prendo soltanto un etto di mortadella, ce la prendo
0: vero, vero.
4: Fuoco.
0: Sì, sì, ci sta, ci sta. Anche quando sei lì che aspetti alla cassa perché è arrivato il tuo turno e dietro di te c'è il vecchietto oppure una signora che ha un solo prodotto o due o tre, vabbè, ne passa una, tutto a posto. Poi arriva un altro, magari che ha solamente le pesche sciroppate, ne arriva ancora un altro. E tu sei lì che aspetti, ma basta. La metti uno sgambetto e ti fai scegliere.
5: Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, Simone Zaccarini.
0: Ciccio Shrek.
5: Ciccio Shrek.
0: Oh, è ritornato.
5: Che non si puttava.
0: Sì.
5: E quando io collocamento.
0: Sì.
5: Putti in provo dei serini. Iva mattina. E te nasciva la sera. Ma anche si fatta una non di fatica.
0: È vero. Ma perché le file quando vai a fare una visita medica in ospedale, cioè, ma tu ti rendi conto che devi aspettare 5-6 ore, una roba incredibile. Sentiamo ancora.
6: Buongiorno. Giuseppe tangenziale.
0: Ciao.
6: Come saltare le file?
0: Sì, vai.
6: Non fare niente.
0: Ci ho capito, però.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrello.
0: Buongiorno.
7: Maurizio da Torino. Visto che io parto spesso Torino-Napoli, Napoli-Torino, ho imparato il trucco per non fare la fila all'aeroporto.
0: Veramente all'aeroporto?
7: Devi partire, che ne so, fammi dire alle 9 e il gate chiude alle 8:30.
0: Ok.
7: Ti presenti lì?
0: Sì.
7: Alle 8:25 loro ti chiamano col megafono dicendo
0: ecco.
7: di il signor Tizio e Sembroni si deve presentare subito al gate,
0: e ti fanno passare
7: che c'è dietro. Fai vedere che se tutti fanno passare avanti vai direttamente al gate senza che poi un'ora e mezza prima. Hai capito? No?
0: Questo è riferito ad un ascoltatore di ieri un po' permaloso perché poi vabbè si è avviata collare che lo abbiamo emulato. La cosa peggiore, dice un amico, è quando sei in fila da mezz'ora e quello davanti tira fuori: aspetta, devo chiedere una cosa. Lì capisci che la violenza non è mai la soluzione, ma la tentazione c'è. L'ultimo, io sono favorevole al codista, anzi se arriva anche in Italia il mio sogno è pagare qualcuno per fare la fila al comune, quella sì che è vita. Ma guarda che in Italia probabilmente il codista non è arrivato, ma a Napoli credo che ci sia da una vita, e noi cerchiamo disperatamente un codista napoletano per parlargli e per far parlare un po' delle sue esperienze in merito alle varie file. Vogliamo adesso inviare un po' di Telegram, e allora come si fa? 342 00 00 100, messaggi d'amore, ironici, di sfottò, tutto quello che vi pare potete consegnarlo ad un vostro amico, un parente, un conoscente, perché no? Approfittate della dedica 2.0 che solo il Pipistrello fa ancora, perché la radio è fatta di dediche e noi le facciamo ancora nel 2026 al 342 00 00 100. Arrivano le news, torniamo tra poco.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, ufficiali agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli hanno tratto in arresto un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone indiziate di aver perpetrato in concorso tra di loro il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo si era reso irreperibile dallo scorso 22 giugno, quando era stata eseguita l'ordinanza nei confronti degli altri due indagati. L'indagine coordinata da alla DDA partenopea ha riguardato alcuni esponenti del clan Amato Pagano operanti sul territorio del comune di Casavatore, ed in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti in quel territorio. Ancora cronaca: viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto per 2 settimane che fosse morto nella sua abitazione. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un 74enne è stato trovato nella casa dell'uomo a Pomigliano d'Arco a seguito della segnalazione della polizia municipale da parte di alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall'appartamento e da liquidi che fuoriuscivano dalla porta d'ingresso. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa 2 settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Cambiamo argomento. È stato trovato vivo ma privo di sensi l'uomo di 69 anni di Santo Stefano al Sole, Avellino, che ieri pomeriggio si era barricato in casa armato di pistola. Sofferente di depressione, l'uomo non deambulante per problemi di salute, aveva avuto una crisi di nervi legata al suo stato e all'impossibilità di camminare. Secondo quanto riferito dai vicini, oltre ai consueti farmaci antidepressivi, aveva anche assunto alcol e minacciava di usare l'arma per togliersi la vita. Con lui in casa c'era la moglie, che poi era riuscita a fuggire. Intavolate prima trattative per convincerlo ad aprire la porta e consegnare l'arma, ma il 69enne si era rifiutato. Quando ha smesso per un paio d'ore di comunicare con l'esterno, è stata decisa l'irruzione dei reparti speciali dell'arma, nel frattempo giunti sul posto. I militari lo hanno trovato privo di sensi, con accanto la pistola con il colpo in canna. L'uomo quindi è stato trasportato in ospedale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. E Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica allo stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. A Fuorigrotta arriverà il Como di Fabregas, arbitra Pairetto, con gli azzurri che proveranno a confermare il buon avvio di Genova. Intanto sul mercato proseguono le trattative in uscita, Ngonghe e Foroluscio vicini al Monza, mentre per Chedira Frosinone in stand-by e spunta il Sassuolo. Su fronte entrate invece in attacco si prova a chiudere per il giovane Guiu del Chelsea, ma sullo sfondo il primo obiettivo resta sempre Gabriel Jesus. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Credo con Antonio Manganiello dalle 7 alle 9, prima settimana dopo le vacanze, e siamo belli rilassati, pimpanti per affrontare una nuova stagione. Tra l'altro qualcuno dice: mamma mia, fa ancora tanto caldo anche in questa settimana. È vero, ieri 38 gradi segnava la mia macchina, adesso io non vedo l'ora che arrivi quel freddo bello glaciale, quasi, ah, come si sta bello, si respira meglio. Voglio dire, l'estate è bella, tutto a posto, ma è bella quando vai al mare oppure quando vai a fare qualcosa che ti rilassa. Ma quando vai al lavoro, non dico il mio lavoro, se no subito magari tu mica fatichi come noi che facciamo 10 ore, 12 ore, tutto a posto. Però insomma è sicuramente meno stressante lavorare quando fa freddo, quando si sta più freschi. Vogliamo un po' consegnare i Telegram, caro Simone Zagaria, e allora partiamo con il primo. Ne abbiamo tanti anche stamattina. Dice: sono Agostino da Reggio Emilia, voglio inviare un Telegram a Stefania. Va benissimo, Antò, prendi in giro sul dentista. Ok, perché ha paura del dentista, suppongo. Credo che sia quasi una cosa normale. Sapete che ho tante fobie, ma non del dentista. Cioè, quando vado dal dentista, il dottore mi fa i complimenti. No, mannaggia, mi dice: sopporti bene il dolore. Certo, fai l'anestesia, non sento niente. Ok, riproviamo ancora una volta. Vediamo se riusciamo a beccare il primo della giornata che riguarda i Telegram. Dice: ciao amore mio, sappi che ti amo tanto e che oggi dal dentista puoi tranquillamente pensare a me. No, ma era bellissimo questo, mannaggia, oh, non riusciamo proprio a sbloccare la linea. Proviamo un altro numero, Simone, vediamo. Ok, ci ho provato, magari o è spento o non so. Proviamo questo qui. Voglio mandare un Telegram a Sofia, voglio solo dirle che glielo diciamo se ci risponde. Da Ferdinando, ho letto bene, dalla Nuova Zelanda addirittura. Ragazzi, ormai abbiamo una globalizzazione radiofonica incredibile. Grazie al web ci ascoltate ovunque nel mondo. Se ho capito bene, Sofia è qui in Italia e tu sei in Nuova Zelanda, caro Ferdinando? Non lo sapremo mai perché Sofia non ci risponde. Siamo stati molto fortunati ieri, l'altro ieri un po' sfigati, oggi ritorna la sfiga forse. Però ne facciamo ancora un altro, vediamo. Buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli, sono Francesca, volevo mandare un Telegram a mio padre Sandro. Sono sicuro che il papà risponde al telefono, sono sicuro. La mamma e il papà rispondono quasi sempre. Vi ricordo anche che potete seguirci sul canale 76 del Digitale Terrestre, ovunque in Campania e ovunque nel mondo, attraverso l'app, ma anche attraverso www.kiskisnapoli.it. No, ci tengo, perché siccome ho preso tanto sole, sono abbronzato, ditemi che sono abbronzato e non ingrassato, ecco. Vediamo se Sandro c'è. Ah, era addirittura festeggiato.
1: Pronto?
0: Pronto Sandro, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello, la radio ufficiale del Calcio Napoli, e ti devo leggere un messaggio di Francesca, posso?
1: Sì, come no.
0: Ok, dice: sì. Sono Francesca, volevo inviare un Telegram a mio padre Sandro. Ieri è stato il suo onomastico, volevo fargli tanti auguri e ricordargli che anche se tiene una capa tosta, gli voglio bene. Poi scrive: PS, digli anche tu di finirsi di lamentarsi, di finire di lamentarsi ogni giorno del caldo, e un caro saluto anche alla sua compagna Marianna. Un abbraccio a tutti voi della radio. Ti lamenti per il caldo, Sandro?
1: Sì, abbastanza.
0: Ma anch'io. Io non lo sopporto per niente questo caldo.
1: Hai ragione, scusami.
0: Ma tu
1: allora
0: hai
1: è normale.
0: Ma tu hai un ventilatore, un climatizzatore? Come combatti il caldo?
1: Climatizzatore e ventilatore, tutte e due.
0: Nonostante questo, ti lamenti ancora perché non sopportiamo il caldo. Quindi sei un po' come me, che preferisci l'inverno.
1: Hai ragione, sì, molto.
0: Ah, invece adesso andiamo nei dettagli. Ieri hai festeggiato l'onomastico e c'è tua figlia che ti vuole un gran bene e ti fa gli auguri attraverso la radio. Siccome Marianna ci sta ascoltando adesso, cosa vuoi dirle?
1: Sì. Tanti grazie, gentilissima, sono molto commosso per quello che mi ha fatto Francesco.
0: Hai visto? Che ha fatto una bella cosa, una cosa plateale per dirti che ti vuole tanto bene e saluta anche la tua compagna.
1: Grazie.
0: A questo punto, come regalo, che vuoi? Un altro climatizzatore? Che ne vuoi? Un pinguino?
1: No.
0: Cosa vuoi?
1: Niente, va bene, basta il loro affetto e il loro amore.
0: E il loro calore, giusto? Calore. Diciamo a livello affettivo, ecco, affettivo, non altro. Va bene, t'abbraccio forte. Ciao Sandro.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Okay. Lavoro, ciao.
0: Anche a te.
1: Ciao,
0: il calore, no, in questo periodo è metaforico. Vediamo. Ciao Antonio, sono Antonio. Vorrei mandare un telegramma a mia moglie. Si chiama Sissi. Ma probabilmente anche ieri, se non erro, abbiamo fatto questo telegram e Sissi non ha risposto. Riproviamo in questo bruttissimo periodo della nostra vita. Sì, lo ricordo. Ti do un'altra chance, dai, l'ultima. Mi auguro che tu abbia anticipato a Sissi della chiamata, perché altrimenti poi vai a finire nella blacklist, te lo dico. Una volta si può sbagliare, ma non la seconda volta. Poi, di nuovo. Cioè, tu vedi che ieri non ha risposto Sissi. Che ci vuoi a dire a Sissi? Rispondi perché ti chiama la radio con un escamotage, mo ci vuoi, niente da fare. Vabbè, andiamo avanti ancora. Antonio, buongiorno, mi chiamo Antonio. Volevo mandare un telegram a mia moglie Monica per il suo onomastico. Oggi è Santa Monica, non lo sapevo. E vediamo se ci risponde. Questi giorni abbiamo scoperto, ieri era Sant'Alessandro, poi è stata Santa Patrizia. Grazie a voi non faccio le figuracce con i miei compagni, amici, parenti, che non ricordo assolutamente niente di onomastici, a volte neanche il mio. Vediamo se Monica risponde. Poi dice, ci sono anche i nostri figli Alessio e Tresi, vedi? Eccola qui, Monica. Ciao Monica, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Ti devo leggere un messaggio perché tu oggi festeggi l'onomastico?
2: Sì.
0: Ok, ce l'hai un minuto per noi?
2: Sì.
0: Bene, il messaggio dice: volevo mandare un telegram a mia moglie Monica per il suo onomastico e dirle che è tutta la mia vita, la amo, la ringrazio per tutto quello che fa, è tutto per me insieme ai nostri figli Alessio e Tresi. Non siamo la famiglia del Mulino Bianco perché quella non esiste, ma ci amiamo tanto ed è la cosa più importante. Grazie, ti amo amore mio. Monica, ma che messaggio d'amore per te stamattina.
2: Grazie.
0: Ti è piaciuto? Aspetta che ho perso.
2: Sì.
0: Monica, eccola qui.
2: Senti?
0: Adesso ti sento, se no non ti sentivo perché si è staccato il jack delle mie cuffie. Un messaggio d'amore per te molto bello, tanti auguri anche da parte nostra per il tuo onomastico e anche da parte di Alessio e Tresi. Una domanda, ma tuo marito è sempre romantico oppure stamattina si è svegliato?
2: No. Lo è.
0: Ah, allora sei fortunata. Da quanti anni siete sposati?
2: Sono 18 anni.
0: E 18 anni lui è sempre stato così romantico, gentile, un galantuomo, insomma.
2: Ora un po' in più, eh?
0: Ah, sì. È con l'età, hai capito? Con l'età, sì, giustamente. Sì. Lui cosa pensa? Dice, ma Maruac, dopo 18 anni con Monica, ma a me chi mi piglia più? Allora mi conviene tenere la mia Monica.
2: Sì,
0: poi mi è piaciuto il fatto del Mulino Bianco, no? Nel senso che nessuno di noi fa parte di quella famiglia. Famiglia perfetta, non esiste.
2: Infatti,
0: quindi
2: sì, ci sono dappertutto oggi.
0: Certo, ma poi che palle.
2: La famiglia perfetta non esiste.
0: Sì, ma poi ti posso dire, ma che palle poi una famiglia perfetta, tutti i giorni, tutto sistemato, perfetto, una noia mortale. Va bene così. Va bene, tanti auguri Monica, da tutti noi,
2: grazie.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Facciamo l'ultimissimo, ne abbiamo ancora un altro. Ciao Antonio, sono Raffaele da Secondigliano. Vorrei mandare un telegramma ad un mio amico speciale. Lui si chiama Luigi. Ok, facciamo l'ultimo, eh? O la va o la spacca. Devo dire che anche stamattina, nonostante sia ancora agosto, 27 di agosto per la precisione, hanno risposto abbastanza. Ci accontentiamo. Hanno risposto tutti. Ma Luigi. Oh, risponde anche Luigi. Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai? Ho un messaggio per te da parte di un certo Raffaele da Secondigliano. Lo conosci?
3: Sì, sì.
0: Ah, il messaggio dice: vorrei mandare un telegram ad un mio amico speciale, lui si chiama Luigi, vorrei che gli dicessi che lui veramente per me è una persona molto importante e che ci sarò sempre per lui. Sabato partiamo finalmente per le vacanze tutti insieme e si firma Luigi Luinflex, giusto? È lui?
3: Sì.
0: Ok. Senti, la prima domanda: come mai Luinflex? Perché questo nomignolo?
3: Aziendale, è nato da tanti e tanti anni.
0: Ah, ok, perché ha detto al flex mi butto.
3: Sì, sì, sì.
0: Oh, ok.
3: Era un'azienda di materassi. Tutti come arredamento.
0: Ah, ok, ok, ok. Dove andate in vacanza?
3: Dovremmo andare nella lontana Tropea.
0: Ah, che bella, zona mia, Tropea meravigliosa. Poi troverai sicuramente meno gente adesso rispetto al mese di agosto.
3: Infatti, diciamo che sarebbe la meta giusta per il periodo giusto.
0: Bravissimo, bravo, mare stupendo, quindi complimenti. E abbuffati di cipolle di Tropea, hai voglia? Però la sera vai a dormire sul balcone oppure da un'altra parte, perché poi già sai. A parte gli scherzi, siccome il tuo amico ti vuole veramente bene e te l'ha dimostrato anche con un telegram a Radio Kiss Kiss Napoli e ti ascolta, cosa gli vogliamo dire?
3: Idem per lui.
0: A tal punto che fate anche le vacanze insieme?
3: Sempre.
0: Hai visto? Con le famiglie?
3: O tutto insieme o niente.
0: Addirittura? Senti, ma si crea sempre una discussione durante le vacanze?
3: Tantissimo, ma quelle discussioni ti possono stare ancora più vicino.
0: È vero, perché anche io qualche volta sono stato con i miei amici, addirittura con mia sorella, ma litigavamo ogni giorno per delle cose anche futili. Una roba incredibile. Va bene, va bene. T'abbraccio forte e salutaci la splendida Tropea, va bene?
3: Ti ringrazio, una buona giornata a tutti
0: un
3: voi.
0: Un bacio a te, buone vacanze. Ok, grazie, ragazzi, un abbraccio a te, basta. Alle 8:16, adesso mettiamo un disco e torniamo tra poco. Vi ricordiamo l'argomento di stamattina, ve lo spoilerò un pochettino per i nuovi arrivati. A quanto pare anche in America è arrivato il codista, cioè colui che fa la fila al posto vostro. Poi vi do tutte le informazioni che riguardano questa notizia e siamo alla ricerca anche

0: Sangue freddo, anche lei, un'altra canzone, no? La ricordi? Di molti, molti anni fa, molto bella. Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati. Sappiamo che ci ascoltate a scaglioni, qualcuno si è svegliato solo adesso, qualcun altro in questo momento si è messo in auto e magari starà esclamando: scusate, ma che è successo? Ve lo diciamo noi, negli Stati Uniti si sta diffondendo un lavoro davvero particolare, il codista. In pratica vieni pagato per fare la fila al posto di qualcun altro. A New York c'è chi passa ore ed ore davanti ai ristoranti, in particolar modo quelli virali, no? Pasticcerie, dove ci sono veramente due ore di fila. Loro si mettono lì, vogliono 25 euro all'ora, 25 dollari perché siamo in America, e poi dopo tu non fai la fila, sei lì che puoi sederti direttamente al tavolo e goderti la cena, quella virale, quella su TikTok. E io vi sto chiedendo: ma avete mai fatto una fila assurda, lunga, ne valsa la pena oppure no? Avete mai litigato, fatto la questione per questioni di file? Ecco il giro di parole, fatemelo sapere. Oppure avete mai trovato un metodo ingegnoso, quasi quasi illegale, per non fare la fila? Al 342 00 00 100. Poi siamo alla ricerca di un codista, perché io so che in Italia già esistono da una vita, o meglio a Napoli, colui che fa la fila al tuo posto, colui che va a pagare la bolletta della luce al tuo posto e non prende 25 dollari ma mi hanno detto 10 euro, 5 euro. Qualcuno però mi dice, tipo Cristian Danola: Antonio, buongiorno, è un po' difficile che ti possa chiamare un codista perché a quest'ora lui lavora, è giusto, a quest'ora sta a fare la fila alle 8:21, perché il codista a New York è solo per i ristoranti, attenzione, quindi pasticcerie, bar. Il codista a Napoli è per pagare le bollette della luce, dell'acqua, per fare la fila dal medico della mutua, eccetera. Allora, Manganiello, buongiorno. Il mio modo più regolare per saltare la fila, dice Vinci, l'app di Poste Italiane, che serve esattamente, e dice: vengo, ti scavalco e me ne vado. È bellissimo, ma anche un po' di da bastardo vedere la faccia delle persone che sono in coda da un'ora e tu arrivi, fai la tua operazione prima di loro e te ne vai. Io non sapevo di questa cosa, diciamo che non vado quasi mai alla posta, delego anche in quel caso, non vi dico chi, do solo i soldi, però a questo punto sappiate che c'è un'app che vi permette di non fare la fila alla posta. Poi Antonio, buongiorno, puoi fare un saluto alla scuola calcio Fratta Minorese? Sei un grande, ma come no, la Fratta Minorese, un abbraccio a tutti quanti voi, a tutte le scuole calcio della Campania, del sud Italia, anzi di tutta l'Italia, di tutto il mondo. Poi ancora qualche messaggio volevo leggere che riguarda l'argomento. Io sono favorevole al codista, anzi se arriva anche in Italia il mio sogno è pagare qualcuno per fare la fila al comune. Ah, questo l'abbiamo già letto. Vediamo, mio padre il contrario, arriva sempre prestissimo per evitare la fila. Una volta è arrivato alle 7 per un negozio che apriva alle 10, era il primo e l'unico. Ah, ok, la cosa strana, unico. Ricordo anche quando arriva quel telefono importante con la mela, che ne so, il 17, il 18, il 16, e c'è una fila fuori ma chilometrica, e poi qualcuno scrive: alla faccia della crisi in Italia, non hanno i soldi neanche per mangiare, e poi non si arriva a fine mese, ma l'ultimo modello di 1500 euro lo dobbiamo avere. Vabbè, poi sono fatti loro e come vogliono spendere i soldi. Tra poco messaggi 342 00 00 100. L'ultima fila che avete fatto, quella che vi ha dato problemi, quella che vi ha dato soddisfazioni, nel Pipistrello su Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sì, ma come io conosco voi ed è per questo che siamo una grande famiglia ormai da anni, dalle 7 alle 9, il pipistrello, non più io lo speaker e voi gli ascoltatori, ma sì, ma stessa cosa. Senti che sviolinata sincera per voi, perché vi voglio veramente bene e spero che anche voi me ne vogliate. Perché dico questo? Perché un amico ha detto: diciamo, ridando, alla posta mandi tua mamma, sì. Hai capito? Vabbè, ma mia mamma è in pensione, ha 75 anni e va alla posta ancora a pagare le bollette, perché lei non ha il conto in banca, solo alla posta, vecchio stampo, quindi sempre liquidi, non ha neanche il bancomat, non sa neanche cosa sia, o meglio lo sa ma non lo sa utilizzare. Allora dico: mamma, quando vai a pagare, che ne so, la bolletta della luce e dell'acqua, te trova, paga anche le mie, ovviamente con i soldi che do io a mamma. Mo le ho dato 2,50 per l'acqua, veniva 2,80 in realtà. Dice: vabbè, ma 30 euro ci metto tu, non ti preoccupare, ma mo 30 euro, però 2,50 li ho messi io. Cioè 2,80 di acqua, ragazzi, cioè, ma a casa mia, ma che si fanno? 8 docce al giorno. Adesso ho vietato una doccia a settimana, ok? Oppure si va un po' come... mo farisce che... si va a qualche fiume, così magari si risparmia. Beh, nel periodo estivo potrebbe essere una grande idea andare nel fiume senza detersivi, mi raccomando, una bella sciacquata e torniamo a casa. Oppure si fa una doccia a settimana, non esiste, o come negli anni 80-90, se vi ricordate, il sabato, almeno a casa mia, la nonna, c'era questa vasca, ok? Si riempiva la vasca di acqua e di bagnoschiuma bollente, la lava del Vesuvio, e che c'erano tre nipoti, tutti e tre nella stessa acqua. Ragazzi, il primo andava benissimo, il secondo così così, il terzo si faceva un bagno nel Gange, più o meno. Era così, non so se vi ricordate. Leggiamo un po' di messaggi. Io ho fatto quasi 4 ore di fila per il concerto di Gigi D'Alessio. Vabbè, ci sta, dai. Ero con due amici, siamo arrivati prestissimo e quando hanno aperto i cancelli eravamo ancora lontani dall'ingresso. Poi, Anna, una volta ho aspettato più di 5 ore per fare una visita medica. Anna, siamo veramente lì, più o meno tanto ci vuole, e non parlo solo dei servizi sanitari pubblici. A un certo punto una signora ha iniziato a discutere con tutti perché sosteneva che alcune persone fossero arrivate dopo di noi, no? Ma poi quella, c'è la tarantella lì, no? Arriva l'ultimo e che ti dice: chi è l'ultimo? Sono io. Poi quello esce fuori, rientra e succede, sembra un po' di tarantella, come detto poc'anzi, quando aspetti troppo da un dottore e non solo. Buongiorno Antonio, potrebbero andar bene anche quelle palestre con abbonamento a 150 euro annuali, vai solo a fare la doccia. Saluti da Crispano. In effetti è vero, ci sono le palestre che 150 euro ti offrono un anno di abbonamento e tu sfrutti la palestra solo per la doccia. Ma sai che mi hai dato veramente una grande idea. Antonio, buongiorno, sono Sabino, io ti voglio bene e spero che tu ci sarai sempre. Guarda, fin quando non me ne cacciano, sono qui, non me ne cacciano da qui e non me ne caccia il Signore dalla terra. Mamma mia, frate, guarda che momento spirituale e sociale. Io nel 2020 feci una fila di ore e ore virtuale su un sito e-commerce per il rilascio della PS5. Sì, e poi l'hai beccata, sei riuscito? Sentiamo qualche vocale, Simone, vediamo un po' le file più assurde che hanno mai fatto i nostri pipistrelli.
1: Sì.
0: Ma che, scusa, ma 2,50 lo caccia di
1: 2,50 ma era le
0: no 2,50 no 2,50 ragazzi, mia mamma piglia una pensione misera, quindi 2,50 e 30
2: euro. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
2: La cosa peggiore quando fai le file,
0: sì,
2: e trovi qualche persona anziana,
0: eh?
2: Dici: vabbè, posso passare prima di voi, tanto voi che te ne da fa. Tu che te ne fa,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, è vero, anche quello. Anche gli anziani sono un po' insopportabili. Adesso non voglio essere impopolare, però a volte veramente sono insopportabili quando li trovi che fanno le file.
3: Prima confessi,
0: loro,
3: il bue dice: cornuto all'asino. Stai un'ora sotto la doccia, per rilassarti, e poi dai colpa agli altri perché consumano l'acqua.
0: Si ricordano tutto. Io sto un'ora, è vero, sotto la doccia.
4: Quando stai in fila, cosa proprio più brutta è quando, sì, arriva l'ultimo.

0: lunghe, le più fastidiose erano durante il servizio militare alla spesa.
1: Ah, sì.
0: O hai una fila con ogni
1: per mangiare, tu dici?
0: Per l'armadietta, per chi bagna, per ti accucca.
1: Sì. Vabbè, quella però è una fila.
0: Il termine a vita è una fila.
1: È una fila. Quella però credo che sia una fila quasi fatta apposta per una sorta di disciplina, no? Ti metti in fila, devi aspettare e fu surdata, come si suol dire, ed era realmente così. Poi c'è Lucia Danola. Io una volta ho litigato per il posto in fila al supermercato. Una persona è arrivata dopo e si è messa davanti a tutti dicendo che aveva solo due cose. Alla fine abbiamo discusso quasi 10 minuti. No, ma lì veramente scatta la discussione, perché come ho detto poc'anzi, va bene che tu hai un unico prodotto, due passi avanti, ma se mi passano avanti 5-6 di loro con due prodotti non va bene più. La più lunga l'ho fatta per un ufficio pubblico, quasi 3 ore in piedi. Alla fine sono arrivato allo sportello, mi hanno detto che dovevo prendere un altro numero. No, questo no. E vogliamo parlare della fila alla posta, quando hai fatto 2 ore, arrivi e quello che è lì, l'impiegato della posta, va via, che dice scusate un secondo solo, e lo vedi che poi va in bagno, perde tempo, ma con me proprio quando sono arrivato io o va a prendere il caffè e inizia a sclerare. Ancora qualche vocale, Simone, sentiamo un po' i nostri amici.
2: Manganiello, buongiorno. Giacomo da Giuliano,
1: eccolo qui, vai.
2: Io non sono stato codista, ma fino me l'hai già fatto tutta quanta a Parigi, da Cédric Grolet, uno famoso,
1: conosco, la frutta realistica. Sì,
2: fila dalle 9:30 di mattina circa fino a mezzogiorno.
1: Mamma mia,
2: sta per arrivare il mio turno che devo entrare. Una signora inglese vicino a me, cucratura, scusa, vuoi prendere il cornetto al bambino? È il piacere, per 20 euro in mano.
1: Addirittura,
2: io dico va bene. Comunque entro, cornetto serve 3 euro. Tipo, io prendo la colazione per me
1: e per il bambino,
2: per mia moglie, due cappuccine, croissant
1: con il 20 euro della signora,
2: tutti i dolci che teneva Kiss, e un cornetto creatura. Sono uscito fuori, c'ha già il cornetto creatura, signore si aspettava resti. E io me ne sono
1: non gliel'hai dato.
2: Giustamente.
1: Hai ragione, hai fatto pagare il servizio. Cioè sei diventato un codista in Francia. Hai fatto bene, ottimo. Poi Teresa, Ferragosto, ho fatto più di un'ora di fila solo per entrare in un parcheggio. Una volta entrata ho dovuto aspettare ancora per trovare posto. Non parliamo dei posti che riguardano le auto, le file che devi fare lì veramente sono estenuanti, soprattutto sotto il sole, non soltanto di agosto. Per comprare i biglietti di una partita sono stato in fila dalle 6 del mattino, dice Giuseppe d'Avellino. Quando è arrivato il mio turno erano rimasti pochissimi posti. Ma l'hai preso? L'ultimo, dice Antonio, confermo pienamente, le persone anziane sono palesemente, attenzione lo dice lui, odiose e represse, non esageriamo adesso, quando stanno in fila, perché vogliono mettersi di secco ed entrano di chiatto, però al contempo li faccio accusare tantissimo, perché io entro con la prenotazione presa attraverso l'app, perché quello anziano, non tutti gli anziani, magari non conoscono che attraverso l'app puoi saltare la fila. Anch'io non conosco quest'app, onestamente, fino ad oggi non la conoscevo, e quindi tu li fai accusare perché loro aspettano da 4 ore, tu arrivi lì e li guardi dall'alto e non ti fai la fila, bastardo che non sei altro. Ah, il nostro Sergio, e chi poteva essere, hai anche il posto fisso, vergognati. 342 00 00 100, quella volta che avete aspettato ore ed ore, oppure quella

assurda che avete fatto e cosa avete combinato pur di evitarla? Avete mai fatto ore di fila per qualcosa che poi non ne valeva assolutamente la pena? Come è andata a finire? Se sono successe anche delle tarandelle? Come fai tarandelle? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. C'è una fila molto molto recente, quella di Salvatore. Dice: buongiorno, l'ultima fila che ho fatto è stamattina fuori al bagno per andare a lavorare. Ho dovuto aspettare mia moglie, 3 figli, io ero l'ultimo in coda e alla fine sto facendo tardi. Salvatore da San Vitaliano in provincia di Napoli. Hai veramente sdoganato ancora un'altra fila, e cioè quella del bagno. Se hai 2 bagni a casa magari ti puoi anche salvare, ma se ne hai uno solo è finita, soprattutto al mattino quando hai 2 figli che devono andare a scuola, la moglie che deve andare al lavoro, tu che devi andare al lavoro, se avete gli stessi orari è una tragedia. Una delle cose bellissime dell'orario che ho in radio è che a quell'ora a casa mia dormono tutti, e allora io posso godere in pieno del bagno, faccio una colazione velocissima, però da solo quei 10 minuti non me li dovete toccare assolutamente. Va bene, ancora un po' di messaggi scritti che riguardano le file, vediamo, siete veramente tanti stamattina e sono contento, vuol dire che la maggior parte dei pipistrelli non ci ha traditi. La fila peggiore l'ho fatta alle poste, sono arrivato prima di una signora che poi si è allontanata dicendo che tornava subito. Dopo mezz'ora è tornata con altre 2 persone e pretendeva di rimettersi davanti. Abbiamo discusso parecchio. Sì, era una sorta di codista, no? Poi la fila più lunga l'ho fatta per entrare a un pronto soccorso. Non per me, accompagnavo mia madre. Dopo ore di attesa ho visto persone arrivare molto dopo e passare avanti perché conoscevano qualcuno. Lì ho perso completamente la pazienza. E hai ragione, Antonio, perché poi diciamo che in Italia spesso e volentieri succede anche questo, no? Non c'è la meritocrazia, oppure c'è la raccomandazione, c'è l'amico dottore, il parente, l'infermiere che conosci e ti evita di fare la fila, cosa veramente vergognosa. Ancora, buongiorno Antonio, questa estate per un gelato in una nota gelateria famosa per il suo gelato a pistacchio, 2 ore per un gelato. Giuseppe, PS, la gelateria è in Calabria. Ah, fammi sapere dove, Giuseppe, perché magari vado ad assaggiare sto pistacchio. E poi, no, ti sbagli Antonio, in merito al discorso dei bagni, a casa ne abbiamo 3, ma nonostante ciò tutto rindo stesso. Cess, fa che rima a mattina. Ah, forse è quello bello, quello dove avete tutto, no? Il profumo, lo specchio più grande, ci sono magari le luci, addirittura con 3 bagni si fa la fila in un unico bagno e non va bene. Ancora, quando è, come stai bello, tutto abbronzato. Ragazzi, almeno quello non mi rimane esperienza da raccontare durante le mie vacanze, mi rimano sola e scalea. Vabbè, mettiamo un disco, tra poco rush finale del pipistrello e poi avremo anche il siparietto come sempre, anche quest'anno confermatissimo, con Gianluca Vigliotti dalle 9 alle 10 con il suo bar dello sport, la gelateria Sicoli ad Amantea. Ok Giuseppe, grazie per il consiglio. I know.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al PT Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Me gusta bello dello sport. No, perché somigliava a Manu Chao, giusto? Mi sono confrontato con Simone Zagaria, mi ha detto sì, è più o meno quello il ritmo. Qual è la fila più assurda che avete fatto e cosa avete combinato pur di evitarla? Io già vi ho spoilerato un po' i miei metodi rudimentali per evitare le file, ma anche voi mi state a dire un po' di cose al 342 00 00 100. C'è Giovanni che scrive: anni fa con i miei andammo a Parigi, volevamo salire sulla Torre Eiffel. Giusto, vai a Parigi, ci devi salire. C'era una fila di centinaia di metri e ovviamente noi da buon napoletani, attenzione, ha scritto stupidi lui, ci siamo posizionati davanti alle transenne che delimitavano la parte finale e l'accesso per salire dalle scale e ci siamo intrufolati. Ma fa riconoscere sembra qualche bestemmia, qualche imprecazione, ce la siamo presi, ma erano in lingua straniera ed abbiamo fatto finta di non sentirle. Firmato Giovanni. Vergognati Giovanni, vergogna, vergogna Giovanni. Io ho fatto di peggio, l'ho detto nella prima ora, quindi mea culpa, l'importante è che tu ti sia pentito. Fammi sapere poi tutto blocco, ragazzi, ma ne è meglio la Torre Pisa, cioè che abbiamo qui in Italia. Vai a vedere sta Torre Eiffel e un traliccio tutto blocco, cioè abbiamo tralicci ovunque, vai a salire sulla Torre Eiffel e diavo piace questi francesi che si atteggiano sempre. Abbiamo il maschio Angioino qui a Napoli, di torri ne abbiamo tante, abbiamo quattro torri, abbiamo solo la Torre di Pisa, è un po' storta. Sapete cosa mi ha fatto esclamare la Torre di Pisa? Ci sono andato molti anni fa, l'ho vista, ho detto ah, che se, cioè nel senso che dalle foto ti aspetti una torre altissima, invece no, la particolarità è che è un po' pendente, ci sta ed è bello fare poi la foto con la mano come se cerchi in qualche modo di mantenerla, cioè quella è la foto che devi fare per forza. Poi c'è quello bravo che riesce, no, a fare la foto e vedi proprio la mano nei pressi proprio della parte finale della torre, e quello che invece mette la mano un po' ovunque e viene una foto di merda come quella che ho fatto io. Però la cosa che mi ha fatto dire ma troppo bassa, troppo corta e troppo piatta sta torre, non mi ha tanto entusiasmato. Manganese, c'è pure Torre Annunziata. Ah, Torre Annunziata, è giusto, è la torre del Greco, anche quella, giusto, giusto. Sentiamo un po' qualche messaggio vocale che riguarda eventualmente qualche fila saltata. La Torre degli Asinelli, è vero, a Bologna. Adesso arrivano.
1: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Enzo dalla Germania.
0: Vai, Enzo.
1: Magari sì. Da Olietta a Parigi.
0: Sì.
1: Ma c'è 3 ore di fila
0: per la Torre Eiffel.
1: E te l'hanno preso con
0: quello è che tu fai una fila. No! Tu fai una fila enorme, poi praticamente vai a vedere quello che devi e stai 2 secondi, perché vogliamo mettere la fila.
2: Buongiorno
0: per la Gioconda.
2: Manganiello, un abbraccio.
0: Buongiorno.
2: A tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
2: Manganiello, una delle file che non dimenticherò mai è quella che molti anni fa, io sono una persona anziana, quando facevo il militare, più che il militare ci fa tower, facevamo la fila per fare la famosa siringa in petto. Era una fila dove tutti si sentivano forti, baldanzosi, qua e là, arrivate sotto Mire che ci battevano a terra, che era una cascata di persone che
0: ipocondriaci.
2: Una po' come me, che non dimenticherò mai.
0: Ok, la fila.
2: Buona giornata.
0: Per fare la siringa durante il militare, anche quella è una fila. Buongiorno Gianluca. Aspetta, tu hai fatto il militare?
3: No, ero terremotato.
0: Ah, terremotato, io l'ho fatto invece, hai visto?
3: Si vede.
0: Che tenga la guerra in campo,
3: sì. Si vede la famosa fila per la siringa in petto.
0: Io facevo tante file lì.
3: Hai fatto anche la siringa in petto?
0: Ho fatto la siringa in petto, però ero sempre ricoverato, io, capito?
3: Come se facevi finta di
0: stare malamente, perché
3: stranamente utilizzi qualche metodologia fuori legge per cercare.
0: Perché la mattina mi rompevo le scatole, sai, di marciare.
3: Potresti avere 3-4 anni di galera da quello che era.
0: Ma io marcavo visita, dice non mi sento buono. Quindi ti davano 3 giorni.
3: Ma era finta.
0: Era finta, certo. Però dovevi stare 3 giorni in branda, non potevi scendere dalla brandina.
3: Tanto te che te ne importava.
0: A me, quando sono uscito tutti quanti, mi stavo. Cioè, giravo un po' per la casetta.
3: Ma qualche cosa di legale nella
0: tutto legale, però diciamo queste cose. cose un po' particolari.
3: Ci sotterfugi.
0: Esatto, mi piacciono proprio.
3: I sotterfugi.
0: Mi divertono, mi divertono.
3: L'illegalità ti appartiene.
0: No, l'illegalità. Diciamo.
3: Nel senso che voglio dire
0: la furbizia.
3: Sì, la furbizia.
0: Napoletana, no. Diciamo la furbizia ciccianese. No, perché sennò qualcuno dice non si è Napoli. Allora vabbè. La furbizia ciccianese. Bene, Gianluca, hai mai fatto una fila estenuante? Visto che stiamo parlando.
3: La verità non ricordo.
0: Ma tu non fai file, qua file.
3: No, vabbè, non c'entra di questione di fare file o meno. Non ricordo di particolari situazioni.
0: Io ho raccontato una cosa.
3: Può capitarti in macchina, insomma, per i traghetti.
0: E riesci in qualche modo a intrufolarti?
3: Vedi? Lo vedi? Che ti scatta immediatamente.
0: No, questo è immediato.
3: Perché? Ma scusa, ma tu devi seguire una fila? Perché devi fregare quello che sta davanti?
0: Io non faccio mai file. Non ho mai fatto una fila, neanche al ristorante. Se c'è una fila, vado via, vado a un altro ristorante. Oppure.
3: Questa è una scelta legittima, ma non è che tu devi fregare quello che sta davanti.
0: Oppure mi presento, per esempio, al concerto di Nino D'Angelo.
3: Sì.
0: Che al teatro dei Ruderi, adesso non ricordo dove, comunque in Calabria,
3: sì.
0: Ok, c'era una fila estenuante.
3: Solo in Calabria,
0: avevo pagato il biglietto, attenzione.
3: Questa è una notizia.
0: Avevo pagato il biglietto, però non volevo fare la fila.
3: E questa è una
0: Quindi
3: notizia.
0: Sono arrivato ai cancelli. Ho detto Radio Kiss Kiss Napoli, buonasera. Ha detto no, parlo un attimo col maestro. Ha detto no, mio biglietto tengo, e che volevo anche scendere dal maestro a parlare con lui. Comunque non ho fatto la fila perché poi il maestro mi ha ospitato e però biglietto l'ho pagato, almeno lì.
3: È veramente una delle
0: cose notizia.
3: Più clamorose. Ce l'hai in cornice questo biglietto a casa.
0: Ce l'ho in cornice.
3: Quadro proprio.
0: Quasi, quasi. Vabbè, c'avevo tempo per una chiamata. No, vabbè. Oh, io ti lascio, so che c'è la Champions League alle 18,
3: certo,
0: il sorteggio.
3: C'è il sorteggio.
0: E spero che il Napoli, posso dirlo?
3: Chi vuoi prendere?
0: Il Viking.
3: Che è una squadra?
0: Norvegese.
3: Bravo,
0: norvegese.
3: Bravo.
0: Voglio prendere il Viking. Voglio il Viking per il Napoli.
3: Va bene.
0: Voglio il Viking per il Napoli. Okay. Immagina esci il Viking per davvero.
3: Non sarebbe male.
0: Ma faranno
3: E come no?
0: Ci sta. Oh. Va bene, va bene. Saluto.
3: Tu. Ti mancano i capelli di Holland, però.
0: Bravo, ma mette i corner di Viking.
3: Però se l'è tagliato.
0: L'è tagliato. Ha fatto tagli alla manganello, più o meno. Va bene, saluto tutti. Ci sentiamo domani. Grazie a Simone Zaccaria. Waiu, state buona.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: A Vincenzo Perna, in apertura, ufficiali agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli hanno tratto in arresto un uomo ritenuto affiliato al clan Amato Pagano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone indiziate di aver perpetrato in concorso tra di loro il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'uomo si era reso irreperibile dallo scorso 22 giugno, quando era stata eseguita l'ordinanza nei confronti degli altri due indagati. L'indagine coordinata dalla DDA di Napoli ha riguardato alcuni esponenti del clan Amato Pagano operanti sul territorio del comune di Casavatore ed in particolare il loro coinvolgimento nel tentativo di estorsione a danno di alcuni imprenditori operanti in quel territorio. Ancora cronaca, viveva da solo, celibe, senza figli, e nessuno si è accorto per due settimane che fosse morto nella sua abitazione. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, di un 74enne, è stato trovato nella casa dell'uomo a Pomigliano d'Arco a seguito della segnalazione alla polizia municipale da parte di alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa due settimane fa e sarebbe avvenuto per cause naturali. Cambiamo argomento. È stato trovato vivo ma privo di sensi l'uomo di 69 anni di Santo Stefano del Sole, provincia di Avellino, che ieri pomeriggio si era barricato in casa armato di pistola. Sofferente di depressione, l'uomo non deambulante per problemi di salute aveva avuto una crisi di nervi legata al suo stato e all'impossibilità di camminare. Secondo quanto riferito dai vicini, oltre ai consueti farmaci antidepressivi, aveva anche assunto alcol e minacciava di usare l'arma per togliersi la vita. Con lui in casa c'era la moglie, che poi era riuscita ad uscire. Intavolate prima trattative per convincerlo ad aprire la porta e consegnare l'arma, ma il 69enne si era rifiutato. Quando ha smesso per un paio d'ore di comunicare con l'esterno, è stata decisa l'irruzione dei reparti speciali dell'arma, nel frattempo giunti sul posto. I militari lo hanno trovato privo di sensi, con accanto la pistola con il colpo in canna. L'uomo quindi è stato trasportato subito in ospedale. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno del campionato in programma domenica allo stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. A Fuorigrotta arriverà il Como di Fabregas, arbitra Pairetto, con gli azzurri che proveranno a confermare il buon avvio di Genova. Intanto sul mercato proseguono le trattative in uscita, Ngonghi e Foloruncio vicini al Monza, mentre Chedira, Frosinone in stand-by e spunta il Sassuolo. Su fronte entrate invece in attacco si prova a chiudere per il giovane Guio del Chelsea, ma sullo sfondo il primo obiettivo resta sempre Gabriel Jesus. Intanto quest'oggi alle 18 i sorteggi di Champions League. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport. Questa mattina si apre qui a Kiss Kiss Napoli con Simone Zagaria, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00 100, che lo ricordo è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp vocali per il Festival Bar dello Sport. Ma è fuori di ogni dubbio che la Champions League oggi regni sovrana sui nostri interessi. Il mercato continua ad impazzare, ci sono tante notizie. Forse il Napoli riesce a piazzare, tra virgolette, a trasferire Gonge e Fororuscio al Monza. Dovremo capire, dovrebbero essere definiti soltanto i dettagli. Mentre la posizione di Leao, che è il giocatore del Milan che potrebbe trasferirsi al Galatasaray o in alternativa all'Aston Villa, determina poi quella di Nolang, perché se Leao va al Galatasaray è difficile che poi Nolang possa essere trasferito dalla formazione turca dove gioca Osimhen. Se invece vince l'Aston Villa, il Galatasaray potrebbe ritornare su Nolang. Luca, sempre più probabile che resti ovviamente in casa Napoli. Oggi, dicevo, alle 18 c'è il sorteggio di Champions. Il sorteggio di Champions, sono quattro fasce, il Napoli è in terza fascia. Velocemente vi spiego che cosa accade. Sono otto partite, quattro in casa, quattro fuori. Il Napoli giocherà con due formazioni di ogni gruppo. Nel primo gruppo, ragazzi, tranne le formazioni della stessa nazione, cioè il Napoli non può prendere l'Inter. Ragazzi, nel primo gruppo chi prendi prendi, ve lo dico: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, il Manchester City, l'Arsenal, il Barcellona e l'Atletico Madrid. Chi volete? Chi preferite? Beh, a questo punto, in questo momento, forse City e Atletico Madrid non sono, stiamo parlando sempre di un coefficiente di difficoltà clamorose, però io a questo punto, ragazzi, voi la sapete come la penso. Nel primo gruppo, ma prendiamo il Real Madrid e il Bayern Monaco, prendiamo il Paris Saint-Germain con Kvaratskhelia che viene a giocare insieme al Barcellona di Lamine Yamal. Cioè, voglio dire, io su queste prime due partite voglio le massime sfide. Nel secondo gruppo invece non il Napoli non può prendere la Roma, il coefficiente di difficoltà si abbassa: Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, che l'anno scorso abbiamo incontrato, l'Aston Villa, il Porto, il Manchester United, il PSV Eindhoven, sapore di rivincita, e poi ci sono Bruges e Real Betis Siviglia. Attenzione, Bruges, Betis e Siviglia forse hanno un coefficiente di difficoltà leggermente inferiore rispetto per esempio a un Aston Villa, un Porto, un Dortmund. Nella terza fascia abbiamo il Feyenoord, il Lille, i terribili giocatori del Bodo Glimt, io li eviterei, Lipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Attenzione, il Napoli potrebbe giocare contro Lukaku o contro Osimhen, Fenerbahce e Galatasaray. Quarta fascia, è lì che si fa la differenza, con lo Slavia Praga, lo Slovan Bratislava, lo Stoccarda, la KP Atene, il LASK, sorpresa, squadra austriaca, c'è anche il Como ma il Napoli non lo può affrontare, il Lens, i Viking tanto desiderati da Manganiello e il Sabah, formazione nuovissima dell'Azerbaigian, molto particolare. Insomma, fatemi capire oggi dove preferite. Intanto faccio un po' di saluti con Enzo la Falegnameria di Casoria, che ci manda una bella foto. Oggi sorteggi, non so quante volte ho fatto le simulazioni, non ti dico che mi è uscito dal Bayern a Barcellona. È vero poi che Ceballos va al Parma, ce lo scrive Maria 74. Vediamo lo sviluppo di questa trattativa. Buongiorno, siamo ormai di livello più alto, chi pigliamo pigliamo, ecco, Salvatore da Soccavo. E poi Gianluca ci saluta: Liverpool, City, Real Betis, Sporting, Villarreal, Fenerbahce, Lens e Sabah. Non sarebbe male, perché il Sabah, insomma, insieme al Betis, il coefficiente. Però, ragazzi, dobbiamo essere onesti, anche lo scorso anno avemmo un calendario sicuramente favorevole. A proposito, oggi si sapranno le formazioni con le quali giocherà il Napoli, ma il calendario verrà reso pubblico, reso noto entro sabato mattina, quindi non subito, non possiamo fare immediatamente gli appuntamenti. Voglio fare tanti auguri a mio figlio Carlo, che oggi compie 13 anni, grande tifosore del Napoli, il nostro amico Vittorio l'orologiaio, e poi buon caffè a tutti, un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgia e Sofia, a Ignazio Detto il Torchi, a Felice, alla signora Abba, al Massimo Pazzo. Allora cominciamo con Enzo che è in linea, scusatemi questo inizio ma dovevo rendervi, illustrarvi quello che ci aspetta oggi pomeriggio, che racconteremo ovviamente in diretta alle 18, quindi ci sarà l'amico Paolo Del Gene con 442. Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca.
0: Caro Enzo, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, ecco. Complimenti sempre a te, sono un tifoso di 69 anni, ah. Tu adesso mi devi dire con franchezza.
0: Sì, ma sei un sei un giovane ragazzo.
1: Inter Milan, New England, 700, 800 milioni di debiti.
0: Ah, veramente.
1: E il Napoli non c'ha niente e loro comprano sempre,
0: lo so.
1: Mi devi dire solo una cosa.
0: Sì.
1: E poi ho una perplessità sul portiere, li ho visti i portieri a Napoli, tanti grandi, grandissimi, ma a me non mi dà fiducia.
0: Non ti dà.
1: Ciao e buona giornata.
0: Grazie, allora sul mercato intanto salutiamo l'amico Ciro Froio che si affaccia nel nostro studio sui bilanci, sulle situazioni, sapete come funziona, quando ci sono i bilanci non in regola ovviamente il mercato non si fa, vedete il Napoli è capitato per esempio di fare quel mercato a saldo zero a gennaio, adesso è molto attento perché ovviamente tutti gli introiti della Champions che ha preso il Napoli li ha dovuti tra virgolette immediatamente utilizzare per i riscatti, le altre formazioni invece in questo momento hanno fatto qualche investimento in più utilizzando ovviamente gli introiti che hanno avuto come fatturato rispetto al Napoli. E le questioni debitorie, la Juventus quando ha questi debiti ha la fortuna, tra virgolette la fortuna, cioè la Juventus è in passività da anni, va a casa madre, va all'Axor, casa madre ripiana i debiti, 200, 300, 400, coprono, e quando coprono non c'è niente da fare. Allora, leggo di un interesse del Napoli per Zirkzee, Luigi da Mantova. No, io credo che il Napoli se prende l'attaccante ormai è determinato a vedere se arriva il colpo Gabriel Jesus oppure c'è questo giovane spagnolo, proprietà Chelsea, Guiu, sul quale il Napoli sta sicuramente lavorando. Enzo da Mantova. Le squadre israeliane cosa c'entrano con l'Europa? Gli israeliani sì, i russi no, ci sono delle disposizioni che hanno fatto nei confronti delle formazioni russe per quanto riguarda gli israeliani, che però non giocano in Israele ma giocano sempre in campo neutro, invece possono partecipare. Buona trasmissione da Enzo da Maddaloni, poi ci saluta anche Patrizio da Napoli, buon caffè a tutti, d'accordo per il Real Madrid e poi tutti gli ex del Napoli, Luigi Larranella, cioè praticamente ci sarebbe la possibilità, pensate che com'è bello il calcio in queste cose, di prendere per esempio in prima fascia il PSG con Quara e in seconda fascia un'altra delle discriminanti di questo sorteggio molto articolato è che si possono prendere due formazioni della stessa nazione come avversarie. Esempio, se il Napoli in prima fascia gioca contro l'Arsenal e contro il Liverpool, mettiamo come capitolo l'anno scorso, no? Dove giocammo con il City e non ricordo l'altra formazione inglese, comunque in questo caso non può prendere in seconda fascia l'Aston Villa e il Manchester United, cioè si può giocare massimo con due formazioni della stessa nazione contro, quindi potenzialmente tu puoi giocare contro il Fenerbahce e contro il Galatasaray, pensate, contro Lukaku e contro Osimhen, che sarebbe veramente clamoroso. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao caro, buongiorno.
2: Sono Giuseppe da San Giorgio a Cremano.
0: Ciao Giuseppe, buongiorno e benvenuto.
2: Benvenuto anche a te. Senti Gianluca, volevo un po' restare su un'attualità, su un tema attuale.
0: Sì.
2: E vorrei che tu ti esprimessi pure in tal senso.
0: Mi dica.
2: C'è stata questa querelle tra un gruppo dei tifosi, giustamente ultras delle curve.
0: Sì.
2: E la presidenza
0: la società
2: di Napoli per quanto riguarda gli striscioni.
0: La società, sì, abbiamo seguito.
2: Che la questura ha detto che non è una cosa.
0: Al momento non è attuabile.
2: E quindi che possono tranquillamente entrare gli striscioni.
0: Autorizzati.
2: Fare il loro senso, diciamo, di critica o non critica.
0: Cioè no, non critica, non è questione di critica. Gli striscioni sarebbero gli striscionisti, cioè di mettere lo striscione del proprio gruppo, del proprio.
2: Ma perché, scusi, ma perché questi striscioni poi dovrebbero essere sostituiti alla pubblicità, cioè la pubblicità in mezzo ai tifosi a 50-60 metri d'altezza, non ho capito.
0: No, è una richiesta che ha fatto, abbiamo letto che è una richiesta che ha fatto la società di poter utilizzare quegli spazi dello stadio per uniformare con tipo Champions League o con stacche pubblicità.
2: Ma sì, non ci stanno quegli spazi da poter utilizzare. Ma quando il Napoli è stato inaugurato lo stadio San Paolo,
0: sì, nel 59, 59, sì,
2: quegli spazi già erano utilizzabili con la pubblicità, con i cartelloni lungo tutta la parte circolare dello stadio, e c'era la pubblicità di chilometri, eccetera.
0: Che nel 1959 già stava pubblicità, nel 59, sì, veramente?
2: Sì, sì. Sì, stava pubblicità e quei cartelloni.
0: Ma tu parli però
2: nel 60 col Modena per invasione di campo.
0: Ma tu stai parlando però dei cartelloni, quelli che stanno all'interno del campo, i LED
2: adesso. No, sono cartelloni che erano appesi alla parte circolare del
0: quindi avevano già intravisto una possibilità, sì, di marketing
2: però
0: nel
2: mettevano funzioni critiche i cartelloni, gli striscioni
0: convivevano
2: le bandiere eccetera, la pubblicità
0: convivevano
2: con questi cartelloni sulla parte circolare.
0: Ho capito,
2: perché il Napoli
0: e questa non lo so, vedremo. Hai fatto un suggerimento, convivevano quindi gli aspetti pubblicitari insieme alla cartellonistica e alle striscioniste. Vediamo.
2: La cartellonistica purtroppo fu usata per l'invasione di campo.
0: Tristemente.
2: Serie B, quei cartelloni.
0: Sì, me lo ricordo quell'invasione di campo. Grazie Giuseppe, ci ha dato una storica fotografia di quello che è accaduto, interessante. Allora, avete detto bene, le altre hanno la fortuna che le proprietà coprono i debiti e Gianni invece dice il Napoli non ha mai ricapitalizzato, ma il Napoli sceglie di non farlo perché ovviamente ha sempre avuto una gestione sana da un punto di vista economico, caro Gianni, e quindi buongiorno, possiamo prendere anche un'italiana? No, Luca, non si può prendere un'italiana, quindi nel sorteggio è evitata di prendere le formazioni delle stesse nazioni. Massimo Pazza non lo voglio dire, fai gli auguri alla figlia Monica, oggi è Santa Monica, Simone lo sai, oggi è Santa Monica, auguri. La Roma compra, non esce nessuno dalla lista, la lista conta soltanto per noi. Buon anno calcistico da Giovanni da Scisciano. Il Manchester United è stata pura poesia, noi siamo il Napoli punto, poi con Allegri stavolta sarà diverso, esperienza, un abbraccio da Luca dall'Arenella. C'è grande attesa, ragazzi, c'è grande attesa, sentiamo cosa ne pensa la nostra amica Maria Pia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria Pia.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
3: Faccio una premessa. Sì. Io ho fatto questa chiamata per un appello.
0: Ah.
3: Nel senso che non riguarda il calcio.
0: Sì, se possiamo ovviamente speriamo di poter darti una mano, noi di solito insomma sulle altre situazioni cerchiamo di essere molto riservati, però hai preso la linea, dimmi tutto, vai.
3: Sì. Allora, io sono una mamma.
0: Sì.
3: E sono una mamma orgogliosa perché ho un figlio, si chiama Alessandro.
0: Alessandro.
3: Sì. Alessandro è un ragazzo di 23 anni.
0: Sì.
3: Uno studente universitario con una storia speciale.
0: Sì.
3: È un ragazzo che a 23 anni ha fondato un'associazione no profit.
0: Bellissimo.
3: Riconosciuta nelle associazioni da RUNS, eccetera, perché pur avendo riconosciuto oramai da 16 anni una malattia rara,
0: sì,
3: degenerativa,
0: sì,
3: si chiama la sindrome di Usher 2,
0: non è la conoscenza,
3: fino alla cecità,
0: okay,
3: e in più ha una sordità importante totale all'orecchio sinistro in seguito ad un colesteatoma, un tumore,
0: okay,
3: e a destra viaggia con una protesi acustica da
0: cosa possiamo fare, Maria Pia? Cosa possiamo fare? Dimmi.
3: La mia cosa è questa: siccome Alessandro aiuta tanto le persone, è diventato,
0: sì,
3: un content creator per diffondere le malattie rare,
0: sì,
3: per diffondere la resilienza, per dare speranza a tante persone, e fa tante cose appunto per il sociale, la sua cosa bella ad oggi è anche ha scritto una canzone,
0: sì,
3: nonostante sia un sordo, e tutto questo, e lui anche con la canzone, diciamo, è la sua missione sociale in musica. La cosa, lui ha un desiderio.
0: Quale?
3: Quello di poter, siccome è stato su palchi importanti, ha condiviso palchi importanti per dare questa sua missione in musica, voleva avere l'onore di poter parlare con Pippo Pelo.
0: Ah, lo dobbiamo chiamare allora la sede centrale.
3: Scusatemi.
0: No, io ti ho ascoltato, non mi sono permesso di interrompere, però adesso lascia il numero di telefono al nostro amico Simone Zagaria e dobbiamo trasferire questa tua richiesta, che sicuramente sarà accolta dall'amico Pippo Pino.
3: Maria Pia,
0: ragazzi, ma non devi scusare di nulla, perché la maniera più assoluta. Ti lascio soltanto un attimo Simone, che segnerà il tuo numero, in maniera tale che io lo trasferisco giù a casa madre, a Radio Kiss Kiss, al network, per poter ovviamente cercare di dare questo contatto. Salutaci Alessandro con un grande abbraccio, ti lascio Simone, così lasci il numero a Simone per questa tua richiesta. Ma scherzi?
3: Tantissimo,
0: ma di che cosa? È una gioia, ovviamente. Per così poco, una gioia.
3: No, per lui è importante.
0: Sarà importante anche per l'amico Pippo Pino, non ti preoccupare. Grazie.
3: Ti ringrazio di questo.
0: Grazie. Dai un abbraccio forte ad Alessandro, un abbraccio forte. Intanto noi andiamo avanti con Angelo da Mannheim. Forza Napoli sempre. Buongiorno da Roberta, andata a Castel di Sangro, ho visto Valentina e ho potuto constatare che è proprio una bella persona. Brava Roberta. Ci mancano ovviamente le tue canzoni ancora. Invece di pensare agli striscioni, la società potrebbe concentrarsi sul settore ospiti. 1000 posti persi in curva A per la zona cuscinetto e 3500 riservati agli ospiti. Gennaro, però quello purtroppo se quello è lo spazio di destinazione dato per il settore ospiti, non è che tu lo puoi limitare, tra virgolette. Il Napoli è sfortunato in questo, perché avendo un settore ospiti molto capiente deve purtroppo levare spazio. Buona giornata, voglio fare gli auguri al più grande tifoso del Napoli, della Fragolese, si chiama Enzo Di Maso di Afragola, lo facciamo volentieri. Spero che Mazzocchi, ce lo scrive Chicco, resti un napoletano doc, soprattutto uomo spogliatoio. E poi avvocato, eccolo qui il nostro amico, l'ascolto con piacere mentre il galleggiante va giù da località Lembo di Mare, Monte Corice, in Cilento, stai pescando, che mito che sei, grande Giovanni. Vado da Lucio che è in linea. Lucio, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca e bentornato, sono Lucio da Oberdorf.
0: Ma bentornato tu, grande Lucio da Oberdorf, in Svizzera, che piace.
4: Un po' che non ci sediamo perché la vostra trasmissione è diventata talmente alta che è un piacere ascoltarvi, guarda.
0: Grazie Lucio.
4: Informate, mi fate emozionare al lavoro e mi fate sorridere.
0: Al nostro bar, caro Lucio, succede di tutto, al nostro bar.
4: Però dammi una piccola, che dovete trovare un sostituto quando va in ferie, perché
0: ma come sostituto?
4: Sono stato in crisi d'astinenza.
0: Ragazzi,
4: cioè, ma Lucio, dalle 7 di mattina fino a 1 è dura.
0: Un attimo di rifiato anche per noi. Comunque siamo bravi.
4: Scherzo, niente.
0: Vai Lucio.
4: Per la partita di Como io mi attengo al a quello che ha detto Domenico, il carissimo Domenico. 2-1 per Napoli.
0: Io sono seguiamo tutti Domenico.
4: Sì, sicuramente avrà visto di nuovo giusto. E niente, io sono fiducioso, anche se la campagna acquisti non è che è stata così brillante per i problemi che sappiamo. E attendiamo adesso queste uscite sperando che negli ultimi giorni si fa il colpaccio, solo questo.
0: Vediamo, Lucio, ripeto, Ngonge e Folorusso potrebbero ormai essere destinati al Monza, resta ancora da capire cosa succede con Kajust, con Lindstrom, con Khedira, anche Khedira, il suo trasferimento.
4: Sì, infatti, e poi Gialù, non vedo l'ora che viene questa scelta, perché io ho ancora un buono riservato dai miei 60 anni, ho ricevuto dai miei figli.
0: Aspetta il sorteggio di oggi, ti auguro un grande Napoli Real Madrid, un grande Mbappé Mourinho al Maradona.
4: Bellissimo, alla zona VIP a Napoli a vedere Napoli Real Madrid.
0: Non sarebbe male. Mi piace sta cosa, voglio giocare con il Real Madrid in casa. Voglio il Real Madrid.
4: Da Napoli Club Tre Nazioni.
0: Grazie caro. Li abbracci forte.
4: Presto, Gianluca, ti voglio bene.
0: Anche io Lucio, grazie. Intanto Biagio Rascafati si è esibito, Festival Bar dello Sport lo ascolteremo, Paris Saint-Germain, Manchester United, Feyenoord, Slavia Praga, vuole Francesco. Forza Napoli da parte di Dario. che ci saluta, poi ci mandano delle foto degli amici. Ah, la festa del Pineto, carina questa. Forza Napoli, da San Salvo Marina, Raffaele da Torre del Greco che ci scrive. Se tutti ce l'hanno con noi, perché noi non cancelliamo dal campionato e ci iscriviamo in un altro gennaio? Ma che stai dicendo? Che hai bevuto stamattina? Buongiorno, un saluto particolare a Silvana e a Filippo, i nuovi amici di Sassuolo. Forza Napoli, Enzo dalla gelateria di Rapallo che ci saluta, Gaetano da Pomezia, attacco al Napoli Allegri annunciato pochi minuti fa durante un editoriale. Vabbè, attacco, ognuno ha la sua posizione, basta non sentirla. Buongiorno, io vorrei la prima fascia il Parì con Quara e Real Madrid. Non ho capito chi c'è nella terza. Lille, te la ripeto, il Feyenoord, il Bodo Glimt, che io eviterei, l'Ipsia, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar e Galatasaray. Pasquale in linea, buongiorno.
5: Buongiorno, aspetta, tolgo il viva voce.
0: Sì, bravo, sei molto ligio, bravo, complimenti, eccoci.
5: Oh, ok, d'accordo, un saluto a tutti. Ciao, Napoli sempre.
0: Senti,
5: volevo fare un appello alla società, ad Aurelio De Laurentiis in particolare.
0: Sì.
5: È giusto che una società che vive di profitti e non di debiti cerca di massimizzare i profitti.
0: Di ottimizzarli,
5: senza
0: certo.
5: Senza i profitti di De Laurentiis noi non avremmo avuto questa squadra e queste grandi soddisfazioni.
0: Sì.
5: Però voglio dire al presidente che senza i tifosi le squadre non esistono.
0: Vero.
5: E quindi bisogna trovare degli equilibri. Non incontrare gli ultras, insomma, vietare gli striscioni. Non so se poi è un qualcosa che sul lungo periodo ripaga, perché siamo noi con il nostro tifo, con la nostra passione, che sosteniamo la squadra. Lo ringraziamo perché ci ha portato a grandi traguardi, però deve avere un occhio, un rispetto anche per noi.
0: Diciamo che Pasquale, questa tua molto civile appello, diciamo così, eccetera, possa essere raccolto per cercare di smussare un po' queste piccole incrinature che ho visto che si sono create, diciamo così, nell'ultimissimo periodo, dovute probabilmente a qualche incomprensione, la festa di fine del centenario, Castel de San. Bravo Pasquale.
5: Napoli oltre che Forza Napoli.
0: Sempre.
5: Saluto circolare a tutti. Ciao.
0: Il famoso saluto circolare che si faceva in radio. Saluto a proposito anche la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Qualsiasi squadra sia l'anno da affrontare, non ci fa paura nessuno, ci scrivono i nostri amici. Sia per spronare Højlund che Lucca, partireste con il Como con Lucca titolare? No, Alberto dal centro storico, non credo proprio che questa possa essere la scelta di Allegri. E poi vado a salutare, spero di beccare qualche squadra inglese al sorteggio, no, ovviamente il nostro amico Enzo da Crystal Palace. E beh, c'è una grande possibilità perché ne sono tante di formazioni inglesi che partecipano. Allora mi fermo un attimo, chiedo a Ciro di avere un pizzico di pazienza, ma giusto un minuto, che andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
8: 000 Cerciello Auto.
7: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
9: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi. l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza, salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Simone Zagaria, che mi ricorda in cabina di regia che sono in attesa sia Ciro che è arrivato anche Felice, ragazzi, non vi preoccupate, è arrivato anche lui. 081 546 6873. Tanti messaggi stamattina, ovviamente c'è la voglia, il pensiero, la curiosità di capire chi possa prendere il Napoli nelle 8 partite del Champions League. Oggi ore 18 il sorteggio in diretta, lo racconteremo qui a Kiss Kiss Napoli con Paolo del Genio, con 442 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Ricordo, da evitare in quarta fascia sicuramente lo Stoccarda, sicuramente la formazione francese del Lens, poi ci sono delle varie sorprese come il Sabah, come il Viking, il Lask, insomma formazioni sicuramente abbordabili almeno sulla carta. In terza fascia occhio al Fenerbahce, al Galatasaray di Osimhen, di Lukaku, ed occhio anche soprattutto al Bodø/Glimt, che io voglio assolutamente evitare. In seconda fascia ricordo che le formazioni non possono giocare nelle stesse nazioni, quindi il Napoli non può giocare con l'Inter, con la Roma e col Como. In seconda fascia sarebbe opportuno prendere o il Brugge o il Real Betis. Una rivincita col PSV mi andrebbe molto bene. Eviterei l'Aston Villa, eviterei il Dortmund. In prima fascia, ragazzi, chi prendi prendi, è tanta roba. Paris, Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid. Mamma mia, Ciro, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno, Ciro da Imperia.
2: Niente popò di meno, niente popò di meno, signori e signori, abbiamo anche Ciro da Imperia. Eccolo qui, e voi sapete che Ciro interviene soprattutto per dare le ultimissime notizie di mercato. Le sue parole sono delle sentenze. E quindi noi aspettiamo di capire il Napoli chi prenderà sul mercato, caro Ciro.
3: Gianluca, andrebbe anche bene Gabriel Jesus, dai.
2: Gabriel Jesus, quindi non verrà mai qui.
3: Per la Champions piacerebbe anche il Bayern Monaco.
2: Il Bayern Monaco, quindi non prenderemo il Bayern Monaco e non verrà Gabriel Jesus. Vabbè, insomma, vediamo che cosa.
3: Però Gianluca, posso fare dei saluti?
2: Ma certo,
3: vado
2: Ciro.
3: Vado a vedere Napoli.
2: Certo.
3: Il ragazzo da Como, Lorenzo.
2: Come no.
3: Ce la vediamo, lo porto in curva.
2: Vai bene, perché c'è uno scambio, anche noi siamo andati a Como, ci hanno portato a prendere il caffè, mi ricordo, la birra, le cose.
3: L'anno scorso.
2: Le birre, cioè. Quindi tu vai allo stadio con loro. Qual è il tuo settore? Non avevo dubbi, conoscendo le tue possibilità economiche, non avevo dubbi che fossi a Sant'Angelo.
3: Tanti soldi?
2: No, non ci vogliono soldi, no.
3: No.
2: Vai gratis.
3: Nel giusto.
2: Va bene, facci raccontare.
3: Posso salutare pure questa famiglia di Pavia, perché volevo fare un augurio alla
2: tutta Italia. Puoi salutare, vai.
3: Ada, Davide e a Pietro.
2: Ada, Davide e Pietro, amici.
3: Me lo puoi fare tu? Puoi dire.
2: Ada, Davide e Pietro,
3: forza
2: sì.
3: Forza
2: Davide e forza Pietro. Ciao, ti abbraccio, Ciro da Imperia. Lo chiamavano Ciro la Cassazione. Ecco, chiedete a Ciro se andrà al sorteggio. No, non ci va. Non ci va al sorteggio, sta a Sant'Angelo. Un abbraccio alla mia amica Franci da Licola. Buongiorno, vogliamo tutti arrivare ai quarti e poi avete paura delle squadrette di quarta fascia? Gennaro da Firenze, avete paura, quindi lui sarà sicuramente tifoso di qualche altra formazione. Gianluca, prendi, qui bisogna assolutamente passare il primo turno. Hai ragione, Enzo da Maddaloni. Buongiorno, io credo sempre Forza Napoli. Un saluto da Salvatore da Fuorigrotta e poi un saluto affettuoso a tutti gli amici del bar, i supporter speciali, un buon anno calcistico. Marco da Ancona che ci saluta. Buongiorno Gianluca, Vincenzo Senior, cari amici. Lasciamo stare De Laurentiis, ha bisogno di business con gli sponsor per mantenersi in zona alta. Forza presidente, non me li è GQ, ma non sono Enzo Esposito bensì Ciardiello. Grazie Ciardiello, un saluto anche a te. E poi vado a salutare Felice che è in linea. Buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca.
2: Buongiorno Felice.
4: Tu non puoi immaginare cosa hai creato.
2: Che cosa ho creato?
4: Una famiglia meravigliosa.
2: Cosa ho creato?
4: Molto variegata.
2: È variegata.
4: Chi capisce di calcio?
2: Sì.
4: Io no. Come Felice, non ne capisco di calcio.
2: No, non ne capisci? No.
4: No. è stupenda.
2: È bello, eh? Mi fa piacere, grazie, felice.
4: Al nostro bar dello sport succede di tutto,
2: bene.
4: Ma di tutto bello.
2: È vero.
4: Poi in Champion a chi coglie, non fa niente.
2: A chi coglie, ecco, questo mi sembra che sia un sorteggio.
4: Gianluca, sì. Tu sei un amicone, un fratellone. Sì. Voglio salutare e fare gli auguri innanzitutto a Monica.
2: Chi è? Chi è questa Monica?
4: È la figlia di Massimo Pazzo.
2: Ah, sì, come no, certo.
4: Poi
2: sì.
4: Che bella telefonata, la mamma di Alessandro.
2: Maria Pia, speriamo che
4: di mettere. Poi un bacione sempre, stiamo vicino a Filippo e a Silvana.
2: Sì, una sorta di
4: io ti calcio, purtroppo non ne capisci.
2: Sì, vedo che stai parlando d'altro stamattina. Vedo che infatti parli.
4: Stamattina mi sono incazzato con mio figlio.
2: Perché? Che ha combinato?
4: Mi ha portato, lui lavora alla Zueg.
2: Sì,
4: un po' di pesche.
2: Sì, ricordo, è un marco, abbiamo fatto un po' di pubblicità, ma non fa niente. Non fa
4: biologiche.
2: Sì, ok. Quindi, mentre lavorava, che succede?
4: Ne ha presi un po' e le portiamo a regalare un'altra amica.
2: Ah, vabbè, hai portato.
4: Incavolato.
2: Sì, perché non voleva che le portassi.
4: Ma tu vuoi imparare a mamma da come si vive?
2: Ma scusa un attimo, cioè tu le avete regalate senza il suo permesso?
4: Eh sì, dopo le 10 vado a portargli, dopo l'autotrasmissione.
2: Ho capito, scusa, ma

0: Ciao Gianluca, buongiorno. Per il sorteggio farei tutte le squadre nella prima fascia, rispetto per tutti, paura per nessuno, ci scrive Peppe Crispino da Crispano. E poi vado a salutare l'amico, la Champions è diventata una partecipazione, la vincono sempre con le 4-5 squadre che già conosciamo, quindi che prendiamo, divertiamoci, andiamo quanto più avanti è possibile. Buongiorno, grazie per la compagnia, vive Forza Napoli. Pietro da Stoccarda, speriamo che Napoli ritorni a giocare con lo Stoccarda, ricordate la finale di Europa League. Oh, Angelo da Parigi, ma quando siamo tornati in Europa non abbiamo mai beccato il Manchester United. Mi piacerebbe avere la possibilità di andare nel loro mitico stadio, anche perché ho letto che il prezzo sarà rinnovato completamente. Si stanno facendo uno stadio, ma ragazzi, a proposito di stadi, quello futurista e futuribile del Manchester United, andatevelo a vedere, è una cosa veramente incredibile. Angelo da Parigi, è vero, il Manchester United non abbiamo mai giocato, noi abbiamo giocato col Bayern Monaco, col Paris, col Liverpool, col City, con l'Arsenal, col Barcellona, però neanche l'Atletico Madrid abbiamo giocato, mi pare. Atletico, il Dortmund l'abbiamo preso. Quindi Manchester United, Atletico Madrid, mi pare che l'Atletico Madrid non ci abbiamo mai giocato. Vi va bene, Andrea, vi va bene? Atletico Madrid e Manchester United? Andrea, ci sei? Ci sei, Andrea?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Sì, sono Gianluca, buongiorno.
0: Ehi, caro amico mio, come stai? Ecco, se non ti piace questa
1: tutto
0: cosa.
1: Bene, Gianluca, grazie di esistere.
0: Ehi.
1: Sì, che è uguale a chi prendiamo.
0: Anch'io.
1: Però vorrei una squadra tedesca, perché io vivo in Germania, mi farebbe piacere.
0: Certo. Dortmund, Stoccarda, Bayern Monaco, chi vuoi?
1: È meglio Stoccarda o Bayern Monaco.
0: Va bene.
1: Dortmund è un po' più lontano. E
0: va
1: poi
0: bene.
1: Niente, volevo speriamo che viene sto Jesus.
0: Sì.
1: E volevo fare un bocca al lupo a Raffaele. Raffaele, non mollare frate, vai.
0: O frate, ieri Raffaele ci ha scritto, Raffaele, speriamo che ovviamente.
1: Ma non mollare Raffaele, non ci fa paura niente a nessuno. Un bacio a tutti voi, un bacio a Domenica, felice, vi voglio bene, a voi, a domani.
0: Grazie amico mio, ti abbraccio. Tra poco ascolteremo il pezzo del Festival Bar di Biagio da Scafati. Voglio soltanto salutare Gennaro che dice le parole di Felice. Frate Gianluca, buongiorno, Felice un biber. Ecco Antonio, un saluto a tutti i tifosi della Falegnameria Ambrolegno di Lauro in provincia di Avellino. Ragazzi, dovremmo fare un campionato Simone delle Falegnamerie, perché noi abbiamo un Art of the Wood, adesso si è inserita l'Ambrolegno di Lauro oltre alla mitica Falegnameria di Casoria, sarebbe davvero. Oggi Felice è andata a ruota libera, sì, lo fa sempre. Gianluca, sulla Zwegge sto morendo, sì, è vero. Comunque, questa formula non mi piace, ci scrive Marco da San Giorgio, è orrenda, hanno annullato ogni significato delle fasce. Hai ragione. Se si incontrano pure le squadre della propria una, non ha più senso appartenere a questa o quella fascia. Stare in prima non porta nessun vantaggio, in quarta il suo svantaggio. Hai ragione Marco, è così. Diciamo così, è finito un po' il termine, l'aspetto meritorio delle fasce e della posizione del ranking UEFA, questo è vero. Famiglia del Bar dello Sport, stamattina nell'aria c'è profumo di Champions, che meraviglia, positivi come sempre, Forza Napoli, ce lo scrive Dario Stefanelli, sento Antonio che in linea, non lo faccio aspettare, e poi andiamo da Biagio da Scafati. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Uè caro, buongiorno.
2: Avvocato, io vorrei, sono un poco, che ne so, diciamo masochista, vorrei
0: sì.
2: Un poco, vorrei Paris Saint Germain in casa, voglio rivedere qua.
0: Ma no? Chi lo dici? Anche io voglio acquare Mbappé, voglio tutte e due, però si giocano, non possono giocare due in casa, uno in casa e uno fuori. Sulle due.
2: Io perciò dico, il Paris Saint Germain però in casa okay. Nostra.
0: Guarda, per un abbraccio e un saluto a Quara, ci sto.
2: Perché assolutamente io spero che sia uno dei papabili per il pallone d'oro.
0: Ci sto,
2: lo merita,
0: bravo Antonio, voglio il Paris Saint Germain. Voglio il Paris Saint Germain in casa.
2: E il pallone d'oro a Quara, il pallone d'oro lo
0: non
2: merita
0: sarà
2: quest'anno.
0: Facile, non sarà facile. Non
2: poi
0: sarà.
2: Un'altra cosa, avvocato, io ieri mattina palesavo il sospetto che De Laurentiis facesse la rappresaglia.
0: Il termine non è proprio esatto, il termine è sbagliato, quello che hai utilizzato tu. Diciamo così, ha fatto una richiesta, è diverso.
2: Però il nostro presidente, io sono pro presidente, però è un po' come, diciamo, delle cose se le lega un po' al dito, soprattutto con la tifoseria.
0: Noi dobbiamo cercare, come abbiamo detto prima con il nostro amico, dobbiamo
2: trovare un accordo.
0: Ecco, trovare, smussare un po' questa situazione che sicuramente non fa bene.
2: Napoli è della gente, il passato e il presente. perché il Napoli, al di là dei presidenti, io capisco e noi l'apprezziamo per quello che ha fatto per il Napoli, però

0: Napoli della gente, Napoli del napoletano quando sarà in C, in B, ci sarà un nuovo presidente, noi tifosi rimaniamo e tramandiamo ai nostri figli la nostra fede, a prescindere dalle presidenze. Per cui Napoli è della gente, avvocato.
1: Quindi bravo Antonio, bravo, bravo. Bravo Antonio. Ti abbraccio forte, Antonio, grazie.
0: Allora, avvocato,
1: ci sentiamo domani per il commento dei gironi. Intanto ci dà una buona notizia Silvana, che aveva chiamato inizio di settimana dicendo che il marito sta meglio, Filippo. Grazie della vostra vicinanza. E vuole essere ripetuto il nome della gelateria di Sassuolo, che ci ha salutato, così io e Filippo andremo a prenderci un bel gelato. Buona giornata a tutti. Loro stanno a Sassuolo, la gelateria si trova a Rapallo ed è Enzo. Enzo, la gelateria di Rapallo, lo troverete sicuramente. Vincenzo e Paolo, chiediamo una rivincita contro il Feyenoord, no, contro il PSV, perché il Napoli ha giocato contro il PSV l'anno scorso. E poi domani 58 anni, 47 campionati del Napoli, super tifoso, non ho paura di nessuno perché Napoli è il Napoli, da 2 anni non riesco più a vederlo. Gennaro, lo osservo con il cuore e con voi, grazie Gennaro. Allora sentiamo invece che cosa ci ha preparato il nostro mitico Biagio Lascafati al Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.

0: Bravo,
1: Biagio
0: Ascavani. Bravo, bravo Biagio con De Crescenzo che sta impreziosendo alcuni palchi in tour, bellissimo, storico, mitico, imperdibile. Oh, donna Emilia, buongiorno. Non capisco questa affezione per Gabriel Jesus. Non fa bene al City, viene ceduto. Poi fa male anche all'Arsenal, più che bene. Con Dieter Kock infortunio, a tal punto da essere accantonato, tra l'altro, in avanti con l'età. Bah, insomma, non è convinta Emilia. Carmela, invece, da Torre del Greco, in attesa di sapere chi affronteremo in Champions. La formula per assegnare la Supercoppa si è tornata in due squadre. Sì, cara Carmela. Penso all'anno scorso che hanno provato in tutti i modi a favorire le altre. Un caro saluto a Dolce Domenico, a Giorgio, a Sofia ed Alessandro, il nostro Alessandro. Sì, padre Federico, hai ragione. Hai ragione, padre Federico. Ci riporta alla tragedia veramente immane che abbiamo visto ieri. Io sono rimasto veramente impietrito davanti al televisore in Nepal e il Tibet. Tra sorteggi Champions, opinioni, ironie, annunci, spiegazioni e tattiche, sono sicuro che il bar non può non avere un pensiero per le tante vittime, una vera tragedia. Grazie padre Federico, come al solito sempre, sempre attento, una cosa incredibile, veramente ragazzi, la natura è veramente quelle scene, ma neanche nei film, cioè ma neanche proprio nel film più clamoroso di fantascienza, neanche Spielberg avrebbe potuto fare una scena del genere, cioè davvero incredibile. Zaccaria, io sono rimasto scioccato, sembrava inverosimile. Vabbè, vado da Rosario. Rosario, buongiorno.
2: Buongiorno, Rosario da Firmo. Gianluca, so che siamo, ma grazie. Che ora 30 anni.
0: Ma caro, grazie Rosario, grazie davvero di cuore. Io poi affermo, ho un ricordo agrodolce, tra virgolette, amaro. Perché Napoli in Serie B venne a giocare nello stadio di Fermo con la Fermana. Venne a giocare con la Fermana. Io lo ricordo. Parlavo io in Serie B quando ero dirigente quando ero dirigente del Napoli con Novellino. Ricordo questa partita in questo stadio civettuolo, come si dice in gergo. Era uno stadio piccolissimo, molto molto bello. Dici tutto, Rosario, vai.
2: Allora, io a parte che sono ottimista perché alcuni tifosi non sono ottimisti, ma comunque la stessa squadra dello scorso anno, e l'anno scorso erano da scudetto, ci stanno i team da Serie B, non sta il secondo, che alcuni dicono team inferiore a questa, questa, questa. Se l'anno scorso eravamo da scudetto, perché ci stanno non possiamo esserlo? È vero che alcuni sono rinforzati, ma comunque se noi non quest'anno la fortuna ci assista con gli infortuni, possiamo competere comunque.
0: Vediamo
2: che cosa. Se escono dei calciatori, può entrare qualcuno magari anche interessante. Poi per quanto riguarda la Champions, per la mia fascia mi piacerebbe il Manchester United e il PSG.
0: Il Manchester United in seconda fascia. Il Manchester United in seconda fascia, il PSG in prima.
2: Sì, sì. La prima. Poi ti voglio qualche minuto, non mi interessa perché dobbiamo competere perché comunque siamo in Champions.
0: Sì.
2: E quest'anno per esempio sono molto più competitivo a livello di tecnica come allenatore, come esperienza che c'è a lui.
0: Sì.
2: Perché l'anno scorso ha migliorato le schiaffa. Da tutti,
0: mica, voglio pigliare schiaffi scusami Rosario, perdonami, voglio pigliare schiaffi tutta la mia vita se arrivo secondo e vinco una Supercoppa. Voglio pigliare gli schiaffi ogni anno. Io ogni anno, datemi gli schiaffi, riempitemi di paccheri ogni anno, riempitemi di paccheri pur di arrivare secondo e vincere una Supercoppa.
2: Non c'è dubbio,
0: ragazzi, ma non si può dire che ci hanno pigliato gli schiaffi.
2: Stiamo pagando il calciomercato.
0: Questo è un altro discorso. Qualche investimento sicuramente non è stato. Le famose pere cotte, dobbiamo riferirci quindi a Felice e alla Zweig. Va bene, grazie, grazie Rosario.
2: Buona giornata,
0: forza Napoli. Andiamo in pubblicità per l'ultima parte del Bar dello Sport.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile,
1: più divertente,
0: più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria che in cabina di regia mi ricorda allo 081 546 6873 che c'è Ettore in attesa, arrivo subito da lui, fatemi salutare un po' di amici, ho provato a leggere qualche messaggio in più, ovviamente non mi è facile, sono veramente centinaia, 342 00001. Napoli potrebbe vincere la Champions inaspettatamente come fu per l'Europeo per la Grecia che nessuno immaginava, speriamo Vittorio. Ieri sera ho visto uno schifo totale nel finale del Fenerbahce, spero in una squalifica per giocatori e squadre, è successo di tutto. Rosario hai ragione. Guendouzi, il giocatore ex Lazio, adesso nel Fenerbahce. Il Fenerbahce è una squadra, ha preso Ederson, Guendouzi, oltre Lukaku, poi c'ha Morici, c'hanno tutti questi giocatori, diciamo così, forti da un punto di vista di qualità, però insomma ha preso Greenwood, occhio, ha preso Greenwood in Turchia, stanno andando veramente di tutti, ci potrebbe andare anche Leao con il Galatasaray, a meno che la Aston Villa. Comunque c'è stata a fine partita un'esultanza sicuramente incivile di Guendouzi sotto la curva dei tifosi del Lione, è successo di tutto, un parapiglia clamoroso, vedremo quali saranno le conseguenze. Allora, Gabriel Jesus ha fatto 95 gol al City, però per qualcuno ha fatto male, ci scrive Vincenzo. Ringrazio Franci da Licola, sempre molto sensibile. In Champions con la classifica unica a 36 squadre e solo 8 incontri, la formula non può essere che questa per rispettare l'equilibrio delle difficoltà. Sì, però io ribadisco una cosa, è che tu nella prima fascia sono tutti uguali, quindi chi becchi becchi, non c'è problema, così più o meno seconda e terza fascia, perché ragazzi non mi dite che, con tutto il rispetto, il Bruges, il Real Betis e Siviglia sono uguali al Manchester United e all'Aston Villa. Quindi una cosa che io incontro in seconda, sono avvantaggiato se becco Bruges e Betis rispetto ad Aston Villa e Manchester. Così come in quarta fascia, se io prendo lo Stoccardo e Lens, è cosa diversa dal Viking e dal Sabah. Ecco, io questo dico, c'è il sorteggio ha più che aspetti meritori, aspetti anche un po' di pizzico di fortuna. Ettore, buongiorno.
4: Ciao avvocato, tutto bene?
3: Molto bene Ettore, grazie, buongiorno a te.
4: Avvocato, io tra virgolette, un consiglio per Allegri.
3: Ah, aspetta, aspetta. Ettore, no, scusami, Ettore, le cose vanno fatte per bene. Quando si suona, le cose vanno bene. Tu sai che il nostro mister ci sente quando vai a Castelvolturno, eccetera, sta sentendo. Ma allora, mister Allegri, buongiorno innanzitutto, mister Allegri, c'è Ettore che le deve dare un consiglio. Ascolti con attenzione, prego.
4: Per l'amor di Dio,
3: tutto il rispetto. Mister, con tutto il rispetto, no, Ettore parla con lui.
4: Qualcuno si sta lamentando di Højlund.
3: Højlund, Stallio e Højlund.
4: Abbiamo capito che è troppo solo come centravanti.
3: Hai capito?
4: Farei giocare Pizzo,
3: sì.
4: Vergara e Kevin De Bruyne.
3: Cioè tu insieme a Højlund,
4: fa una barca di gol.
3: Allora Ettore dice che devono giocare insieme a Højlund, De Bruyne e Vergara.
4: Esatto.
3: E quindi Politano e Alisson Santos panchina.
4: Esatto.
3: Allegri, hai sentito, mister? Faremo una valutazione insieme e cercheremo di capire che cosa succederà con il Como. Grazie Ettore del tuo.
4: Avvocato, sei un grande.
3: No, un grande sei tu, Ettore, il mister Ettore. Beh, grazie mister. Un abbraccio a Ettore, lo salutiamo. Gianluca, scusa, se potessi vorrei che salutassi il mio collega Massimo, grande tifosore del Napoli, salito in cielo, lo faccio volentieri, caro amico Enzo. Lo salutiamo con affetto i suoi familiari. Allora, bentornato Nicola da Ischia, grazie per la compagnia. Volevo dire una cosa su Quara. Ho sempre scritto che anche in passato a me Quara è indifferente, perché credo non si sia comportato proprio benissimo, non sia stato riconoscente nei confronti del Napoli. E il tuo pensiero, Nicola, da Ischia, che io però non condivido, te lo dico con grande affetto. E poi vado avanti, Peppe dei Colli Aminei, faccio il postino, mi fate un'enorme compagnia mentre lavoro, siete grandi, forza Napoli, a domenico voglio bene. Peppe dei Colli Aminei, che salutiamo con grande affetto. Buongiorno, mi permettete un saluto speciale? Ma lo faccio volentieri. Francesco, che saluta Antonio, nostro vecchio amico Antonio da Bosco Reale, lo salutiamo anche noi. Restare così in attacco è un rischio. I turchi sono sulle AO, pertanto Noah Lang resta senz'altro. Addio Gabriel Jesus. Io spero nel Liverpool, nell'Atletico Madrid. L'importante è andare agli ottavi. Adele, brava. Allora, Adele, brava. Io non ho segnato il Liverpool come possibile formazione, diciamo, si da incontrare, perché il Liverpool si è rinnovato molto e insomma non è in splendida forma. Anche il Liverpool potrebbe essere. Ricordo che la prima giornata della Champions si gioca 8, 9, 10 settembre, si è spostata su 3 giornate, si può giocare o martedì o mercoledì o di giovedì, mentre tutte le altre 7 giornate si giocano sempre o il martedì o il mercoledì. Però Adele insomma ha detto, attenzione che Leao seguiamo oggi, potrebbe anche alla fine poi andare all'Aston Villa, quindi e il Galatasaray essere ancora interessato a Noah Lang. Tokyo presente, il grande Pietro, ai sorteggi qualsiasi squadra va bene, solo il pensiero di rivedere il Napoli in questa categoria, in questa manifestazione con l'inno, non apprezzo. Grazie Pietro da Tokyo. Chi coglie coglie, siamo il Napoli, rispetto per tutti, paura per nessuno, la nostra amica Maria da Fuorigrotta. Gianluca, bene o bene che te voglio, Marco dal Vomero, vabbè, molto lungo. Marco, vado prima da Fabrizio, cerco di capire perché è scritto in napoletano, non voglio sbagliare. Ma Fabrizio, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca.
3: Ciao caro.
1: Per tutti gli amici del Bar dello Sport.
3: Eccoci.
1: Sempre Forza Napoli.
3: Sempre.
1: Sempre. Gianluca, io credo che in questa ultima settimana di mercato spero che Napoli riesca a fare questi due tasselli, un centrocampista e un attaccante. E riusciamo a piazzare questi 6-7 giocatori.
3: È un paio, tra virgolette, dovrebbero andare al Monza, lo ribadisco, Ngonge e Foro Russo dovrebbero essere ormai vicini.
1: Infatti ho letto che stanno tutti e due in prestito con diritto di riscatto.
3: Purtroppo darli a titolo definitivo non ce n'è per nessuno, ragazzi, ormai le operazioni si fanno soltanto in prestito.
1: L'ultima settimana di mercato, diciamo, è un po' difficile dettare le condizioni del mercato, questo è il problema. Per quanto riguarda la Champions,
3: sì,
1: oggi Gianluca, io dico la verità.
3: Vai.
1: Mi piacerebbe il Paris Saint Germain
3: tutti
1: per
3: qua.
1: Giocare contro Covara.
3: Ma lo vogliamo salutare allo stadio? Lo vogliamo in casa?
1: Sì, sì, lo vogliamo in casa. Sì.
3: Va bene. Sarebbe
1: una bella partita.
3: Mi farebbe piacere salutarlo anche a me. Va bene, Fabri, grazie.
1: Gianluca, una buona giornata.
3: Anche a te.
1: Sempre Forza Napoli.
3: Sempre, ragazzi, anche a te. Un abbraccio forte. Ci stiamo avviando alla fine. Mi fa sapere poi Simone qual è il countdown giusto. Ok, quindi abbiamo ancora 2 minuti, c'ho lo spazio se volete ancora per una telefonata e non di più, quindi se volete possiamo ancora accogliere una telefonata. Buongiorno, per il sorteggio vorrei tutte le squadre della prima fascia, rispetto per tutti, paura per nessuno, ce lo scrive Giuseppe. Da domani Felice non chiama più perché stasera, dopo che ha urlato, non la moglie Alba non lo punirà. Simone, il ragazzo speciale, vi devo dire che mi ha inviato il suo libro, come al solito con onestà. Simone, non l'ho letto ancora, lo leggerò nei prossimi giorni, però ti ringrazio per questo libro. In questa Champions la nostra mission ci dobbiamo divertire, ho una sensazione che prendiamo il PSG per riabbracciare Quara, un abbraccio Felice. Il mio libro mi è arrivato il libro di Simone, il nostro mitico ragazzo speciale. Gianni dalla Germania, l'interesse di Bologna per Noah Lang non mi pare, anche se Rowe dovrebbe andare a Bergamo, attenzione, l'Atalanta prenderebbe anche Rowe, insomma ha fatto un sontuoso mercato anche l'Atalanta. Lello da Quarto, si deve solo cedere, vedere Liverpool, PSG, Dortmund, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Praga e Stoccarda. Saluti a Deli, è tosto, Luca da Ucraina, Stallio e Olyund, ti sei superato, no vabbè, è venuta così. E poi, ma se prendiamo il Real Madrid nella prima fase, possiamo anche scontrarci di nuovo in un eventuale playoff? Sì, Rino Molosso, perché dipende se vai a finire nei playoff, poi può capitare perché incroci, sai, si gioca a nona contro ventiquattresima, decima, insomma si fa scalare un po' come si fa con il tennis. Ciao Gianluca, volevo darti due notizie, previsione di mercato. Ah, sentiamo, Angelo da Torre. Lang va all'Atalanta perché non riusciranno a chiudere Rowe, e Napoli va dritto su Gabriel Jesus sul filo di lana. E poi la formazione tipo scanso di infortuni, vediamo quale sarà: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Alisson, Gabriel Jesus e Højlund. Quindi non c'è Politano, non c'è Anghissa, insomma Angelo da Torre ha fatto molte novità. Ci manda un saluto anche da Malta Antonio da Pozzuoli. Grande Antonio da Malta, beata te, sei ancora in vacanza. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, volevo ringraziarvi come al solito per la clamorosa partecipazione anche di questa mattina da parte di tutti quanti voi al Bar dello Sport. Vi do appuntamento domani alle ore 9 puntuali su Kiss Kiss Napoli per l'ultima puntata settimanale in proiezione Napoli-Como, e cominciamo a pensare alla partita. Ma oggi occhio al sorteggio, ore 18 in diretta qui Kiss Kiss Napoli con 442 con Paolo Del Genio. Grazie a Simone Zagaria in cabina di regia, un abbraccio a tutti e buona giornata.

0: E ben trovate su Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 27 agosto. E oggi abbiamo un piccolo cambio in regia. Perdonate, prima di presentare il mio collega, devo assolutamente abbracciare Simone Zagaria, la piaga di Rosario Verde. Eccolo qua.
1: Quanta boom che qui su 7-6. Accanto a lui Marco Pisacane.
0: Sulla professionalità, non sai dove è di casa. Devi esaltare i tuoi colleghi, sì, li devi grande. Magnificare. Perché se è grande lui, sei grande tu. Se è una mappina lui, sei una mappina anche tu.
1: È vero. Un genio della radiofonia. Un genio della regia.
0: Di più.
1: Genio, perché non va in da lampada? Un genio di finanziamento.
0: Soprattutto quello. Va bene, iniziamo con le nostre due ore, come sempre.
1: Mister Findomestic. Super.
0: Il direttore sulla parete, cioè il suo nome è scritto lì sul muro, no? Per ricordarselo. Iniziamo, ragazzi, 342-00-00100, se volete raccontarci i vostri debiti e soprattutto tutto quello che racconteremo in queste due ore. Ma prima c'è un po' di musica.

0: adoro i messaggi come questo. Buongiorno al giovanotto Rosario, al sempre anziano pesacane. Sono Nino da Sorrento.
1: È grave questa cosa.
0: No, è verissimo.
1: È grave. E te quanti anni andiamo di differenza?
0: 10.
1: E gambe pari. Sembriamo coetanei qui su 7-6.
0: Guarda lì.
1: Venite a vedere, è grave sta cosa.
0: Devo dire che quando c'hai quella leggera barba incolta come stamattina, no? Che
1: lì,
0: c'hai quel fascino del leggero trasandato che quasi sembri bello e dannato, guarda.
1: Ma ci fatta barba, ma gubbi te pure.
0: No, stavamo giusto parlando di condizioni igieniche precarie, lasciamo stare.
1: Che vuoi fare? Allora, voi cosa avreste fatto, insomma, se vi capitava a voi? Lucca vince 101 milioni al Superenalotto e lo nasconde alla Ex. Va bene, lui ne chiede una parte. Abbiamo già inoltrato, vabbè, dice praticamente questo è un quarantenne, una quarantenne di Lucca, ha giocato il Superenalotto a Napoli. Questo la diciamo.
0: Che culo.
1: Prende il Superenalotto a Napoli e ha vinto 101 milioni di euro. Tuttavia non lo ha comunicato all'Ex, no? Un bancario di Bassano del Grappa, questa è roba di Venezia, sa, Bassano del Grappa. Avevano già dei problemi la coppia, erano un pochettino separati, così
0: non poi, correva un buon rapporto, insomma, stavano...
1: sì, poi lui insomma ci chiama la cosa, dice ma fammi avere un po' come su fatto, mette un investigatore privato perché vede che si accatta a casa, si accatta a macchina,
0: un po' strano, un po' troppo,
1: ma adesso non fila in un des, ma tanto a iomera lui caccia,
0: non ho capito, scusa. Improvvisamente parla veneziano stretto.
1: Non file e non tesse, e tanto a iomero sarebbe i rotolini di seta.
0: No? Ah, ok.
1: A lui cacci, come fa se non file e non tesse? Dove le cacci? Là, comunque investiga e riesce ad arrivare all'estratto conto della cristiana e vede che ci accende 1 milione. Lui non chiede niente, dice: o me dai 40 milioni.
0: Ah, Nazio, non chiede niente, fa piacere.
1: O me dai 6.000 euro un mese, vedi tu. Insomma, tu che avessi fatto, mi sa, cane.
0: I 40 milioni.
2: No, ma qua Friulo vai, quando Venezia vai tu, Bassano del Grappa, si trova un Friulo, Gnuronda.
1: Che sai, cacca Venezia, guarda.
0: Vicenza.
1: Bassano del Grappa, Vicenza, scusami, ci faccio letti malamente. Vicenza, e praticamente questo dopo aver mostrato al compagno un estratto conto, lo stesso messo alle strette, non ha potuto fare altro che confessare la sua vincita, però manco ce l'ha rato. Lui chiede se 6.000 euro al mese o in alternativa una liquidazione di una tantum di 40 milioni.
0: Su una tantum, insomma, 40 milioni.
1: Con Mavir?
0: Ma se legalmente lui ha diritto a questi soldi, allora ci può stare. Ma se legalmente non ne ha diritto.
1: Ma si stanno separando, perché te la gioca?
0: Perché se c'è ancora il legame giuridico, cioè sono in fase di separazione, sono ancora una coppia, credo, di fatto. Cioè, sì, legalmente parlando.
1: Non ci stanno figli, non ci stanno niente, perché te la gioca? Scusa.
0: E sono sposati? No, come ci azzecca?
1: Perché?
0: Perché nel momento in cui tu ti sposi, dal momento in
1: ma
0: cui.
1: Ma fai
0: tu...
1: il divorcista tu?
0: No, però mi sono sposato da poco, ti dicono, ti spiegano che dal momento in cui tu ti sposi. Ma
1: amico mio, si è separato dalla moglie, non hanno figli, hanno messo una firma, non è una cosa, ognuno fa.
0: Consensuale. Era consensuale la separazione.
1: Vabbè, sì.
0: Però dal momento in cui tu ti sposi, quello che è di l'uno diventa dell'altro. Dal momento in cui ci si sposa.
1: Aspetta,
0: sì.
1: Ci ha fatto una telefonata.
0: Se non ricordo male, hanno spiegato che quando c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio rimane ai singoli. Però poi quando ci si sposa, cioè se tu diventi ricco quando ti sei sposato, devi alla moglie dare conto di questa tua ricchezza. Non puoi tenerla solo per te.
1: Non lo so, la moglie fa lo stesso.
0: Sulla carta sì.
1: Penso di sì.
0: Sulla carta sì. Secondo te perché ci sono tanti che poi.
1: Poi, caro ascoltatore, mi rivolgo al maschio più che altro che stai ascoltando. Bello e buono, vedi che hai vinto 101 milioni di euro. Che fai? Torna a casa e dici vicino a tua moglie, fai una valigia e parti tu. Condividi con tua moglie, cosa faresti tu in questa situazione? 101 milioni di euro, cosa fai? Torni a casa e lo dici a tua moglie, amore, finalmente ce l'abbiamo fatta, o sparisci per sempre dalla circolazione? Tu cosa faresti? Mi sa che mi metti a disposizione.
0: Ovviamente.
1: Una casa e dici ho vinto 101 milioni, secondo me non tu la metti a pesare. dice? Ma andremo uno che veniva malinica. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100.
0: Sai cosa ti devi preoccupare? Se incomincio a venire puntuale.
1: Là ti preoccupare.
0: È quella strategia per depistare, no? Che invece poi.
2: A me è mai successo fatto. A me mi spiegare una cara, oppure scusate. Quello che è mugliere mio è suo, quello che ho mio è sempre mugliere.
1: Pure io so sta cosa, tutto della moglie, sì, pure io la so sta cosa. No, no, no. Tu dici che tieni qualche di ditta a casa tua. Allora, caro maschio, in ascolto, maschio, insomma, di sesso maschile dall'anagrafe, che ti vinci 101 milioni, cosa fai? Vai a casa, lo dici a tua moglie, fammi sapere.
0: Ma come fai a nasconderlo? Come fai a nasconderlo? Cioè, se tu vinci 5.000
1: euro... Bella domanda, come fai a nasconderlo?
0: Cioè, capito?
1: Come fai a nasconderlo?
0: Torni bello e buono con un orologio da 30.000 euro, ti... sai, voli basso, ma comunque...
1: Ma non torno, che torno? Sono andato da Caprichino, fu rubare un Bertucci, da uno me li ma non è il caso, minima maggiore a Portici, non posso.
0: No, puoi andare ancora più su lì,
1: certo.
0: Puoi salire di livello tranquillamente. Va bene, diteci la vostra, 342 00 00 100.
1: Sentiamo, fatemi sapere.
0: Ma per coscienza bisogna dare qualcosa, e solo se fai delle cose in comune durante il matrimonio.
1: Tu per coscienza daresti per qualcosa, Naitamità, qualcosa.
0: Oh, scusa, quanta era qualcosa. La cifra? 100?
1: Lui ha chiesto 6.000 euro al mese, vita natural durante, o 40 milioni di una tantum.
0: Se
1: quindi dovesse la metà.
0: Se dovesse succedere a Sofia, cioè che tipo è Sofia a vincere?
1: Secondo me torna a Bascio Palazzo e non lo manca a toppare la chiave cagnata. O di chi?
3: Buongiorno ragazzi, dopo la vincita vado da mia moglie e dico, amo, prepara valigie. Amo, prepara valigie.
1: Amma,
3: cosa metto, la roba estiva e la roba invernale? Metto quello che avevo tu a basta catena.
1: Ecco, a poi.

0: Ma dico io, ma dammi lo sfriddo e basta, dammi quell'uno, 101 milioni, mi prendo quell'unico milioncino.
1: Ma come si piglia di fame? Che fai con un milione? Che fai con un milione?
0: Niente, non
1: ti guai. Io se ti do un milione adesso, io ti inguaio.
0: Ma quando mai?
1: Io ti inguaio. Meglio a noi, senti a me, perché tu te ne vedi capo, con un milione in da sacco, tu pensi che tieni i soldi.
0: Ma no!
1: Ma è meglio mo cannettino, cioè, credimi. Fai il passo sbagliato.
0: Però posso dirti una cosa, secondo me oggi con un milione non è
1: sta
0: che
1: c'è una casa, sì.
0: Allora, punto.
1: E ti faccio inguaiato, perché se ti faccio accattare una casa in un posto di lusso,
0: sì.
1: Solo i condomini tengono 2.000 euro.
0: Ma non te la compri se c'è solo un
1: milione. Non tieni soldi.
0: La casa di un milione te la compri se c'hai 100 milioni e te la puoi mantenere, ma in alternativa
1: Si fa, tu non fa su milione.
0: Ma ti un profilo basso, solo che stai tranquillo. Capito? Fai la vita che fai.
1: Sì.
0: Però quella volta che vuoi levarti lo sfizio, che una vacanza spendi 5.000 euro.
1: Te ne vai a Mondrau, diciamo, piglia i creatori,
0: fai quello che devi fare. Comunque, qualche altro messaggio, ragazzi. Buongiorno, sono Pietro. Innanzitutto, ben ritrovati. Bassano Grappa in Veneto, quale Friuli? Vabbè, sì, abbiamo corretto, ragazzi. C'è stato un errore di lettura.
1: Vicenza.
0: Buongiorno, vi ridò il bentornati, visto che Marco non mi ha letto per due volte. Scusami, Carlo, non volevo. Dalle colline sannite di Campo Lattaro, affettuosamente Carlo del ciclista. Carlo, è portaci
1: qui. Carlo, ciao, bello.
0: Stai in una zona dove si mangia benissimo. Poi, un sacco di vocali, Zago, il lavoro per te stamattina. Anche se convivi, i beni si dividono, Antonio. Ah, quindi anche se non sei sposato, se c'è convivenza.
1: E sta cosa, Navi, che buono. Cioè, io e te conviviamo.
0: Sì.
1: Vabbè, tu lavori, io lavoro. Non teniamo figli, ci separiamo, arrivederci e grazie.
0: Non vuoi figli?
1: Perché da già mantenere. Cioè, se no
0: se ci separiamo,
1: figli,
0: sì.
1: Non ci sono i figli. Mantenere i figli, sì, vabbè, ci separiamo, si devono
0: però
1: mantenere
0: se
1: i figli,
0: continuiamo...
1: mantenere i figli, non casa, che ma virtualmente, se tu poi non lavori. E io lavoro, ci separiamo, tu tieni 30 anni, tengo 30 anni, io da già mantenere a vita.
0: Se però, se non sbaglio, ha ragione su una cosa: se condividiamo lo stesso tetto, cioè se viviamo nella stessa casa, scatta il meccanismo.
1: No, ma
0: di...
1: non ho dubbio su questa cosa, non riesco a capire.
2: Lo so, non guai a Marco, non guai a me.
0: Fatto del milione.
1: No.
0: Che se tu me lo dai mi
1: ma non quello che vi rovino. Se vi do un milione adesso, vi rovino.
0: Ah, perché tu ce l'hai, perché tu c'hai ciò.
1: Non lo tengo ciò.
0: Vabbè. Allora, ragazzi, sono rientrato ieri dall'estero e quindi è la prima volta che vi rivedo. Avrei urgenza di avere notizie sulle mirabolanti esperienze culinarie di Rosario Verde in vacanza. che ti sei perso. Allora, ti dico solo.
1: Perché sei sfortunato.
0: Ti dico solo, vai sul profilo Instagram per giusto un assaggio e ti vai a rivedere il video di lunedì e poi vatti a recuperare la puntata di lunedì.
1: Ma come signorante, è un'esperienza.
0: Infatti, io sto dando il consiglio all'amico per recuperare.
1: Tu, panini con la porchetta, risolto. Non tieni adesso.
0: Pane e panelle quest'estate, ragazzi.
1: Tieni una cosa che uno si può muovere, smuovo 100 euro e si mangia una cosa che è pronto.
3: Pronto?
1: Buongiorno,
0: si salve.
3: Io feci poi tempo fa feci il profilo e l'identikit per lo scema attivo è quello che praticamente ti vuoi spiegare cosa che non sa.
1: Bravo.
3: Il capitale di una famiglia, se ti sei hai celebrato il matrimonio in comunione dei beni o no, questo è il
1: sì, però pure io so che per esempio c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio, poi
3: in separazione dei beni, cioè no, ma in separazione dei beni nel momento in cui tu fai separazione dei beni.
1: Ah, quella là totale proprio, sì.
3: È totale, cioè invece quando tu in comunione dei beni, quello che era prima è tuo, quello che in comunione dei beni, quello che viene dopo è tuo. È molto semplice.
1: Io per esempio ho la separazione dei beni.
3: Cioè che
1: ah no, per non fatti bene, proprio per i ribet, insomma. La voludezza, diciamo.
0: Perché se tu hai un problema col fisco, il fisco non si può rivalere su lei perché le cose questo è il discorso.
3: È una condizione generale, sì. Un abbraccio.
1: Ciao, no scusami, quindi la comunione di beni è staccata, se n'è andata. Visto se c'è separazione, ci separiamo. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno Vito.
0: Ciao Vito.
3: Già, senti, se invece erano 5.000 euro erebbe della signora, un marito.
1: Capito, se tu indossavissi 40.000, come si fa?
3: Secondo me non divideva,
1: manchi penso, no. Vabbè.
3: Non dice niente a nessuno.
4: Ma sparisci. Non c'è capito, ma quando fai un divorzio, no, la moglie fa un bordello, sono figli a me, sono figli a me, ma poi perché la c'è mandanì, non c'è capito, si sono figli a te.
1: Dipende da quando, in verità oggi la legge è un po' più equa, se il reddito c'hai più alto tu, devi mantenere la casa, pure se la casa è tua, rimane lei con i figli, se il giudice dice che i figli sono affidati a lei.
0: Sì, vabbè, poi si devono vedere.
1: Per esempio, mo pensa canna, la casa non è da tui, no? Lo sai, no. È sua. Però, per esempio, un giudice può dire: no, l'affidamento ce l'ha il signor Pesacane.
0: Quindi la casa la sfida.
1: Se ne ha.
0: Ma perché c'è Leo?
1: E hai? Leo, sì. Insomma,
0: è lui che fa poi da, diciamo, da volano. Su.
1: È Leopoldo, esatto. È garante, Leopoldo. Leopoldo, un bimbo, Leopoldo.
0: Leonardo.
1: Babbo Leopoldo, ma
0: tu lo sai che una volta in Sicilia sulla spiaggia lo stanno chiamando Leopoldo?
1: Sì.
0: E stavamo con questi amici appena conosciuti che secondo me avranno pensato, ma c'è un altro figlio, da dove è uscito quest'altro? 081 5 4 6 7 3.
1: L'anno che bene le ha fatto.
0: Vediamo.
1: Fai nato un bambino, chiamo Leopoldo.
0: Ma mai. Si presuppone che se si sta con una persona in qualsiasi forma di legame si dovrebbe avere il piacere, esatto, di condividere una vincita esattamente come si condividono i problemi e le difficoltà. Quindi, almeno in teoria, trovo giusto la condivisione. Se poi ci sono persone che stanno insieme senza piacere
1: però
0: di farlo, nasce il problema dei soldi, restano sempre poveri anche se vincenti. Baci da Serena e ben ritrovati.
1: Serena, ciao. No, il discorso è che loro si stavano già separando, già erano separati, cioè già stavano ognuno per fatti suoi, già non si amavano più, non erano più una famiglia. Poi lui ha scoperto che
0: lei aveva vinto
1: e insomma è andata a chiedere, dice no, voglio pure appartami. Questo è il discorso. Dobbiamo andare avanti? 081 546 6873, se volete. Le linee sono liberissime.
0: Buongiorno ragazzi, se vinco la lotteria chiedo subito a mia moglie: rimani con me o vuoi metà della vincita? E lei risponde: prendo metà e me ne vado. E io: perfetto, ecco i tuoi 5 euro della vincita da 10 euro. Saluti da Fabio.
1: E talibana?
0: Ecco 5 euro. Rosario, oggi margherite, aglio e olio oppure girasole con la provola?
1: Pensi come faccio un girasole, aglio e olio?
0: Oppure è buono.
1: Andate una girata.
0: Ancora messaggi. Guaiù, Alessio da Qualiano. Rosama, se li vincessi tu tutti questi soldi, i debiti finiranno o e tiene ancora?
1: Ma 101 milioni, ragazzi.
5: Già, buongiorno ragazzi, bentornato.
1: Ciao, bello.
5: Lo sa, chi lo pensa cane e chi giù in notte, tanta cosa non è poca, non capisci, ma quando uno è bello e buono, se trovo qualcosa di sotto mano, come si dice a Napoli, la fumicola, quando metti in
1: scena, può morire.
5: Può morire. Allora, certe cose, uno deve fare il passo che può fare con calma, non cose avventate.
1: No, io penso che per ritenersi che tieni i soldi, tieni 10 milioni. Minimo, si parte dai 10 milioni. Tutto, vabbè, non è buono.
0: Ma perché 10 milioni?
1: Lo faccio male. Lo faccio perché si deduca.
0: Ma che con 10 milioni mi fai bene?
1: 10 milioni ti farei bene, 10 milioni sulla banca già devo muovere.
0: E dammene 10, scusa. Se mi devi fare questo gesto di amore e di affetto, io lo accetto.
1: Domanda all'intelligenza artificiale, domanda, con quanti milioni ti puoi reputare ricco?
0: Vediamo.
1: Quanti milioni devi avere per reputarti minimamente ricco? Minimamente, proprio.
0: Quanti milioni?
1: Vabbè.
0: Euro.
1: 3, 4, 2. Quanti soldi devi avere? No, milione. Vai,
0: ma io
1: no,
0: però decidi di dire, no, perché chi la scrive ci vuole tempo.
1: Perché fa me.
0: No, infatti.
1: Non sai scrivere.
0: Ricco. Certo che sto scrivendo.
1: Che dice?
0: Per poterti reputare stabilmente ricco in Italia oggi, la cifra minima di patrimonio netto si attestano intorno ai 2 milioni di euro, oppure un reddito netto individuale superiori ai 100.000 euro all'anno.
1: Ma quando mai?
0: Quindi con molto meno, Rosario.
1: Non si riesce a manco un bar Roberto Amadini.
0: Ma che prezzo ti dà tu bar Roberto? Scusami, che ti dà questo?
1: Ma 100.000 euro a se casa a Milano si è morto.
0: Ma l'anno, dai, oh, sono tanti soldi.
1: 100.000 euro, ma perché se non pigliate fam? Tu poi fanno un affitto di 5-6.000 euro al mese.
0: Ho capito, ma ne stai guadagnando 5-6.000 euro.
1: Niente di meno, chi se sono gli affitti che stanno a Milano?
0: Ma scusami, ma se guadagno 100.000 euro all'anno, faccio il mutuo, me lo accompagno.
1: E 50.000 euro solo l'affitto. Hai speso le affa? Un po' che corrente, un po' che condomini. Se la casa sta a 5.000 euro al mese, un condominio, quanto sarà? Tu pare. Hai capito con me? Vabbè, vi dico,
0: ma voi volete fare la bella vita che c'ha a te? Vabbè, ferma tutto che è meglio.
6: Autoscala guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: 100.000 euro all'anno, stai guadagnando quasi 10.000 euro.
1: E da Russia al mese. Casa, a Napoli sul facendo. Soldo, a Napoli sul soldo, 100.000 euro, sì.
0: Ah, ma penso che pure a Bologna campi bene con.
1: Dipende da che posto di Bologna.
0: Vabbè, certo, se stai.
1: Al centro di Bologna, già su.
0: Forse sì, anche no, a Posillipo con 100.000 euro all'anno, dipende dove vai.
1: Quando è in affitta a Posillipo?
0: Beh, dipende dalla casa. Io ricordo che avevo una conoscenza, un'attrice che conoscevo che stava. Viveva lì, ma aveva praticamente un monolocale e pagava quasi quanto una casa, cioè nel senso.
1: Quanto pagava uno?
0: Stava 800-900 euro.
1: E che su niente proprio, ma secondo
0: me. Oh, ma monolocale. Cioè,
1: Vabbè.
0: Allora, erano due maschi uniti dall'Unione Civile.
1: Ma chi?
0: Ah, quelli del.
1: Ah, sì.
0: Della, di questa
1: cosa. Stessa cosa, ragazzi.
0: Buongiorno, sì, se c'era l'Unione Civile, ragazzi, erano, come dire, una coppia a tutti gli effetti, quindi giuridicamente con tutte le conseguenze del caso. Sempre un sacco di vocali, al bar Umberto per colazione ti fanno il bouquet.
1: Bumazzetto.
0: Il jackpot del Super Enalotto è arrivato a 214.223.000 euro. Giochiamocelo, va, pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Giovanni.
2: Tanto bentornati.
1: Grazie.
2: Niente, volevo dire la mia sulla vicenda della vincita. Allora,
1: sì.
2: Rosario giustamente faceva cenno a quello che legge, però allora non esiste il fatto che si stavano separati, allora, o sono separati o non sono separati legalmente. Quindi se la vincita è stata fatta in regime di comunione, in regime di matrimonio, al marito spetta. Se la vincita è stata fatta che erano già separati legalmente, si attacca alla pippa, appunto, non c'è altro.
1: Vabbè, moralmente però
2: si stavano separando, non vivevano in casa. Se esiste formalmente la.
0: Vabbè, scusami, però se. Scusami, non è un.
1: Ha ragione lui, legalmente.
0: No,
1: come
0: sì,
1: dice
0: io
1: lui.
0: Non mi sono mai separato, sto chiedendo, però, tipo, nel momento in cui io e te decidiamo di lasciarci e ci stiamo separando.
1: Moralmente.
0: Però si deve arrivare a quel momento in cui si firma o si fa quell'atto in cui si è effettivamente
2: allora,
0: separati, o sbaglio?
2: Fino a prima di quell'atto. No, cioè,
1: stai sempre in te.
2: Quando il giudice mette sentenza di separazione legale, da quel momento si è separati. Occhio, separati non vuol dire divorziati. Cioè, allora, il regime, i cosi civili continuano a esistere. Cioè, cosa vuol dire la separazione legale? Vuol dire che io e te tranquillamente possiamo frequentare altre.
1: Senti, a quanto tempo sei divorziato tu? Senti, a quanto tempo è che te ne hai cacciato?
2: Ah?
1: A quanto tempo è che t'hai una cacciata da tua moglie? Cioè, da quanto tempo? Perché devi che bella esperto.
2: No, io sono divorziato e mo mi sposo tra poco di nuovo.
1: Manca tu lì, Vovizia!
2: No, però sono fatto una cultura perché ho lavorato 20 anni in tribunale, quindi conosco un po' più o meno come funziona.
1: Senti, non ci mai riuscire a capire questa cosa. Uno si sposa, va male il matrimonio, perché si sposa una da voto? Mi spieghi in età matura, perché pensi che tu quanti anni
2: allora,
1: hai?
2: Allora, perché la prima volta mi sono sposato che avevo 24 anni, quindi non c'è maturatezza, insomma, troppo giovani. Adesso sono 33 anni, siamo ambedue consapevole, ambedue non abbiamo. Io sono una figlia ormai per fatti suoi che è grande, lei non ha figli, quindi. Cioè, è più una luna di miele perenne, secondo me, adesso, perché siamo solo tutti e due. Io sto quasi per andare in pensione.
1: Vabbè, allora sì.
2: Come
1: sì.
2: Che guadagni 50.000 euro all'anno, quindi mezzo ricco.
1: Sei mezzo ricco. 50.000 euro a casa sui soldi, però a Milano si nisce.
2: E quindi praticamente ci si sposa perché io la voglio bene, la stimo, lei mi ha tirato fuori con.
1: Guarda, con 50.000 euro all'anno ti voglio bene pure.
2: Io ti amo sempre.
0: Guarda, quello c'è Alfonso il saldatore che gli offre le case. No, lui vuole il denaro, capito? Vuole il
1: sicurezza. Vabbè. Ciao fratello.
0: Ciao. Allora, ci sentiamo un'altra canzoncina, ragazzi. Recuperiamo una delle più famose cantata da Alicia Keys, ma sulla carta il brano è di Jay-Z, Empire State of Mind.
3: Marco, buongiorno, Rosario, buongiorno. Secondo me la domanda bella da fare a Google è quanti debiti deve avere per essere un

0: se uno fa il difensore centrale, lo fa bene nella difesa del Napoli, lo fa bene con le attenzioni necessarie, perché naturalmente gioca con compagni diversi, ma se uno sa giocare si intende subito.
1: Chi gioca a calcio gioca a calcio. A volte ci facciamo tutta una serie di elucubrazioni mentali, no? Io porto sempre un esempio, quello di Frank Zamboanghissà. Lui arriva a Napoli il mercoledì sera, conosce Spalletti, il giovedì si allena, il venerdì si allena, al sabato pomeriggio, lo ricordo come fosse ieri, c'era Napoli-Juve al Maradona, Spalletti lo schiera titolare dopo due allenamenti. Ragazzi, Anghissà uno dei migliori in campo, 7 polmoni, giocate, ariose, recuperi. Gigi, a volte il calcio è più semplice di quello che possiamo immaginare, quando però...
0: questa è la forza di Allegri quando parla, perché poi tutti parlano, ah, non è un giochista, no, è un giochista, no, è un risultatista.
1: È un risultatista.
0: Sono chiacchiere, è il modo di intendere il calcio e dare la giusta importanza. Ho letto oggi l'intervista un po' di
1: De Bruyne, bellissima,
0: quando dice appunto, parla molto con i ragazzi, crea un'atmosfera, una condizione più distesa, e questa è la sua caratteristica. E con questo lui ha valorizzato gli uomini che gli sono sempre stati messi a disposizione.
1: Il prossimo avversario del Napoli sarà il Como di Fabregas domenica al Maradona. Ci sono due notizie che riguardano il Como: Samuele Ricci praticamente a un passo, potrebbe essere ufficializzato oggi, e il Como sta cercando di chiudere la trattativa con la Fiorentina per Moise Kean, perché vorrebbe avere già nella giornata di domani Moise Kean a disposizione per le visite mediche, domani e venerdì, e sabato addirittura consentire a Moise Kean di partire per Napoli e portare quindi Kean in panchina al pai di Samuele Ricci. Caro Gigi De Cani, io quando parlo di calcio con te, no, potrei essere ore e ore e ore ad ascoltarti in silenzio, perché è bellissimo imparare da un grande allenatore e un grande amico. Gigi De Canio, a presto Gigi.
0: A presto Walter.
1: Grazie mister. A proposito di Massimiliano Allegri, ha rilasciato un'intervista esclusiva molto interessante a Sport Mediaset, intervista che poi abbiamo ascoltato in alcuni passaggi molto rilevanti, in un servizio molto bello realizzato dal collega Lorenzo Marrucci, Sport Mediaset, che abbiamo invitato. Caro Lorenzo, come stai? Buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio.
1: Ciao
2: ascoltatori, intanto grazie.
1: Ti ritrovo con grande piacere, Lorenzo, veramente anche con grande piacere. Senti Lorenzo, un Allegri molto diretto, no? Tu ne hai evidenziato, noi ne ascolteremo più tardi 50 secondi, e lui dice, è l'anno del centenario, è un anno speciale e noi dobbiamo avere grande responsabilità.
2: Sì, è vero, ma non mi ha sorpreso Allegri, devo dirti la verità. Ho ritrovato l'Allegri molto concreto di sempre. Ora, è mancato il passaggio di dire arriviamo a marzo e poi vediamo dove siamo. Probabilmente lo dirà. Lui l'avrà detto, lo dirà.
1: Però una cosa l'ha detto, vogliamo essere su tre fronti. Poi a marzo sicuramente prima o poi gli verrà fuori.
2: Sì, quello è un mantra. Ormai ce l'ha. Però sì, è chiaro che è un Allegri molto concreto, ma credo che anche per lui questa sia una stagione di rivalsa importante rispetto a quello che è successo l'anno scorso con il Milan. Alla fine è stato escluso la guida del Milan, che aveva una squadra importante anche quest'anno, dalla Champions League. È il primo anno in cui Juventus e Milan sono rimaste fuori dalla Champions, e Allegri questa cosa secondo me l'ha sentita da allenatore blasonato con la carriera che ha, e gli è capitata l'occasione Napoli. Penso che lui non voglia sprecarla, perché comunque il Napoli ha una squadra molto forte. Io penso che ci sia soltanto l'Inter di fronte al Napoli come rosa, come almeno sulla carta, e quindi Allegri sa bene che questa occasione la deve sfruttare, e poi sicuramente è arrivato, si è calato nella piazza di Napoli, questo lo saprete molto meglio di me, voi che lo state vivendo l'Allegri napoletano, però vi posso
1: lui
2: dire
1: è molto felice.
2: Io che sono toscano come lui, anche se di un'altra della provincia rivale di quella di Allegri, perché sono pisano, lui è livornese, ma ci conosciamo molto bene, tra Pisani e Livornesi, e i livornesi hanno

0: hanno proprio questa voracità, questo senso, no? Questo calore un po' come i napoletani. Quindi io Max Allegri a Napoli ce lo vedo proprio perfetto.
1: Poi devo dire che il feeling che ha avuto De Laurentiis nel suo percorso con gli allenatori toscani, gli anni di Mazzarri, gli anni di Sarri e ovviamente gli anni di Spalletti, ha sempre avuto un feeling speciale. Lorenzo, tu hai fatto un accenno, secondo me molto interessante, a quello che è accaduto l'altro anno, cioè dal Milan fuori dalla Champions. Allegri dentro di sé ce l'ha questo spirito di rivalsa, va detto che lì aveva una società tra virgolette assente e confusionaria, con un presidente che non c'era mai, a differenza di quest'anno, mentre De Laurentiis è sempre presente. Aveva un Ibra che in qualche modo, non voglio dire gli remava contro, ma in qualche modo qualche problema glielo creava. Qui ha una sintonia assoluta con Manna, è stato Manna che ha voluto a tutti i costi Allegri, e quindi, come dire, trova una società molto chiara e definita, un direttore sportivo con cui ha un'interazione quotidiana e serena rispetto al passato. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per far bene. Poi ragazzi, qui si parla di Massimiliano Allegri, cioè non è che stiamo parlando proprio dell'ultimo arrivato, eh?
0: No, assolutamente no. Tra l'altro, vabbè, c'è anche la ricorrenza, lui prende la squadra di Conte come fece anche la Juventus nell'ormai lontano 2014, quindi sicuramente è una cosa che avrete già sottolineato più volte, però è comunque una cosa da sottolineare. Cioè, lui comunque è molto bravo nel prendere le squadre comunque già forti e nel valorizzarle, cercando anche di entrare in punta di piedi sotto tanti aspetti. Non è un allenatore che ci tiene a fare il protagonista o a essere troppo entrante in determinate situazioni, è uno che sa gestire bene la squadra, e io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri, perché è una squadra che secondo me è adatta al modo di fare calcio di Allegri, che è stato anche criticato da tanti, viene criticato,
1: è vero,
0: artista, no? Comunque nella diatriba tra giochisti e risultatisti Allegri non piace a molti opinionisti, colleghi, eccetera eccetera, però c'è da dire che Napoli ha una rosa di grande qualità, e quando Allegri ha avuto squadre di qualità con giocatori di qualità e spessore, anche la personalità conta, perché Allegri in quella Juve vincente aveva dei giocatori non solo di qualità ma anche di personalità, cosa che ritroviamo in questo Napoli qui e che magari invece la Juventus in questo momento ha perso, ad esempio. Ma
1: e consentimi di aggiungere che negli ultimi anni, dopo la Champions vinta da Mourinho all'Inter, sono due allenatori che sono andati in finale di Champions e per giunta per due volte. Uno è Allegri con la Juve, l'altro è Simone Inzaghi con l'Inter. Qui possiamo dircela, suonarcela, cantarcela come vogliamo, ma il palmarès degli allenatori è quello e resta quello. Signor Allegri ha vinto 6 scudetti in Italia, quindi io a tutti quelli che fanno tutte queste menate, giochisti, risultatisti, Allegri basso, Allegri alto, io dico, personalmente sto lì, buono, zitto, seduto, guardo, osservo, e poi i conti si fanno alla fine. La vita è lunga, caro Lorenzo Marrucci.
0: No, no, beh, speriamo, però
1: vediamo.
0: Comunque ripeto, io sono molto curioso, perché anche per lui appunto è una grande occasione di rivalsa, ma anche un modo per dimostrare che comunque Allegri è ancora quell'allenatore vincente.
1: È sempre Massimiliano Allegri, assolutamente.
0: Quindi lo vorrà dimostrare anche a se stesso, e lo vedo molto, molto concreto. Infatti in quell'intervista ha detto: non mi piace sognare, io voglio essere con i piedi per terra, i sogni li lascia altre persone. Lui magari realizza gli obiettivi.
1: Lui è un concreto, è un pragmatico.
0: L'ultimo anno oggettivamente gli è andata male, ma credo anch'io che ci siano state cose extra campo, comunque extra spogliatoio, che non lo abbiano fatto lavorare bene, soprattutto nell'ultima parte della stagione, in cui il Milan sembrava avere almeno l'obiettivo minimo della Champions League in tasca, e poi l'ho buttato veramente in una maniera clamorosa con il Cagliari.
1: Quindi la partita col Cagliari è stata clamorosa, hai ragione, all'ultima giornata. Va bene,
0: lo carichi molto.
1: Lorenzo Marrucci, Sport Mediaset, buon lavoro, ciao Lorenzo.
0: Grazie, grazie. Un saluto a tutti.
1: Poi nel corso della puntata ve la faremo ascoltare un po' di battute di Allegri. Allora, facciamo così, sapete com'è orchestrata la puntata? Tre blocchi cardine. Il mercato, oggi il sorteggio Champions, Napoli-Como -3, si gioca domenica. Tra poco arriva Gianluca Miranda con Beppe Bruscolotti e quindi parleremo di difesa ma anche di Champions. Alle 14 in punto, non perdete il punto mercato. Lo faremo con Giovanni Scotto del Roma, tutte le possibilità in uscita, Mann ci sta lavorando, e le eventuali entrate. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia del capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, come stai?
7: Ciao, bene, buongiorno a tutti.
6: Capitano, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito come sempre. Fattore difensivo del Napoli che parte bene in campionato, devo dire la verità, senza prendere gol a Genova, sempre molto attenti, difensori azzurri. Sappiamo che questa è una grande qualità di Massimiliano Allegri, ma anche lo è stata di Antonio Conte nei suoi due anni a Napoli. È chiaro che con Buongiorno out fino almeno a gennaio, come ha detto proprio Massimiliano Allegri, è caduta la linea con Peppe Bruscolotti. Adesso cercheremo di recuperare subito il collegamento. Ringrazio Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. Stavo dicendo poco fa, prima di porre la domanda al capitano Peppe Bruscolotti, chiaramente il fattore difensivo è stato un po' l'asse portante sia del Napoli di Antonio Conte che quello ovviamente sarà del Napoli di Massimiliano Allegri, che parte bene nella prima di campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi senza prendere gol, ma adesso diciamo aspetterà una sfida molto più complicata, con tutto il rispetto per il Genoa, contro il Como di Fabregas. Capitano, abbiamo recuperato il collegamento con te, cosa servirà per non prendere gol contro i lariani allenati da Fabregas?
7: Di fare quello che stanno facendo, insomma, è chiaro, tanta attenzione come hai detto tu, perché comunque una squadra che qualitativamente insomma c'è tutta, quindi non bisogna concedere molto perché si rischia, perché come dicevo prima c'hanno gente di qualità e quindi ti possono inventare qualsiasi cosa. E come tutte le cose, insomma, ma la massima attenzione. Poi per il resto il Napoli, insomma, ha lavorato bene quest'estate, si è presentato bene alla prima, quindi problemi non se ne deve creare. Tranquilli, perché comunque la prima gara,
6: certo,
7: sì, ha detto c'erano dei sì, c'erano dei no, però la cosa importante è che la squadra cresce pure nel secondo tempo, ti ribatta il risultato, è fondamentale, insomma.
6: È vero, è proprio così. Capitano, si è discusso molto in questi giorni di Rafa Marin, calciatore che è andato in prestito al Villarreal nella passata stagione, poi il Villarreal ha deciso di non riscattarlo per varie cose che sono successe all'interno della società, perché per una buona parte della stagione ha anche giocato e ha fatto anche bene. Voglio sapere cosa pensi di questo calciatore che inevitabilmente sarà protagonista al fianco, complice ovviamente l'infortunio di Buongiorno e anche quello di Luca Marianucci accorso nel secondo ritiro estivo di Castellisangro, sarà protagonista al fianco di Amir Rahmani. Rafa Marin.
7: Sicuramente ha avuto una grande chance, perché nella disavventura tante volte insomma qualcuno è fortunato come lui, però tanta fortuna non la vede, perché è uno che ha sempre espresso il desiderio di tornare a Napoli, di fare bene. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per far bene. E poi il fatto che lui si sia preso la maglia dall'inizio, insomma, infortunio o non infortunio, insomma, è molto importante, insomma, il prosieguo, perché comunque lui si sta comportando benissimo. e quindi ci sono tutti i presupposti per continuare. A questo punto sono il resto che si devono conquistare il posto.
6: È vero, è proprio così, capitano. Ovviamente passano gli anni, c'è sempre Amir Rahmani al centro della difesa. Adesso è arrivato anche Favasuli quest'anno, che darà un po' di respiro al capitano Giovanni Di Lorenzo. Voglio chiederti di Favasuli e ovviamente anche del leader indiscusso della difesa azzurra, Amir Rahmani.
7: Ma Favasuli non è che lo scopro io, insomma, è un giocatore che viene da club importanti, quindi si sa che quando arrivi da un club importante, insomma, il valore già c'è, insomma, e quindi è chiaro, c'è gente che sicuramente non ha questo Napoli, però ti ripeto, la rosa del Napoli è ampia, quindi avere tutti sulla graticola è bello, perché comunque la concorrenza è tanta, e quindi chi ha interesse, chi piace, insomma, ben figurare, chi ha velleità, insomma, di vincere, di farsi notare, sono tutti i presupposti, perché poi scalzare i titolari, insomma, non è facile, quindi vuol dire, certo, che se uno lo fa, vuol dire che ha lavorato e sta lavorando benissimo.
6: Grazie al capitano Beppe Bruscolotti per essere stato con noi. Ciao capitano, un abbraccio.
7: Ciao ragazzi, buona
6: alla prossima.
7: E anche a te chi ci segue.
6: Grazie al capitano Beppe Bruscolotti per essere stato con noi. Torniamo al telefono e andiamo dal direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
8: Ciao, benissimo, grazie. Un saluto a tutti i napoletani, a tutti gli amici in ascolto.
6: Grazie, caro direttore. Sarà una bellissima Serie A, perché nel frattempo è notizia dell'ultima ora: la Fiorentina ha preparato l'assalto, secondo il collega di mercato Fabrizio Romano, a Zirkzee, con un'offerta ufficiale presentata al Manchester United, evidentemente per sostituire Moise Kean, che è in direzione Como. Insomma, griglia un pochino di Serie A. Parte magari l'Inter in vantaggio, perché forse rimane ancora la più forte, anzi senza il forse, secondo me, voglio sapere anche tu che cosa ne pensi, caro direttore. Sarà una Serie A entusiasmante, secondo me.
8: Sì, è una Serie A veramente ricca di spunti, perché poi quella frase non è peregrina, quella che ha detto Allegri, di un Napoli inserito nel gruppo, diciamo, delle seconde, o perlomeno di quelle che insieme ad altre sette, quindi otto in totale, compreso il Napoli più l'Inter, fanno nove squadre, che in pratica lottano per lo scudetto, per le posizioni più alte della classifica, e questo lo rende veramente interessante come campionato. Sì, l'Inter una spanna o qualche cosa un po' meno rispetto al Napoli, immediatamente secondo, e poi le altre, cioè io rispetto a ciò che dice Allegri non vedo il Napoli inserito in un plotoncino di inseguitori, ma vedo il Napoli un po' staccato. Poi c'è un plotoncino sicuramente, di cui fanno parte un po' tutte, anche una Juventus che deve riallinearsi a un certo livello di gioco, un Milan nella stessa condizione della Juventus, e poi via via tutte le altre, una splendida Roma sicuramente in gran spolvero, e tutte le altre. La Fiorentina vediamo, perché la Fiorentina ha fatto una rivoluzione totale, allenatore compreso, e c'è grande entusiasmo, però insomma è un grande punto interrogativo. E attenzione alla sorpresa Como, perché per me il Como è una squadra da tenere in grande attenzione anche per lo scudetto.
6: È vero, sono d'accordo, perché è una squadra che gioca bene, una squadra organizzata. Avremo modo di vederla questo fine settimana, domenica alle 18:30 allo stadio Maradona. Sarà una sfida molto interessante. Allora, io ricordo che nella passata stagione il Napoli di Antonio Conte è stata una delle squadre che ha messo più in difficoltà Como di Fabregas, perché è una squadra che ti andava ad aggredire, che ti pressava, che non ti dava respiro. Chiaramente è una squadra dal possesso palla, che è il marchio di Fabregas, il gioco di parole, è chiaro che ti può mettere in difficoltà. Il Napoli di Massimiliano Allegri credo sia leggermente diverso. Abbiamo avuto modo di vederlo anche a Genova, poi magari l'avversario può cambiare quello che è il modo di intendere e di leggere la partita di Massimiliano Allegri. Ma secondo te, direttore, come affronterà il Napoli questo Como?
8: Ma guarda, qua si innescano due discorsi. Il primo è che c'è ormai una divisione a livello italiano, ecco, non è soltanto, diciamo, nella tifoseria del Napoli, a livello italiano, fra pro e contro Allegri, no? Quindi si è fatta una spaccatura. Ma lasciamo perdere la questione del gol di De Bruyne, regolare o irregolare, ma ciò che arriva da alcune sponde di opinionisti nei confronti di Allegri ha creato ormai due schieramenti, uno in difesa di Allegri e uno contro Allegri. Tutto questo praticamente vede ovviamente mischiato anche il Napoli e questo diventa un tema di dibattito a livello nazionale. E su questo mi inserisco per darti una risposta alla domanda.
6: Sì.
8: Se Allegri vuole proseguire sulla falsariga della prima giornata, secondo me sbaglia. Lo dico sinceramente, perché tu hai fatto riferimento al Napoli che affrontò il Como.
6: Sì.
8: Il Napoli affrontò il Como battendolo sul ritmo, cioè che è una cosa impressionante. Cioè tu dal primo minuto devi fare una pressione molto alta nella metà campo avversaria contro una squadra che, diciamo, è maestra nel tenere il pallone. Se il Milan, lapsus freudiano, se il Napoli con Allegri invece aspetta l'avversario, in qualche modo punzecchia nel primo tempo e poi nel secondo tempo prova a fare un assedio che può essere anche, come dire, fine a se stesso, perché non è in quel modo che puoi far male all'avversario, si snatura molto il Napoli di Conte. Poi, per carità, i risultati potranno dare anche ragione ad Allegri, però secondo me snaturarlo così prepotentemente è un rischio. Ecco, io non dico che è sbagliato, ma dico che è un rischio.
6: Staremo a vedere, saremo pronti a goderci lo spettacolo questo fine settimana. Grazie al direttore Paolo De Paola per essere stato con noi. Ciao direttore, alla prossima. Ci dobbiamo fermare, c'è un disco, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.

0: pomeriggio da Walter De Maggio, un minuto dopo le 14, tra poco il punto mercato con Giovanni Scotto, collega del Roma. C'è una piazza in fermento, una piazza entusiasta, e devo dire ci prendiamo un piccolo merito grazie a Radio Kiss Kiss Napoli, perché questa mattina prima di tutti abbiamo twittato che l'Avellino ha chiuso l'operazione col Napoli per Valid Khedira, che ha accettato l'Avellino a titolo definitivo. Insomma, l'anno scorso tra Sassuolo e Lecce ha inciso molto, è un lusso per la Serie B, è un colpo pazzesco per l'Avellino allenato da Alessandro Nesta, deve fare le visite mediche, e noi lo abbiamo anticipato questa mattina. Ho chiesto però di avere dei dettagli, se possibile, per quanto ce ne potrà dare, al direttore dell'Avellino, Mario Aiello, che è in diretta con noi. Carissimo direttore, buon pomeriggio. Abbiamo un problema nel collegamento con Mario Aiello, tra l'altro sono giorni frenetici, sono gli ultimi 6 giorni, e Manna è molto operativo perché sta sistemando gli ultimi dettagli. Potrebbe arrivare a breve l'ufficialità di Ngonghe al Monza, anche di Folorunscio, che dirà va ad Avellino, su Mazzocchi c'è il Cagliari. Abbiamo il direttore dell'Avellino, che ringrazio molto, Mario Aiello. Caro direttore, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere con noi. So che stamattina, quando abbiamo su X postato la notizia in anteprima assoluta dell'Avellino che vuole acquistare Khedira a titolo definitivo, la piazza di Avellino, la tifoseria è letteralmente impazzita, è così?
1: Sì, diciamo che chiaramente abbiamo cercato un attimo di tenerla sotto traccia, perché era un'operazione importante, c'erano tante squadre insomma su di lui, anche di categoria superiore,
0: anche in Serie A volevano Khedira,
1: assolutamente, però siamo stati bravi a essere veloci a voler fare questo investimento, e adesso dobbiamo far fare visite mediche, tutta la parte burocratica, e se non ci sono imprevisti, voglio dire, abbiamo completato insomma questo lavoro.
0: Insomma, un colpo eccezionale da parte dell'Avellino l'anno scorso, che dire, ricordiamolo, inizio stagione al Sassuolo, poi determinante a Lecce, il Lecce lo rivoleva, il Sassuolo lo rivoleva, il Verona di Baroni ha fatto carte false, ma a piazzare il vero colpo è stato il direttore dell'Avellino, Mario Aiello. Direttore, mi confermi che se l'operazione dopo le visite mediche dovesse andare a buon fine, arriverebbe a titolo definitivo Valid Khedira? Direttore, ci sei?
1: Sì, ora sì.
0: Sì, ti chiedevo, mi confermi?
1: Cosa?
0: A titolo definitivo, se le viste...
1: Sì, assolutamente, è stato un investimento, abbiamo acquistato il Bellino e l'operazione è a titolo definitivo. Il ragazzo avrà 4 anni di contratto con noi.
0: 4 anni di contratto, insomma, mi sembra che l'Avellino stia facendo con la società, col presidente, con Mario Aiello, le cose veramente fatte per bene, perché a cominciare dall'allenatore, da Nesta. Io poi devo dire che ho visto il trofeo Criscitiello l'8 agosto nell'amichevole Avellino-Torino, e mi ha impressionato molto di una squadra che gioca a sovraritmo e che fa del ritmo la sua arma migliore. Poi avete tanta qualità, direttore, no?
1: Ma sì, sicuramente noi diciamo come obiettivi abbiamo quelli di crescere piano piano, di diventare padroni della categoria, diventare appunto una squadra che piano piano si consolida a 360 gradi. Abbiamo fatto un mercato per lo più di giovani, secondo noi di valore, perché chiaramente sono tutti nazionali e quant'altro, però sappiamo bene che per crescere avevamo bisogno di mettere delle basi poi di giocatori esperti bravi, ed ecco che l'acquisto di Khedira rientra in questa logica.
0: E io lo voglio ringraziare moltissimo, il direttore dell'Avellino Mario Aiello. L'ufficialità di Khedira all'Avellino arriva in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Direttore, io ti faccio molti complimenti, hai provato a tenerla segreta stamattina, però ti abbiamo anticipato di un attimo, ce lo consenti?
1: Siete stati bravi.
0: Grazie direttore, grazie di cuore, ciao Mario, a presto.
1: Saluto a tutti.
0: Grazie e complimenti. So che ad Avellino, non appena dal nostro profilo X abbiamo twittato della oramai trattativa in chiusura, e che dire, i tifosi si sono veramente esaltati. Ma Manna sta lavorando ad altre uscite. Ngong, io lo do praticamente fatto al Monza. Folruscio, bisogna ancora limare dei dettagli. Credo che il procuratore del calciatore, che Mario Giuffredi, stia interloquendo, ma anche Folruscio è destinato al Monza. Su Mazzocchi tutti dicono Cagliari, anche perché Zappa dal Cagliari potrebbe andare in direzione Verona. Ma attenzione, perché nelle ultime ore, dopo la cessione che il Torino ha fatto di Pedersen all'Olympiacos, c'è la richiesta del Torino per Mazzocchi. E vi aggiungo altra notizia che vi do in esclusiva: ci sono problemi, almeno al momento, tra Sassuolo e Verona per Belgali, e il Sassuolo vorrebbe Mazzocchi. Non ultima in lista anche il Bologna di Sartori, ha richiesto il calciatore. Quindi, ricapitolando, su Mazzocchi ci sono il Cagliari in prima linea, il Torino, il Sassuolo, il Bologna resterebbero fuori, ancora in esubero Cajuste e Lindstrom. Punto mercato, Giovanni Scotto in Roma. Buon pomeriggio, Giovanni.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti voi, ben ritrovati.
0: Per una volta è Kiskis Napoli a dare una notizia ufficiale, l'abbiamo fatto da poco col direttore dell'Avellino, che dire, a titolo definitivo, contratto di 4 anni. Ngong e Folruscio verso Monza, me lo confermi?
2: Sì, sì, te lo confermo, però non è vero che per una volta Kiskis dà una notizia
0: no.
2: mercato ufficiale. Sei troppo modesto.
0: No, sì,
2: Io... Sai, parlo come te, Walter, spesso con i tifosi, eccetera. Manna in questo periodo è anche oggetto di critiche. Io credo che cedere, che dire, a titolo definitivo a una squadra di Serie B, assieme alle altre operazioni che sta facendo e che ha fatto a titolo definitivo, sia un'ottima soluzione per questi esuberi, perché una cosa è un prestito, l'altra è il titolo definitivo. Quindi, citando che dira, che è l'ultimo a partire, però anche le altre operazioni, Afrosimone, Zerbin, Asa, tutte a titolo definitivo, permettono al Napoli di respirare in vista della prossima stagione e di guadagnare anche un bel gruzzoletto.
0: E non solo, ma è chiaro che il Napoli, perché molti dicono, per esempio prima mi è arrivato un messaggio, no? State dormendo, Zirkzee va alla Fiorentina, Zeballos va al Parma. Vediamo se Zeballos va al Parma. Prima lo leggeva anche Gianluca Miranda questo messaggio. Ken che va al Como con Ricci, il Napoli è incapace di fare delle acquisizioni importanti. Allora, io invito alla prudenza. Perché invito alla prudenza? Ah, perché il Napoli comunque ha preso Favasuli e si è trovato all'improvviso spiazzato a dover rinforzare un reparto dove erano completi, cioè la difesa. Perché se tu in un amen perdi Buongiorno fino a gennaio, l'ha detto Allegri, fino a gennaio non ce l'avrà, si è dovuto operare, si fa male in amichevole Marianucci, problemi per Beukema, è chiaro che Manna ha dovuto spostare il tiro da un reparto pieno, ha dovuto fare Badiashile, ha preso Favasuli. E a chi dice il Napoli è immobile, io dico, commentiamolo alle 20 e un minuto del primo settembre, perché se poi il direttore riuscisse a trovare la soluzione per Milinkovic, Musso in arrivo. A proposito, siccome qualcuno, ma per carità, io rispetto tutti i colleghi, però aveva dato per tramontata la pista Musso, perché Atobolu doveva arrivare, a me risulta che Atobolu in pomeriggio fa le visite mediche in Germania con un altro club. Quindi, come dire, il mercato, come ha detto Chivu, è bastardo. Quindi io a tutti quelli che fanno i professori del piffero a proposito di mercato dico: andateci piano. Anche a chi mi dice: ci hai fatto una testa così per Zeballos, ragazzi, se non si libera un posto in lista, Manna Zeballos ce l'ha bloccato e c'ha l'accordo col Boca esattamente dal 20 aprile. E se Nualang non parte, Zeballos non può arrivare. Se Nualang non parte, Gabriel Jesus non può arrivare. Ecco perché Manna si muove, per esempio, su Guiu del Chelsea, che non occuperebbe posti in lista. Questione portiere, Milinkovic-Savic. Giovanni, bisogna trovare una soluzione però.
2: Sì, bisogna trovare una soluzione perché Milinkovic-Savic, al di là del ruolo di vice che ormai sembra essere probabile, per non dire sicuro, ha un ingaggio che per il Napoli è molto alto per un secondo portiere, e quindi cederlo sarebbe, ecco, un altro aiuto per snellire un po' il monte ingaggi. L'Atletico Madrid hai riepilogato molto correttamente su Musso, non aggiungo altro. L'Atletico Madrid non ha ancora chiuso a questo scambio, perché poi di fatto sarebbe uno scambio, anche se tecnicamente poi bisogna trovare la quadra, e Manna sta aspettando. Il tempo c'è, però l'obiettivo è cedere Milinkovic-Savic. Io non voglio essere cinico, Walter, però in questo periodo, lo sai meglio di me, anche un infortunio, abbiamo visto cosa è accaduto a Palermo, esatto, può spostare, ovviamente non auguro a nessuno di farsi male per l'amor del cielo, però anche queste dinamiche possono inserirsi in questo discorso. Il Napoli ha la volontà di cedere Milinkovic-Savic non perché non crede lui, ma perché è un vice che costa troppo, e Musso ha di fatto già un accordo, diciamo così, verbale, un'intesa con Manna per venire a Napoli, quindi è un'operazione che si può sbloccare da un momento all'altro, come hai fatto capire anche tu nei vari esempi che hai citato.
0: Siamo a Noah Lang, prima di salutare Giovanni Scotto. Ieri vi abbiamo dato notizie in esclusiva che c'era l'interesse del Galatasaray, che però di fatto vorrebbe prendere Leao, e da quanto mi risulta la giornata di oggi potrebbe essere determinante. Il procuratore Noah Lang si trova attualmente a Londra, l'interlocuzione col Galatasaray c'è anche la volontà dell'Atalanta di prendere Noah Lang. L'Atalanta però è stata chiarissima, c'è stata una telefonata tra Giuntoli e Manna. L'Atalanta lo vuole Noah Lang, il Napoli lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, anche per recuperare un investimento che è molto importante sul calciatore, 25 milioni costato Noah Lang col PSV. L'Atalanta lo vuole soltanto in prestito con diritto di riscatto. Atalanta che guarda in casa Bologna su Rove, se prendesse Rove si aprirebbero le porte forse del Bologna per Noah Lang. A proposito di attaccanti esterni, Fiorentina, di cui pure si era parlato di Noah Lang, non solo Zirkzee, mi risulta che voglia chiudere in G del Torino. E insomma, Noah Lang è un po' il fulcro del mercato del Napoli, Giovanni. Se non parte Noah Lang non può arrivare nessuno.
2: Sì, perché Noah Lang libera il famoso posto in lista, quindi è importante la sua cessione, più per un motivo tecnico che per un motivo, ecco, di lista. Io penso la priorità di Napoli sia l'attaccante centrale, quindi guarda lì. Lang aveva un'intesa col Galatasaray, che però sta lavorando molto seriamente su Leao, quindi è una pista quella della Turchia che può tramontare. Io non sono sicuro che il Napoli voglia cedere Lang in prestito. Per me ad oggi la risposta è no. Il Napoli non vuole fare la minusvalenza, ha pagato Lang 25 milioni un anno fa, quindi parliamo di circa 21 milioni e mezzo per evitare la minusvalenza. Se nessun club si farà avanti a stretto giro, si può aprire anche l'ipotesi prestito, però a patto che arriverà l'attaccante che il Napoli vuole, perché Guiu non occupa posto,
0: esatto,
2: il Napoli lo può prendere a prescindere. Gabriel Jesus, che io tengo sempre lì,
0: anch'io.
2: Io ho ascoltato anche oggi, anche ieri, anche l'altro ieri, Walter, Allegri parlare di Højlund. Deve segnare di più, deve fare un po' di più, ma il succo è questo. Io penso che Allegri voglia un attaccante in più per arricchire il reparto. Gabriel Jesus oggi offre garanzie molto maggiori rispetto a Guiu, e la chiave è questa. Manna aspetterà finché potrà, è chiaro, mancano pochi giorni ormai, però la volontà per me è di prendere Gabriel Jesus dopo aver ceduto Lang a titolo
0: definitivo. Tutto lì, il nodo del mercato è lì. Se esce Lang faranno di tutto per portare a Napoli, alla corte di Allegri, ovviamente Gabriel Jesus. Io ti voglio ringraziare moltissimo, Giovanni, per questo punto mercato. Ti auguro buona giornata, buon lavoro.
2: È sempre un piacere. Ciao Walter, ciao a tutti.
0: Grazie. Voi. A proposito di calciatori che il Napoli ha in pugno da tempo, perché oggi tutti dicono: ah, perché poi Ceballos ci avete illuso, ci avete detto, ci avete raccontato. Noi vi raccontiamo la verità. Spesso proviamo a farlo in assoluto anticipo. Di Ceballos ve ne abbiamo parlato a febbraio. Vi abbiamo detto di una trattativa chiusa ad aprile, tanto che a giugno il calciatore è finito fuori rosa. E per parlare di Ceballos e della trattativa chiusa, accordo fatto col calciatore, col procuratore per le commissioni, accordo fatto col Boca, 10 milioni di euro. A un certo punto il Napoli, sempre per questo problema della lista, non lo può chiudere, sta chiedendo timidamente di aspettare eventualmente dicembre per averlo a parametro zero. Si era anche inserito il Celta Vigo. Ne parliamo di Ezequiel Ceballos. Pietro Lomonaco, buon pomeriggio direttore.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E il calciatore, quando gli è stato proposto il Celta Vigo, tra l'altro avrebbe avuto un ingaggio superiore, perché col Napoli ha un accordo dal 20 aprile, 5 anni di contratto, ha 1,3 milioni a salire negli anni. Il calciatore ha detto: voglio solo il Napoli.
3: 2 milioni di commissione ai procuratori, e quindi è un affare che il Napoli ha chiuso da tempo. Certamente se scuse un pochino i cordoni della borsa con il procuratore e col calciatore, e con un po' di pazienza può arrivare anche a portarlo a zero a dicembre, e in questo caso risparmierebbe ben 8 milioni di euro, perché sono 8 milioni di euro l'accordo che hanno fatto con il Boca. Va bene, quindi chi può dare torto al Napoli che con questa operazione risparmierebbe 6-7 milioni di euro?
0: Però bisogna convincere calciatore e il procuratore.
3: Questa operazione la fai, Walter, la faranno solo se hanno e ce l'hanno il consenso del calciatore. Chi titubava un pochino erano i procuratori, perché avevano avuto una buona proposta dal Celta Vigo, sia per il calciatore sia per loro.
0: Per la commissione, però insomma Celta Vigo Napoli sono due mondi diversi.
3: No, sono due mondi diversi, e poi potenza di Diego, il Napoli per gli argentini è come se fosse una squadra argentina, la considerano un po' come una seconda patria, no? Sotto tanti aspetti. Quindi il calciatore si è imposto, il calciatore vuole fortissimamente Napoli, quindi al momento la situazione e la bilancia pende a favore del Napoli.
0: A meno che il calciatore poi, se il Parma, come sembra, andrà a lanciare l'assalto, il calciatore non dia il benestare per questo trasferimento al Parma, è chiaro che
3: tu lo faresti Walter.
0: Io personalmente aspetterei.
3: Vado a prendere di più. Vado a Napoli per due mesi.
0: Tre mesi. Sono tre mesi oramai.
3: Quindi mi sembra che in questo caso il Napoli sia ancora la favorita numero uno.
0: Quindi tu continui a dirci, seppur non subito, la favorita resta il Napoli, a quel punto dal 1 gennaio, perché con la clausura diventerebbe svincolato al 31 dicembre, e quindi Ceballos...
3: Il Napoli ci sta provando e secondo me fa bene a provare. Non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di 6-7 milioni di euro, perché i milioni sono 8, quelli concordati col Boca. Ma al momento che scusi qualcosa in più al calciatore, qualcosa in più ai procuratori, chiaramente gli 8 diventeranno 7.
0: E ti aspettano.
3: E secondo me l'aspettano per 2 mesi, 3 mesi. Non stiamo parlando di un ragazzo di 30 anni, stiamo parlando di un 2005, se non vado errato.
0: Esatto.
3: Quindi c'ha tutto il tempo. E ha la possibilità di andare, con tutto il rispetto per le altre squadre, di andare a Napoli.
0: Tra tutte le squadre che stanno facendo mercato, direttore, da grande esperto quale sei, quella che ti sta incuriosendo è più la Roma o la Fiorentina, con i colpi di Paratici che sta per prendere anche Zirkzee dallo United e Angers dal Torino?
3: Guarda, allora, la Fiorentina intriga, però c'ha delle incongruenze tattiche. La Roma mi ha impressionato,
0: la Roma è stata fantastica.
3: Nel senso che ha una forza, la forza di una corazzata, è una squadra che ha corsa, ha dinamismo, ha forza, ha tecnica, ha soluzioni di gioco, ha capacità di esprimere in fase difensiva importante. Vedi che non vogliono sentire ragione, alla prima occasione può un fallo, alla prima occasione botte nei denti, sono molto decisi là dietro le squadre di Gasperini. Ecco, Roma mi ha impressionato, tant'è che io facevo una griglia Napoli-Inter e dico Napoli-Inter-Roma, ci aggiungo anche la Roma in questa primissima,
0: assolutamente, dopo quanto abbiamo visto lunedì.
3: E poi la Fiorentina, allora la Fiorentina in assoluto mi intriga, perché ha preso tutti i giocatori tecnicamente,
0: e poi ti ha preso Mastantuono, ti ha preso, quindi
3: tecnicamente, allora ti dico, sono tutti i giocatori tecnicamente validi. Sai il problema qual è della Fiorentina? Te lo spiego io. Il problema della Fiorentina è che sono tutti giocatori innamorati della palla. Atta è un innamorato della palla, Ulai è un innamorato della palla, Mastantuono è innamorato. Che significa? Significa che quando vanno in ricezione palla, cioè quando vanno a ricevere una palla, il loro primo pensiero non è velocizzare il gioco e giocare con i compagni, è cercare lo spunto, cercare di puntare l'uomo, di saltarlo.
0: Quindi diventa molto individuale, poco di squadra.
3: Assolutamente. Vabbè, e domenica si è visto proprio benissimo tutto questo. Poi se tu metti Atta tre quarti, Atta non può giocare tre quarti, Atta è un incursore, è una mezzala destra che si inserisce. Atta non deve stare là davanti, deve arrivare là davanti. Mi spiego che voglio dire io.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Incongruenze tattiche che la Fiorentina deve curare, che una volta che l'ha curato è chiaro che
0: spetterà grosso importante curarle. Pietro Lomonaco, grazie, a presto.
3: Ciao Walter, ciao.
0: Grazie di cuore. Allora, collegata con noi, beh, abbiamo un grande ospite. Devo dire che io bonariamente farò un po' di ironia. So di potermelo permettere, anche perché parliamo di un personaggio di spessore enorme. No, perché io ho qua davanti a me le fasce della fase a gironi della Champions. Ho visto la prima fascia e la Juve non c'è. Ho visto la seconda e c'è la Roma e la Juve non c'è. Nella terza c'è il Napoli. Nella quarta c'è il Como. E immagino che Evelina Cristallena non sia felice. Evelina, come sta? Buon pomeriggio.
4: Ma insomma, buon pomeriggio, carissimo, ma carissimi ascoltatori, però cominciamo male.
0: Evelina, ma io so di poterlo fare.
4: Lo so. Non siamo neanche in quarta fascia, aspettiamo con ansia, si fa per dire,
0: L'Europa League.
4: E quest'anno è così, abbiamo fatto una vittoria stracchissima.
0: Noi abbiamo un problema però nel collegamento telefonico con Evelina Cristallen, allora chiedo se possibile al coordinamento, c'è il nostro Lucio Pengue. Caro Lucio, spetta a te, ottimizziamo tanto Lucio con i suoi potenti mezzi, lui oramai è idolo e quindi l'idolo adesso risolverà. Facciamo così, nello Iorio, facciamo in questo modo, siccome siamo a ridosso della pubblicità, andiamo in pubblicità. E subito dopo la pubblicità, quindi senza lo spazio musicale, incontriamo Evelina Cristallen. Va bene? Lucio Pengue sta avvisando anche Evelina. Allora facciamo così. Lucio, andiamo in idolo? Andiamo in pubblicità? Lucio Pengue nella top 3 dei miei idoli. Il grande Lucio Pengue. Mi conferma dopo la pubblicità la Cristallen.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Buon pomeriggio Alter De Maggio, in tanti mi state scrivendo, ma perché non prende il Napoli Zeballos? Lo compra subito, lo gira in prestito oneroso al Parma? Non è possibile girare un calciatore che non abbia fatto almeno una stagione con il Napoli, quindi abbia iniziato la stagione in prestito ad un altro club. Quindi delle due l'una: o il Napoli lo compra subito a titolo definitivo e lo fa giocare, l'alternativa invece è rappresentata dall'aspettare il 31 dicembre. A quel punto Zeballos sarebbe di fatto svincolato. Evelina Cristellen, buon pomeriggio.
4: Eccoci. Buon pomeriggio di nuovo. Adesso io vi sentivo, ma voi...
3: Io purtroppo non riuscivo
4: a trattarmi malissimo.
3: No, Evelina, non dica così.
4: Sbagliata fuori dalla...
3: Evelina, non dica così.
4: E guardavate tutte le fasce, non c'era...
3: E non c'è, guardi Evelina, se vuole ricontrollo, in fascia 1 dell'Italiana e l'Inter, in 2 c'è la Roma,
4: poi la Roma,
3: il Napoli e il Como.
4: 4. Lo so, e gli facciamo tanti tanti cari auguri, cosa vuole che dica.
3: Anche noi alla Juve, al Milan in Europa League.
4: In Europa League siamo un po'. E all'Atalanta.
3: E all'Atalanta, no, che stasera deve esatto. Provare a vincere.
4: Sì, per andare avanti.
3: Per la conference, quindi, esatto. Sì. Senta Evelina, no. torno serio. È chiaro che a livello europeo purtroppo la storia dice che non siamo competitivi. La storia però dice anche che l'Inter negli ultimi anni ha fatto 2 finali di Champions.
4: Sì.
3: E che Allegri alla Juventus ha fatto 2 finali di Champions. Insomma, Allegri è uno che conosce questa competizione.
4: Beh, assolutamente. Tra l'altro la prima finale di Allegri ce la siamo anche abbastanza giocata, quella di Berlino. La seconda no, non tanto, quella di Cardiff, però è un uomo, è un allenatore, è un tecnico che sa cosa vuol dire respirare l'aria della Champions League, è strutturato per poterla affrontare nel migliore dei modi. Tra l'altro il Napoli comunque è una squadra forte. Adesso vedo e leggo che casomai avete dei problemi di cessione.
3: Eh sì, il Napoli ha bisogno di fare cessioni per poi fare
4: visto.
3: Ma credo, Evelina, ce l'abbiamo tutti, anche la Juve, no? Spalletti.
4: Vabbè, non ne parliamo. In casa nostra addirittura abbiamo dei saldi di fine stagione che sono della stagione di 6 anni fa. Però
3: ragione,
4: insomma, lasciatemi fare qualche battuta, essendo io una juventina di ferro, e quindi sono fatte con affetto, ci mancherebbe. Però sarà interessante vedere questa estrazione di oggi alle 6 a Monte Carlo. È la prima volta che manco, ho ricevuto dei messaggi simpatici dei miei amici che sono lì, però insomma nella vita poi è così. Sono stata però a Salisburgo a vedere la finale di Supercoppa Europea, e quindi un po' di calcio europeo l'ho respirato,
3: lo ha masticato. No Evelina, no parti, mi verrebbe da dire, visto che la Juve non è in Champions. Ecco Evelina, ma a proposito di Juve ci voglio stare, perché un po' tutti sono portati a dire ama per lo scudetto e Inter Napoli qualcuno ci mette. Secondo me Spalletti, che inizia il campionato rispetto all'altro anno quando entra in corsa, io comunque capiamo anche il mercato, perché Spalletti vuole un altro attaccante.
4: Lo so, anche perché francamente questo inizio di Colomboni è stato abbastanza imbarazzante, l'ha detto Spalletti medesimo, insomma non è che proprio così. D'altra parte anche al Tottenham, se guardiamo lo storico, non è che avesse né giocato né segnato
3: tanto.
4: L'hanno rivoluto a tutti i costi, mo vediamo che cosa succede. Io, guardi, posso permettermi, Walter?
3: Prego, prego.
4: Comunque molto bizzarro, e credo che in tanti la pensino come me, che a mercato aperto sia già iniziato il campionato. Questa è una cosa che
3: io lo trovo anomalo.
4: Ecco, è anomalo, ma non va bene questa roba qua. Non va bene e falsifica un po' tutto. Detto ciò, se guardiamo le squadre che sono in testa con i primi 3 punti, sono quelle per adesso,
3: le, big,
4: diciamo, le solite, le più forti. Poi c'è stato questo clamoroso 4 della Roma con la Fiorentina, meno clamoroso quello dell'Inter, perché l'Inter si sa che è la grande favorita, che ha la squadra più forte. e qualche polemicuccia a Genova.
3: No, perché polemicuccia? È la linea guida della, dei nuovi vertici AIA. Cioè, no?
4: Lo so, lo so. Ma tra l'altro la cosa bella di questo campionato è che si gioca di più con le nuove regole.
3: Meno male, meno male.
4: Sui tempi di reazione.
3: E aumentato il tempo.
4: È aumentato il tempo di gioco. E questo lo trovo una cosa eccellente da un punto di vista sia di chi gioca ma anche di noi che guardiamo, no? Molto più vivo.
3: Assolutamente, molto più ma molto più è velocizzato il gioco.
4: Cosa, se mi posso permettere una battutaccia che ha fatto la FIFA.
3: Prego.
4: Ultimamente.
3: Prego.
4: Una delle poche cose buone che ha fatto la FIFA ultimamente, visto e considerato.
3: Però visto che lei mi fornisce un assist, nel 2027 ci sarà l'elezione del presidente della FIFA. La FIGC non appoggerà Infantino. Lo condivide, Evelina?
4: Totalmente, lo condivido perché la UEFA è la confederazione di cui noi italiani facciamo parte. La UEFA ha dato un indirizzo ben preciso dopo il mondiale, sia per quello che è successo al mondiale,
3: clamoroso.
4: Cartellino rosso tolto perché vuole
3: non
4: esiste.
3: Non è più calcio, Evelina. Non è più calcio.
4: Ma allora che regole ci abbiamo? E poi, se mi permette, anche la seconda storia, quella gravissima dell'introduzione di investitori estranei al mondo del calcio, che poi saranno loro a dettare le regole, cioè i soldi del calcio, che sono tantissimi, devono rimanere nel calcio, andare al calcio. Non si può avere degli stakeholder esterni che ti dicono allora il calendario lo faccio così, devi dare i soldi a questo qua, eccetera. In più una vicenda che non era stata assolutamente condivisa a livello di confederazioni, non solo di confederazioni.
3: UEFA è entrato a gamba tese e ha detto non esiste.
4: Ma io le assicuro, Walter, io sono molto molto amica di Alexander Čeferin, l'ho visto più volte in questi ultimi giorni e mesi, e sinceramente era un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché se andiamo indietro nel tempo, il mondiale che volevano giocare ogni due anni, poi per fortuna
3: mondiale per club, certo.
4: Che in cambio è stato fatto il mondiale per club, ma se lei si ricorda volevano.
3: Ma come no? Il mondiale ogni due anni e la UEFA ha detto
4: esatto.
3: No.
4: Sì, abbiamo detto boicottiamo, perché poi alla fine la UEFA ha 55 voti, le federazioni sono 211, se vai ai voti perdi. Se dici non gioco più, diventa complicato per gli altri giocare il torneo
3: da soli.
4: Da soli. Dopodiché, insomma, ne sono successe tante, il premio per la pace a Trump e il Board of Peace, dove lo statuto stesso della FIFA dice chiaro e tondo che non ci devono essere intromissioni politiche nella gestione del governo del calcio, e qui caspita, ne vediamo una al minuto, e quindi è anche giusto. Perciò, per tornare alla domanda iniziale, Malagò ha fatto benissimo. Non dimentichiamo che il vicepresidente vicario ancora nel suo ruolo
3: resta Gravina, esatto.
4: Insomma, tu hai il vicepresidente vicario della UEFA che è italiano, e cosa fai? Aspetti,
3: insomma,
4: alla finestra?
3: Ritiri il tuo appoggio a Infantino senza se e senza ma.
4: Ma secondo me ha fatto benissimo. Al di là poi, questo non voglio entrare nell'argomento perché non lo so se Malagò dovesse o non dovesse, o l'ha fatto o non l'ha fatto, avvertire le componenti, perché c'è comunque una collegialità che va rispettata. Questi non sono affari miei. Io però dico, la decisione è sacrosanta.
3: Senta, Evelina, la voglio salutare con un detto napoletano oggi per farla sorridere.
4: Vediamolo.
3: Ma tanto lo coglie immediatamente, perché in questi ultimi anni abbiamo assistito a qualcosa di particolare. Cioè, per esempio, allenatore del Napoli l'anno scorso Conte, e alla Juve Spalletti. Quest'anno alla Juve Spalletti, a Napoli Allegri. Sa come diciamo a Napoli? A carna sotto, a carna sotto, e macaruna in coppa. Un abbraccio.
4: Tutto, un abbraccio, Walter.
3: Salve Evelina, grazie.
4: Curiamo una nuova stagione insieme, quindi.
3: Buon calcio, ma certo,
4: grazie.
3: Buon calcio.
4: Arrivederci, grazie a tutti.
3: Grazie. Tutto avrei potuto immaginare in carriera, tranne dire a Evelina Cristallen a carna sotto e mancare una coppa. Vittorio Tosto, buon pomeriggio. Don Vittorio, come va?
5: Alla grandissima.
3: Piacere di trovarti.
5: Speriamo la vita continui sempre così.
3: Questo
5: sì. È una bella gioia viverla così.
3: Bello, bello, che bella questa tua positività, Vittorio. Positività anche in casa Napoli, che parte con una vittoria. Tra l'altro noi abbiamo ospitato nei giorni scorsi il procuratore di Favasuli, che è anche procuratore di Giovanni Di Lorenzo, e ci ha detto che a chiusura mercato, 1° settembre, con il Napoli firmeranno il contratto di Lorenzo a vita, credo che sia un bel premio a questo ragazzo arrivato giovane da Empoli, tu lo conosci da giovanissimo, che ha fatto la gavetta, che ha avuto anche momenti difficili, si è imposto, è diventato capitano, ha vinto 2 scudetti e chiuderà la carriera a Napoli. Credo che sarà un bel premio per Giovanni, che tu conosci da ragazzino, Vittorio.
5: No, no, non solo lo conosco da ragazzino, ma diciamo che io lo sono andato a prendere nelle tenebre del Matera.
3: Al Matera?
5: Dove dirla ora, ora io la dico alla calabrese,
3: sì.
5: Dove non c'aveva la luce neanche nel bagno di casa, quindi cosa vuol dire questo? Che c'è stato da riempirlo di luce, da ricostruirlo. Quando si andava giù a Matera, io e il suo agente Giancarlo Tranchetti, eravamo noi tre, io, Giancarlo e Giovanni, e per farvi capire, e non c'aveva neanche i soldi per pagare un aperitivo, giusto per capire da dove siamo partiti. Quindi non è che lo conosco bene, io l'ho costruito
3: e immagino che per te sia anche bello vederlo, seppur non lo gestisci più però vederlo a quel livello,
5: bello,
3: no?
5: È bello da un punto di vista ovviamente umano, perché ovviamente quando credi su un ragazzo che in un periodo buio dove non ci crede nessuno, e ovviamente pensate che quando era al Matera io lo proponevo già alla Roma, al Sassuolo, alla Sampdoria, al Genoa, alla Fiorentina, lo proponevo già alle grandi squadre, perché lo vedevo già pronto, addirittura a Napoli c'era Giuntoli, uno dei suoi osservatori Gian Domenico Costi, glielo segnalai già per il Napoli quando era a Matera, quando costava 500.000 euro. Detto questo, è ovvio che c'è la soddisfazione a livello personale, ma c'è la delusione a livello umano, perché io non ho raccolto i frutti che ho seminato. È ovvio che sarà un dispiacere enorme, ma non voglio continuare a parlare di Giovanni Di Lorenzo, perché sennò il suo procuratore poi mi manda i messaggi, capito? Mi manda le diffide.
3: Il calcio, il calcio e la vita è fatta anche così, Vittorio, no? Poi il suo procuratore ha preso la procura.
5: Poi il calcio di oggi, figuriamoci.

0: Roma comincia a guardarla con un occhio diverso, Vittorio.
1: Allora, salire sul podio l'anno prossimo, cioè questa stagione ovviamente, è ancora più difficile. Il podio di giugno del 2027 sarà un podio, a differenza dell'anno scorso, molto agguerrito, quindi bisogna fare attenzione.
0: Cioè tu dici per i quattro posti Champions quest'anno ci sono Inter, Napoli, Roma, Como, occhio perché sono rimaste fuori
1: l'Atalanta,
0: i Sarri, il Milan, la Juventus, insomma
1: è un podio difficilissimo, che ovviamente Napoli ha tutte le potenzialità per poterne farne parte, ci mancherebbe, capito? Napoli è una squadra forte, ha tenuto tutti. Credo che il Napoli si riconfermi tranquillamente per i primi tre posti.
0: Senti Vittorio, e a proposito di Massimiliano Allegri, è chiaro che l'anno scorso il Napoli, che ha fatto benissimo, è arrivato secondo, ha vinto la Supercoppa, ha un po' deluso in Champions. È l'allenatore corretto, giusto, perfetto per fare un percorso diciamo più importante in Champions League?
1: Diciamo che a livello di Champions League Massimiliano Allegri avrebbe meritato qualche trofeo in più, no? Quando si arriva a giocarsi una finale, anzi due finali, e le perdi entrambi, è chiaro che tu vedi gli altri alzare il trofeo direttamente lì sul campo a 10 metri di distanza. Questo qui ti crea anche uno stimolo maggiore, ti crea anche una ti crea formazione, ti crea esperienza. Quindi Napoli a oggi, sotto questo punto di vista, io credo che abbia messo maggiore esperienza rispetto alla passata stagione, quindi credo che il Napoli possa fare un percorso senza ombra di dubbio superiore a quello che ha fatto l'anno scorso, proprio perché Allegri secondo me ci tira tantissimo a questa competizione.
0: Allegri conosce la Champions League, è anche corretto che io vi dica che Allegri non ha mai fatto la Champions League con questa nuova formula, cioè con la fase a gironi e con gli otto impegni, con la classifica generale. Sarà per lui una prima volta. Oggi alle 18 conosceremo ovviamente le otto avversarie del Napoli. Vittorio Tosto, grazie Vittorio, a presto.
1: Grazie, un abbraccio a te, ciao.
0: Grazie per essere stato con noi. Con noi c'è anche Oscar Magoni. Buon pomeriggio capitano, per me resti
2: buon
0: sempre capitano.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre dell'invito.
0: Come stai Oscar?
2: Bene, grazie, bene.
0: Senti Oscar, da centrocampista, da direttore sportivo, oggi quindi da dirigente, no? Allegri parte a Genova, complice anche il mondiale, con De Bruyne in panchina, Anghissa, Lobotka, McTominay. Poi tutti sappiamo quella che è la qualità di De Bruyne e ci chiediamo, ma per far sì che De Bruyne parta titolare cosa si può inventare Allegri?
2: Questa è una bella domanda, perché questa situazione l'aveva anche Conte e aveva provato a
0: tutti e quattro insieme
2: spostare McTominay un po' più alto, cercare di trovare una soluzione che però non era ancora stata trovata una condizione giusta anche fisica per poter giocare così, e dunque non lo so, ci sono scelte importanti e credo che a turno uno dei quattro debba stare fuori, detto che con tutte le partite che ci sono attualmente stiamo parlando di quattro giocatori titolari. Però chiaramente bisogna fare delle scelte. C'è un giocatore come Vergara, che è un giocatore per me molto forte, fantastico, che comunque deve stare fuori, deve subentrare, deve farsi trovare pronto. Però quando si sta nelle grandi squadre la concorrenza è molto alta e dunque volta per volta si starà a vedere, detto che centrocampo che ha iniziato a Genova è naturalmente un centrocampo molto affidabile.
0: D'altronde è un centrocampo che, ricordiamo, ha consentito al Napoli di Conte di vincere lo scudetto. Due interpreti, Anghissa e Lobotka, avevano anche vinto con Spalletti. Lì c'era Zielinski, non c'era McTominay. Sai che ci pensavo ieri, Oscar, mi hai fatto un assist, no? E ieri in un mio pensiero dicevo, io non vorrei mai essere nei panni di Allegri, ma sai perché dico questo? Io uno come Vergara non me la sentirei di tenerlo fuori. Il problema è, ma per far giocare Vergara chi dovrei mettere fuori? Io una soluzione la troverei. Forse sono troppo innamorato di Vergara, che ti devo dire, io stravedo per Vergara,
2: no,
0: io impazzisco.
2: Certo, credo che su questi

0: sempre dei bei problemi, nel senso che quando c'è la possibilità di scegliere tra giocatori forti e avere un'ampia gamma di calciatori a quel livello, naturalmente per un allenatore, diciamo, è un finto problema. Dunque speriamo che non ci sia il problema al contrario, come
1: per carità, come l'altra. Sai che un'altra cosa che pensavo, Oscar, e ne voglio discutere con te, uomo di calcio, perché magari il mio pensiero, anzi lo voglio condividere con te e con gli ascoltatori, per capire se è un pensiero condivisibile o me lo bocciate. Il Napoli sta giocando col 4-3-3, quindi Politano, Alisson e là davanti Hoyle. Sì. Bene, io ieri sera pensavo, ma non potrebbe Allegri fare una tantum, magari non sempre, un sempre 4-3, quindi stessa difesa, tre centrocampisti, 4-3, 2-1, Vergara a destra, De Bruyne a sinistra e Hoylund? Cioè, io la vedrei un Napoli con Vergara a destra, De Bruyne a sinistra, tutti e due in appoggio a Hoylund, secondo me più forte da quello che ci sta proponendo adesso. Però non lo so se è condivisibile o meno.
0: Non lo so, no, è tutto nel calcio, si può fare tutto. Io penso che in amicizia tu pensi troppo.
1: Tu dici la sera dovresti occuparti d'altro, lo so, ma il calcio
0: pensi
1: a me
0: troppo,
1: piace.
0: Anche se pensi bene, perché è una soluzione anche questa, però il Napoli è partito, diciamo, sulle certezze degli ultimi 2 o 3 anni.
1: Ed è vero.
0: E dunque Allegri, conoscendo Allegri, che naturalmente è un attore molto essenziale, che non si inventa nulla, non è un precursore di fare.
1: Però Oscar, avere due come Vergara e De Bruyne in appoggio a Hoylund con quella qualità lì,
0: sì, è vero, però è anche vero che a quel punto qualcuno entra e qualcuno esce, dunque bisogna sempre fare delle rinunce, bisogna sempre fare delle scelte, come è sempre stato nel calcio. Dunque.
1: Anche perché poi, se questa fosse un'ipotetica soluzione, e tu comunque in panchina avresti delle armi, avresti Politano e avresti da mettere contemporaneamente, quando staranno bene, Alisson, che già sta bene, e ne resta l'altra. Sai, con squadre stanche, tiri fuori dal campo Vergara, De Bruyne, metti Neres e Alisson. Io non lo so le difese avversarie come farebbero nei finali di partita a contenere due come questi qua.
0: Beh, faremo in modo di far arrivare queste notizie ad Allegri.
1: No, per carità, che poi dopo chiama e mi rimbrotta, dice ma tu, ma che... No, è proprio questo pensiero di ieri sera, non lo so se...
0: Sono scelte di giocatori importanti, nel calcio non c'è la scienza esatta, non c'è la soluzione esatta, tutto è possibile, dunque...
1: Lo vedremo, vedremo cosa si inventerà.
0: Conoscendo Allegri, conoscendo il modo di pensare di Allegri, che non mi sembra un precursore di invenzioni, di scelte così, diciamo, tra virgolette, innovative, mi sembra uno che va sul sicuro. Credo che è partito con una formazione, diciamo, standard, e penso che non si inventi nulla, insomma, che vada avanti sotto quel punto di vista.
1: Col 4-3-3. Un abbraccio speciale, Oscar Magoni. Ciao Oscar.
0: Grazie a voi, alla prossima. Grazie.
1: Alla prossima. Vi ho detto in apertura, 3 punti fermi della puntata. Oggi sorteggio Champions League alle 18 in diretta con Lucio Pengue e con Paolo Del Genio. Non li perdete. Il secondo tema, ovviamente, il calciomercato. Ne stiamo parlando a lungo. Il terzo è Napoli-Como. Abbiamo parlato a lungo del Napoli. Adesso arriva Gianluca Miranda, perché Gianluca Miranda si collegherà con Como. Como attivissimo oggi, il Como sta per ufficializzare Samuele Ricci e vuole chiudere in giornata per Moise Kean. La Fiorentina sta chiudendo Zirkzee, il Parma spinge a 1000 perché vorrebbe fare Zeballos. Tra poco Miranda si collega con Como, le ultime su come sta lavorando Fabregas nel preparare la partita di domenica. Vi ricordo, domenica diretta azzurra, partiamo alle ore 17, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora. Dal Maradona ci sarà Gianluca Miranda. Al fischio d'inizio ve la racconteranno Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Al fischio finale c'è il bar dello sport post partita, Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, con le conferenze stampa di Allegri e Fabregas. 3 postazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, in sala stampa con Vincenzo Perna, nel salottino esclusivo con Paolo Del Genio, in mix zone con Gianluca Miranda, con tutta la squadra impegnata. Domenica Napoli Como, non la perdete. Miranda è pronto, ci parla del Como, ma lo farà dopo la pubblicità.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci ritornati alla finale della seconda ora di Radio Gol per parlare del Como, di questa sfida di domenica pomeriggio della Maradona. Lo facciamo con il collega Nicola Nenci. Ciao Nicola, come stai?
1: Ciao, bene. Grazie a voi.
0: Caro Nicola, dopo aver steccato tra virgolette la prima sul campo dell'Udinese, il Como gioca ancora una volta fuori casa, ricordiamo, perché sono in corso lavori di ammodernamento dello stadio lì a Como, e voglio chiederti: che squadra troverà il Napoli di Massimiliano Allegri?
1: Sicuramente, innanzitutto dobbiamo capire a Como, non voi, ma noi a Como, come dobbiamo considerare questa squadra, cioè se è comunque un'ambiziosa provinciale o se fa parte delle famose 6-7 sorelle, come le volete definire voi. E questo è importante per capire il giudizio sulla prima partita di campionato del Como, che ha pareggiato a Udine 1-1. Nel caso che volessimo considerare, come penso si faccia da più parti, il Como come ormai facente parte del gruppo delle elette, insomma quel pareggio ha lasciato un po' l'amaro in bocca, una prestazione convincente solo nel secondo tempo. E dunque questo vuol dire che Napoli-Como, che fino all'anno scorso poteva essere una bella opportunità per il Como di fare bella figura, insomma oggi diventa quasi uno scontro diretto, e perciò un Como che ha voglia di recuperare, se vogliamo, tra virgolette, no? Perciò di rispondere presente. L'Udinese ha fatto fatica, perché ha sempre fatto fatica con l'Udinese, perché è la squadra più difficile per il Como dal punto di vista fisico.
0: Sì.
1: Tanti giocatori potenti fisicamente, il Como invece in quel settore è un po' deficitario, e dunque sarà un Como sicuramente identitario, come ha detto Fabregas, cioè una squadra che è stata preparata quest'estate per ancora di più fondare le fondamenta nella sua identità, e dunque più preoccuparsi, facendo sì che siano le squadre avversarie a preoccuparsi più del Como che non il Como a preparare le partite sugli avversari, perché ci sarà poco tempo per allenarsi. Dunque un Como che sarà sicuramente propositivo, un Como d'attacco, un Como che però sicuramente ha ancora in Baturina e in Pazzo due elementi fondamentali che non mi sembrano ancora nella condizione al 100%, perciò questo potrebbe influire sia sulla prestazione sia sulle scelte di Fabregas, che potrebbe anche decidere.
0: Guarda, le stiamo vedendo in questo momento, Nicola, le scelte, le probabili scelte di Cesc Fabregas, con Butes tra i pali, Chalobara, Mon al centro della difesa, Coto e Kaiki sulle fasce, Perrone e Dacugna a governare davanti la difesa, con Nico Paz, Diao e Baturina alle spalle di Duvikas. Questa potrebbe essere la probabile dell'11 di Fabregas.
1: Mi permetto di porre sul tavolo qualche, non dico dubbio, ma almeno qualche ballottaggio. Liberali è un giocatore che ha convinto Fabregas, secondo me, e non vede l'ora di farlo giocare. Io mi aspetto Liberali titolare, poi può anche entrare dopo, ma per il giocatore Fabregas ha speso parole di elogio sin dal precampionato. Noi ce lo aspettavamo titolare anche a Udine, e dunque secondo me Liberali potrebbe giocare titolare. E poi la formazione che hai citato mi sembra che un tema potrebbe essere quello di Miglia. Allora, Miglia è un giocatore che all'esordio si è rivelato importantissimo, è un giocatore di esperienza, ha 31 anni, fortissimo nei calci piazzati.
0: Sì.
1: È un giocatore a tutto campo ed è un giocatore, ricordo, che non lo sapevo nemmeno io, nel senso che è stato un po' una sorpresa, è stato il secondo assist man della Liga dopo Yamal. Stiamo parlando di un giocatore di grande caratura, ha fatto una grande partita secondo me a Udine. Secondo me c'è la possibilità di vederlo di nuovo titolare, magari stavolta in coppia con Dacugna e non con Perrone, potrebbe essere una possibilità, ma credo che i due ballottaggi siano quelli lì.
0: Senti, potrebbe subentrare a Duvikas Moise Ken nel corso della partita?
1: Allora,
0: del Maradona
1: Ken per ora non lo possiamo ancora considerare un giocatore
0: certo,
1: scomodo.
0: Certo, certo.
1: Io mi sono fatto l'idea, ma qui siamo a livello di sensazione personale,
0: sì,
1: il braccio di ferro tra Ken e la Fiorentina potrebbe allungare un po' i tempi. Okay. Perciò se la Fiorentina si impunta e fa insomma friggere il giocatore più a lungo, potremmo anche paradossalmente vedere una soluzione del caso addirittura dopo la giornata di campionato, ma anche se dovesse arrivare domani a me sembra un po' prematuro pensare che, di vederlo in campo, ecco. Perciò, insomma, aspettiamo di vedere se si arriverà l'esito oggi o se no la verdura.
0: Sì, staremo a vedere, sarà sicuramente molto interessante seguire queste vicende di mercato. Sappiamo che poi quando a parlare è il campo si stoppano tutte quelle che sono le trattative di mercato, perché si pensa alla giornata di campionato e poi si rimanda alle ultime ore di mercato. Vivremo un inizio della prossima settimana molto turbolento, diciamo così, dal punto di vista del mercato, anche con, oltre ovviamente il Como protagonista, anche il Napoli che deve piazzare ancora qualcuno e deve magari fare qualche entrata da qui al termine della sessione estiva di calciomercato. Sarà una partita sicuramente interessante. Io dico che ne parlavamo prima anche con il direttore Paolo De Paola, sì, caro Nicola, che anche il Napoli nella passata stagione è riuscito un po' a mettere in difficoltà il Como, perché con quella pressione alta che t'andava ad aggredire, ovviamente andava a disturbare il possesso palla, che è il marchio di Fabregas, l'abbiamo definito così prima, del Como, è chiaro che l'ha messo in difficoltà. Quest'anno con Allegri potrebbe essere un pochino cambiata la cosa, però Allegri è molto bravo a leggere le partite, quindi
1: io credo che un elemento importante di questa partita sia proprio la sfida tra Allegri e Fabregas, che l'anno scorso ha partorito insomma diverse situazioni frizzanti, chiamiamole così. Fabregas rappresenta il nuovo che avanza, diciamo anche un po' dal punto di vista romanzesco, no? Poi i giornali, noi siamo capaci di costruire un po' i romanzi, però su questo argomento c'è parecchia verità, e perciò credo che questa sfida sia veramente anche la sfida fra due idee di calcio completamente differenti. L'anno scorso i due si sono anche punzecchiati abbastanza nelle due partite con il Milan, e credo che la sfida possa essere anche letta in questa chiave.
0: Sì, ricordo qualche momento di tensione durante Milan Como della passata stagione tra Allegri e Fabregas, che sono due allenatori che vivono in modo molto caldo quelle che sono la partita, però poi dopo entrambi sono stati molto corretti e bravi nel dire sono cose che succedono,
1: sì, però,
0: in campo.
1: Allora, io credo che il Napoli di Allegri abbia tutte le carte in regola, evidentemente, per giocare un ruolo da protagonista, e su questo non ci piove. Allegri è un grande tecnico e altrettanto su questo non ci piove, però mi piace anche ricordare il fatto che su questa sfida Fabregas Allegri in qualche maniera si attorciglia un po' tutto il discorso sul problema del calcio italiano, che ci ha tenuto impegnati insomma sulle pagine di giornali durante l'estate, no? La rivoluzione in FIGC, l'idea di un calcio diverso, il fatto che in Europa si giochi un calcio diverso, l'Italia si debba adeguare, e in questo senso questo confronto è inerente a questa cosa. Poi questo non significa che il calcio di Allegri sia perdente, evidentemente,
0: certo,
1: no?
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: È sicuramente un tema di cui parlano anche all'estero, perché il calcio italiano in questo momento fa un po' fatica, è un po' vecchio, e insomma Fabregas rappresenta un po' il nuovo che avanza, su questo non c'è dubbio.
0: È proprio così. Grazie Nicola per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Un abbraccio al collega da Como Nicola Nenci per essere stato con noi ad aver approfondito il discorso riguardante la partita di domenica pomeriggio, e poi parliamoci chiaramente tutto questo calciomercato, ci piace e non ci piace. A me più non piace, francamente, perché mi piace di più guardare al calcio giocato. Poi quello del Napoli di calciomercato non è stato particolarmente entusiasmante, diciamolo così, in questa sessione estiva di mercato. Non vedo l'ora che finisca, così possiamo pensare finalmente solo al campo, e noi siamo pronti a immergerci, a avvicinarci sempre di più in questo Napoli Como di questo pomeriggio del Maradona di domenica. Seguiremo la radiocronaca esclusiva in diretta di Vincenzo Perna e Paolo Del Genio dallo stadio Maradona di Fuorigrotta. Ci dobbiamo fermare ora, linea ai colleghi di Trebi Meteo, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora il vero protagonista sull'Italia e dunque anche sulla Campania. Garantirà tempo stabile e in prevalenza assolato. Di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà intenso, specialmente nelle aree interne della regione, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Qui il termometro non andrà oltre i 32-33 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Grazie agli amici di Trevi Meteo, ripartiamo l'informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, siamo puntualissimi, sono le 15 e allora ripartiamo dai tre punti cardine di questa puntata, vale a dire oggi il sorteggio Champions League alle 18. Vi ricordo che lo seguiremo in diretta con Paolo Del Genio, con Lucio Pengue, lo seguiremo in diretta e commenteremo in diretta con Paolo tutte e 8 le avversarie della fase a gironi, dove il Napoli sarà impegnato. 4 impegni al Maradona, 4 impegni in trasferta per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il secondo punto cardine è il calciomercato, con Manna attivissimo sulle cessioni Ngonge e Folorunscio al Monza. Che dire ufficiale all'Avellino, ce l'ha confermato il direttore dell'Avellino Mario Aiello in diretta. Si lavora sull'uscita di Mazzocchi. Filtra una notizia, io ancora non ho conferme, però mi arrivano notizie che in qualche modo, siccome il Torino voleva prendere Sebastiano Esposito, che però dovrebbe di fatto andare al Sassuolo, no? Sapete l'intrigo Pinamonti alla Lazio, Sebastiano Esposito al Sassuolo, nelle chiacchierate tra Manna e Petrachi su Cajust, Manna ha in qualche modo proposto il doppio affare, cioè Cajust e Lindstrom, visto che il Torino ha perso Sebastiano Esposito, tutti e due al Torino. Se Manna riuscisse a perfezionare questa doppia uscita col Torino, Cajust e Lindstrom, avrebbe sistemato tutti coloro che erano in esubero e fuori lista, e a quel punto potrebbe concentrare tutte le attenzioni su due uscite, che poi sono quelle fondamentali. Milinkovic, sistemazione per fare arrivare Musso, Noah Lang per fare arrivare un attaccante, Gabriel Jesus, Zeballos, non lo so. Lo vedremo, mancano 6 giorni e al mercato può succedere di tutto, ricordando che se il Napoli invece dovesse comprare Guiu non ha bisogno di uscite perché non occuperebbe posti in lista. Terza ora, l'apriamo con Ciccio Marolda. Buon pomeriggio Ciccio.
5: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
4: Amico mio, io sono pronto a ripartire con il tormentone.
5: Sì, allora, hai finito le vacanze, sì, sei tornato al lavoro.
4: Sono tornato, è finita la pacchia. Siamo tornati al lavoro come prima, più forti di prima. Pensa Ciccio, e tu lo sai bene perché hai vissuto questa trasmissione dagli albori, questa è la mia 25esima stagione a Radio Gol, che credo sia un unicum nella conduzione di un programma alla radio, per giunta sportivo, talk radio con 3 ore diciamo di informazione sportiva. Però insomma 25 anni mi sembrerebbe un bel traguardo per l'emittente, ovviamente per me è motivo di vanto essere per le nozze d'argento qui a Kiskis Napoli, no?
5: No, brava l'emittente, bravo tu, ma hai avuto anche la fortuna di avere accanto a te sempre una redazione con dei ragazzi.
4: La squadra è fondamentale Ciccio, la squadra è fondamentale. Guarda, io ho sempre provato a trasferire a tutti, no? Perché poi, insomma, in azienda con noi ci sono colleghi dalla comprovata esperienza di successo, Gianluca Vigliotti, Paolo Del Genio, Carlo Alvino, Gianluca Miranda, Riccardo Catapano e poi i talent da Calaiò a Mora a Diego, e devo dire che è sempre emerso un concetto, cioè il concetto dell'io a Kiskis Napoli non esiste, a Kiskis Napoli c'è il noi, che mi sembra di poter dire Allegri abbia applicato alla lettera nel Napoli, una squadra dove prevale il noi.
5: Lo sapevamo, ma se come mai ve ne fosse stato bisogno l'ha confermato De Bruyne, proprio nell'intervista al Corriere dello Sport stamattina. Fabio è stato molto bravo.
4: Bella intervista ha fatto Mandarini, sì.
5: Sì, ma è stato bravo anche De Bruyne a dire quello che pensava. C'è un rapporto umano diverso, Conte pensava solo al pallone, mentre Allegri pensa anche al rapporto umano, e questa è l'aria nuova che si respira nel Napoli, sulla quale Allegri dovrà costruire questa squadra nuova, e poi nuova non è perché è tutta vecchia.
4: Beh, insomma, è la stessa squadra dell'altro anno. Certo, con tutti quegli infortuni oggi disponibili, ricordiamo, con Favasuli e con Badiashile. A proposito di Badiashile, ma tu, Ciccio... Ah no, scusami, Ciccio, devo partire col tormentone.
5: Ah, sì.
4: Non immagino che tu abbia messo la foto di Allegri sul comodino, francamente.
5: No, c'è una cornice anche importante che lo aspetta.
4: Ah, importante la cornice?
5: Sì, beh. Ah,
4: perché?
5: Dopo due anni di cornice vuota. Adesso,
4: ma perché poi Conte, scusa Ciccio, ti devo provocare a sto punto, perché la cornice è rimasta vuota nei due anni di Conte, nonostante Conte abbia vinto uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto? Tutto ciò non è bastato a far sì che Conte andasse in quella cornice con la foto sul tuo comodino?
5: È importante lo scudetto, il successo e la vittoria per la storia del calcio, ma per la storia della mia cornice no, ci vuole di più, ci vuole un allenatore che abbia la capacità di avere un rapporto con la squadra, con l'ambiente, di far crescere anche l'ambiente. E devo dire la verità, Conte, per carità, io lo rispetto molto, lui vince, sa vincere, è un ottimo allenatore, ma il Napoli ancora oggi paga le pene dell'inferno da un punto di vista finanziario di due sciaguratissime all'80% campagne acquisti.
4: Ma io non sono proprio d'accordissimo, però rispetto in pieno, perché se il Napoli oggi si trova a McTominay, evidentemente lo deve ad Antonio Conte.
5: Fa parte di quel 20% che ho salvato.
4: C'è anche Højlund.
5: Se il Napoli oggi ha dei giocatori che non riesce ancora a sistemare sul mercato, che ha strapagato e che adesso deve dare più o meno, non dico gratis, ma quasi, se riesce a piazzarli, ecco, e se il Napoli non ha potuto fare una campagna acquisti a gennaio scorso, e se il Napoli oggi ha chiuso un po' i cordoni della borsa necessariamente per rientrare in certi parametri, lo deve a due campagne acquisti che per l'80%, te lo ribadisco, per me sono state sciagurate.
4: È il bello, Ciccio, è il bello di un confronto, è bello di un confronto, perché evidentemente io colgo quello che tu dici, cioè il Napoli ha investito tanto. Devo anche dire che però se non lo avesse fatto probabilmente non avrebbe vinto, perché l'anno prima che arrivasse Conte il Napoli aveva fatto decimo. E quindi
5: sono d'accordo, però vedi, tu 25 anni che fai questa trasmissione, ma molti di più che segui il calcio e segui il Napoli. Noi, mi permetto di dire, io e te, abbiamo una terribile paura dei conti che non tornano.
4: No, per carità, ce lo ricordiamo molto bene. Questo bisogna fare sempre i complimenti a De Laurentiis per la gestione virtuosa. Cioè De Laurentiis ha sempre detto: io faccio il sostenibile, non farò mai il passo più lungo della gamba, io fin dove posso arrivare arrivo, e tenendo i conti in ordine, i bilanci sempre sani, ma il rosso comunque ha portato due scudetti a Napoli, non è da tutti. Senti Ciccio, però il fatto che tu abbia scelto per Allegri una cornice così importante mi lascia, come dire, pensare che tu ti fidi molto di Massimiliano Allegri e di questo nuovo corso iniziato al Napoli.
5: Ma io da un punto di vista personale ricordo Allegri quando ha giocato col Napoli, poco in verità, però è stato al Napoli, e quindi anche le chiacchierate che si facevano allora sulla salitina di Toccavo lo ricordo come uno molto molto pratico, come uno che il calcio era già allenatore allora Allegri, quindi e quindi ho fiducia in lui. Poi è uno che sa vincere, che ha vinto, che sa anche che cos'è la Champions, perché è andato un paio di volte la sfiorata addirittura, il successo, e quindi io penso che con il rapporto nuovo con i calciatori, appena il Napoli riuscirà a convincere con qualche risultato consecutivo, perché uno non basta, io credo che Allegri potrà avere anche, non dico la strada in discesa, ma essere supportato da una città intera.
4: Buona,
5: bisogno di questo.
4: Buona la prima, perché il Napoli vince a Genova con il Genoa, mette fieno in cascina. I prossimi due impegni sono degli impegni sicuramente più importanti: Napoli-Como, esordio al Maradona, e settimana prossima, sabato, Inter-Napoli. Forse già dopo queste prime due partite cercheremo di avere delle indicazioni molto più concrete sul Napoli di Allegri, no Ciccio?
5: Sicuramente, guarda, io sarei felicissimo in 4 punti nelle prossime 2 partite. Significherebbe che il Napoli non solo ha mantenuto ma ha rafforzato la sua capacità di essere squadra di vertice.
4: Beh, insomma, firmerei anch'io, poi per carità io punto sempre al massimo, però mi accodo a Marolda, cioè una vittoria interna col Como, un eventuale pareggio a San Siro sabato prossimo, io firmo subito, ditemi dove devo firmare e provvedo. Ciccio Marolda, grazie, buon calcio.
5: Grazie a te, buon lavoro ragazzi.
4: Buon lavoro e buon pomeriggio a Gennaro Iezzo. Buon pomeriggio Gennaro.
6: Ciao Walter.
4: Grazie per essere con noi. Abbiamo ricordato prima di Genoa Napoli, tu sei stato nostro ospite insieme a Montervino, insieme a Calaiò, insieme a Reia, quel 10 giugno del 2007. Sono passati ben 19 anni, Gennaro era in campo, quel pomeriggio Genoa e Napoli andarono a braccetto in Serie A, fu una festa bellissima, Gennaro.
6: Ma sicuramente, come dicevo la settimana scorsa, ricordo molto bello che un po' tutti quanti noi siamo stati protagonisti di quell'annata, ci portiamo dietro e ogni volta che ne parliamo sicuramente vi affiorano tante emozioni che veramente ti fa fatica a dimenticare.
4: E il Napoli è ripartito proprio da lì, da Genoa a Napoli, con una vittoria dove il Napoli ha saputo anche soffrire, perché noi dobbiamo essere sempre molto coerenti. Napoli la prima mezz'ora ha sofferto, ha fatto sfuriare il Genoa, è stato molto ordinato, molto compatto, perché io tranne quella sbavatura a cui tutti fanno cenno, Meret, Vitigna, il Napoli non ha rischiato nulla, perché se voi ricordate una parata di Meret, scusate, vuol dire che io la partita evidentemente avrò visto un'altra partita. Il Napoli rimane compatto, fa sfuriare il Genoa. Poi però Gennaro nella ripresa io ho visto un altro Napoli, un Napoli autoritario, di personalità, col Genoa che è calato un po' e con Allegri che con le sue mosse ha fatto scacco matto.
6: Ma Walter, se ti ricordi la chiacchierata che ci siamo fatti la settimana scorsa prima della gara e tu mi hai domandato che partita vedevamo, è un po' diciamo quello che tutti quanti noi ci aspettavamo.
4: Hai anticipato il film della partita.
6: No, perché si parlava di atteggiamento tattico da parte del Genoa, se veniva forte a pressarti o magari ti stava lì ad aspettare, è venuto forte a pressarti, il Napoli ha saputo soffrire come hai detto tu, però non poteva durare per tutta la partita, dopo mezz'ora il Genoa non ne aveva più, il Napoli da grande squadra e squadra di grande qualità è riuscita nel secondo tempo a portarsi a casa un risultato importante.
4: Tu me lo insegni, Gennaro, tu me lo insegni.
6: Walter, ti dico la sincera verità, si parla del gioco, di tante cose. Molte squadre ho visto in difficoltà perché sono quelle prime partite di campionato dove le squadre devono un po' ritrovare, i calciatori devono un attimo.
4: Mica è facile l'esordio, le prime gare, certo.
6: E il Napoli, sono partite queste che sono veramente difficili. Il Napoli è stato bravo a portarla a casa senza rischiare nulla, come hai detto tu, al di là della situazione di Meret. Vabbè, io penso che quando una squadra viene pressata in quel modo e tu c'hai un millesimo di secondo per pensare dove dare la palla. Quando tu c'hai un atteggiamento, ecco qua, propositivo, quello di giocarla sempre, di cercare sempre di trovare soluzioni, è normale che ogni tanto si può sbagliare. L'ha fatto Meret, l'ha fatto De Bruyne, l'ha fatto Spinazzola, lo stesso Rafa Marin. Sotto pressione
4: non è facile, non è facile.
6: Come si dice, sbagliare ha una percentuale alta.
4: Poi Gennaro, tu me lo insegni, la partita che di per sé dura 90 minuti più il recupero, oramai ci stiamo abituando a 95, 96, 97 minuti, è fatta di momenti. Io ho descritto il momento della prima mezz'ora, poi c'è stato un quarto d'ora del primo tempo in cui il Napoli mano a mano ha preso campo, nella ripresa ancora un po' di Genoa, poi il Genoa è calato, ma è calato vistosamente e secondo me la lettura della partita di Allegri è stata perfetta. Perché io a un certo punto ho visto che il Napoli era padrone e quindi Allegri con quella percezione ha detto siamo padroni, ora andiamola a vincere. De Bruyne, Vergara, Nualang. Risultato Genoa 0, Napoli 2. Cioè il momento in cui Allegri capisce che il Napoli è padrone gli dà la mazzata finale con quei 3 cambi di qualità.
6: Ma diciamo che quello che piace di Allegri, e l'abbiamo visto anche in altre annate, è il fatto che lui, quando c'è da vincere la partita, lo fa senza pensare magari a rischiare qualcosa, oppure magari a stare sempre lì con lo stesso assetto. Invece lui no, cambia, ha cambiato, ha messo in campo un Napoli super offensivo e alla fine ha portato a casa il risultato. A me piacciono gli allenatori che osano nei momenti in cui si può andare a prendere il massimo del punteggio.
4: D'altronde, Gennaro,
6: dal punto di vista del maestro,
4: c'è un detto napoletano, no? Prima con Evelina Cristellino ho dato un detto napoletano parlando di Spalletti alla Juve e Allegri a Napoli, a carne sotto e mancano una coppa. Quando si incudine, stat. Ma quando si martella, Gennà, e lui ha martellato. Certo, ha martellato di brutto.
6: Ma lui lo fa, mi piace per questo, Walter. È un allenatore che vuole vincere anche rischiando qualcosa. Però è normale, vedi un Genoa che oramai non ne ha più. Non passava più la metà campo, è normale che devi mettere dentro giocatori di qualità come De Bruyne, lo stesso Vergara, Noah Lang, che puntano l'uomo, ti saltano l'uomo e ti mettono in condizione poi di andare a vincere la partita. Lui, da questo punto di vista, come ho detto prima, è un maestro.
4: Senti Gennaro, prima di salutarti volevo parlare, ovviamente succede sempre quando tu ci onori, di portieri, per entrare nella logica e nella testa di un portiere. Perché se vogliamo, tu hai vissuto un po' negli anni a Napoli quello che ha vissuto l'anno scorso Meret e che quest'anno in parte sta vivendo Milinkovic. Sarò più chiaro, Gennaro Iezzo era il titolarissimo tra i pali. A un certo punto la società compra Morgan De Santis e quindi il De Santis, se vogliamo, arriva che è il Milinkovic. Gennaro finisce in panchina. Oggi però si è ribaltata la situazione, Gennaro, e Milinkovic in panchina con Meret titolare. È chiaro che Milinkovic non può essere felice di tutto questo.
6: Ma Walter, secondo me sono due situazioni diverse, perché io avevo già i miei 36 anni quando è arrivato Morgan, ed è giusto che una società doveva ringiovanire e pensare anche a quelle che poteva essere
4: al futuro,
6: dopo Gennaro Iezzo. Ma io l'ho accettato perché sapevo che doveva essere così, mi sono messo lì, ho dato una mano a Morgan come giusto che sia, anche se uno si allenava sempre col massimo impegno per cercare di far cambiare idea all'allenatore, però si tratta di due portieri che più o meno hanno la stessa età, che hanno davanti ancora altri 10 anni belli da poter dimostrare, da poter giocare con continuità. Sicuramente non sarà contento.
4: Non può essere contento, viene a Napoli, gioca e poi si ritrova in panchina, felice non può essere.
6: Sicuramente, però l'anno scorso Meret è stato lì tranquillo aspettando il suo momento, dal grande professionista che sarà Milinkovic, se non magari non dovesse decidere di andare via, starà lì con grande professionalità, si farà trovare con nel momento in cui servirà.
4: Lo vedremo, Manna sta provando una soluzione per il mercato. Gennaro Iezzo, grazie.
6: Grazie a te, ciao Walter Wan, abbraccio.
4: A presto. A proposito di mercato, calcio mercato, l'originale, quello di Sky, in questi ultimi 6 giorni da Capri, ieri sera ho visto Alessandro Bonan con i suoi ospiti, anche ieri l'altro con Fabio Quagliarella, e credo sia in arrivo, se non è già arrivato, sulla meravigliosa isola di Capri, Marco Bucciantini. Caro Marco, come stai?
7: Sono nella piazzetta adesso, guarda.
4: Sei in piazza, fantastico.
7: Vado a piazzare dove devo piazzarmi, non c'ero mai stato, mi fa anche un...
4: È la tua prima volta a Capri?
7: Sì, credo che sia la prima volta, sia impattante, c'è un posto che insomma capisci subito che è un po' diverso.
4: Ti toglie, no? Il fiato, Marco.
7: Sì, ma poi, e poi è un via vai continuo, indifferente di gente che mi ha colpito, ecco, sono anche un po' emozionato. Sono nella piazzetta Umberto I, quindi sono sotto l'orologio.
4: Ma poi, guarda, è uno dei miei luoghi del cuore, quella piazzetta di Cassia. Sì, proprio sotto l'orologio, uno dei miei ruoli del cuore. Tra l'altro, siccome tu hai detto andrò poi a sistemarmi dove devo, so dove sistemerai, so dove alloggerai. Anzi, salutami il mio amico Adalberto Cuomo, che è un gentleman, veramente un gentleman. Vabbè, ma per una volta lo possiamo dire, tanto lo state facendo anche voi in diretta. Insomma, uno degli alberghi più importanti al mondo è il Quisisana di Capri, che è famoso in tutto il mondo e quindi è un'eccellenza, il Quisisana di Capri, ma in generale è l'isola, no? E sono felice che tu mi abbia raccontato questa emozione. Senti Marco, mentre Mercato che entra nel vivo, entrerà nel vivo per il Napoli, che proverà a fare dei colpi se riuscirà a sistemare Milinkovic e Lang. C'è una Fiorentina molto attiva perché sta per chiudere Zirkzee e Volenje dal Torino, e Ken e Ricci al Como, si attende la Juve. Io credo che saranno sei giorni infuocati, Marco.
7: Sì, e anche per alcuni deludenti, per altri esaltanti, perché una volta eravamo abituati che le grandi squadre almeno chiudevano il mercato prima. Ora ci sono tante squadre, per esempio la Juve per ultima ha scoperto e continua a avere delle necessità che non riesce a chiudere, è presente anche Zirkzee che adesso sembrava dalla Fiorentina, questi sono un po' invertito, no? Una volta toccava prima alle grandi squadre, invece ci sono tante squadre, perché un conto è il Napoli che se riesce cambia un po' di geometria all'attacco, no? Magari prende un altro attaccante centrale e cambia modo di giocare. Un conto è se e quando ti mancano i titolari a sei giorni dalla fine, cioè siamo abituati che succede alle squadre della bassa classifica, quindi ci sono squadre che hanno molte ambizioni, ci sono squadre che sono già a posto, che comunque magari vogliono fare qualcosa, Inter, Roma, Napoli,
4: il Milan che deve cedere Leao, Tomori, Fofana.
7: Il Milan deve vendere e magari allungare un po' la rosa, perché il Milan negli 11 non è nemmeno male, ma deve allungare la rosa perché ormai si gioca in 15, lo scorso anno tante squadre hanno avuto infortuni. Io penso che in questo, se oggi si chiudono le trattative delle quali si parla, il Como diventa una squadra in lotta per lo scudetto.
4: Ricci, Ken, il Como diventa una squadra scudetto, non c'è dubbio.
7: Ma il Como ha messo tre titolari, perché ha messo Chalobà, Miglia e Ken in una squadra che sembrava difficile da mettere, sembrava già un'armonia, ci ha messo tre titolari dentro. Non è facile un paio di titolari a quel livello.
4: Non solo Marco, ma il Como ha per esempio Duvikas, che ha fatto i gol che ha fatto e ha consentito al Como di andare in Champions League. Però tu immaginerai cosa vuol dire Nico Pass sottopunta dietro Moise Ken, cioè se Ken fa il campionato
7: Rodriguez, Ken e Nico Pass è un attacco veramente con tanti numeri,
4: e non abbiamo parlato di Baturina e di Aou,
7: dentro una squadra che gioca bene, che poi quando le squadre funzionano ci inserisci giocatori molto facile. Cioè, se una squadra funziona, i giocatori li metti dentro in modo molto naturale, capito? Quindi anche se un giocatore lo completi in una squadra che funziona.
4: E appuntamento anche questa sera da Capri, e ci sarà anche il mio amico Marco Bucciante. Ti do un consiglio, Marco.
7: Sì.
4: Goditi Capri, guardala, girala a piedi, scopri ogni scorcio, vai ad Ana Capri, perditi per le strade di Capri, perché è una delle cose più belle, delle esperienze più belle di tutta la vita.
7: Ma lo farò, un abbraccio.
4: Grazie Marco, buon lavoro, buon lavoro. Capri, Ischia, Procida, ragazzi, come potrei stare qui a elencare, no, l'elenco? Oggi parlavo con Gianluca Vigliotti, ne parlavamo della costiera amalfitana, quella che non ti puoi portare a Milano, come canta Nino D'Angelo. Bella quella canzone, mi fa molto sorridere. Ha ragione Nino, la costiera amalfitana non da può portare a Milano, al massimo puoi andare all'idroscalo, no? La costiera amalfitana, parlavamo con Gianluca di Amalfi, ragazzi, ma Amalfi, Ravello, cioè Amalfi e Maiori, Minori, Atrani. Per chi non conosce il borgo di Atrani, cioè vi do un consiglio, andate a visitare, ma è un luogo che tu arrivi e dici ma sono dinanzi al paradiso. Io poi resto convinto, a parte Napoli per me fuori concorso, cioè quando uno dice le città più belle del mondo, dopo Napoli, perché per me non esiste città più bella di Napoli, come non può esistere luogo più bello della costiera, ragazzi, di un'emozione e non ho parlato di Sorrento, di Massalubrense, di Sant'Agnello. Potrei stare qui per ore a parlarvi dei luoghi magici della nostra regione, ma siccome ho la pubblicità, pubblicità.
8: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Vi siete scatenati con i luoghi incantevoli, magici della Campania. Mi scrive Gianni: Walter, ti sto proprio scrivendo da Atrani, perché ho parlato del borgo di Atrani. Un altro ascoltatore: caro Walter, in questo momento ti ascolto. Vittorio, ti ascolto da Ravello. Mamma mia, ragazzi, Ravello, Amalfi, Atrani, potrei continuare all'infinito, perché sono posti che veramente ti lasciano senza. Ma Salubrenze, Sorrento, Vico, cioè, ma di che stiamo parlando? Trasferiamoci a Pozzuoli e andiamo dal collega del mattino, Pino Taormina. Buon pomeriggio, Pino.
1: Buon pomeriggio.
0: E viva Pozzuoli, altro luogo del mio cuore, altro posto bellissimo, Pozzuoli. E quindi, anzi, ne approfitto per mandare veramente un grande abbraccio a tutti gli amici dei Campi Flegrei. Un abbraccio grande. E Pino Taormina, siamo al calcio, siamo a una giornata importante. Sorteggio Champions League, conosceremo le 8 squadre che sfiderà il Napoli. C'è sempre grande emozione e grande curiosità, ovviamente.
1: È vero, c'è sempre un po' di curiosità di scoprire come si evolve. La nuova formula all'inizio magari ci lasciava un po' perplessi, ci piaceva di più il girone più piccolo, le 3 squadre andate e ritorno, però dopo aver compreso il funzionamento e anche l'emozione che regalano le ultime giornate, con i dubbi sulle qualificazioni, su chi va agli ottavi, chi va ai playoff, devo dirti che questa formula è molto ben azzeccata, anche il fatto che si gioca 8 gare. Insomma, è una bella edizione della Champions League. Sappiamo che il Napoli parte in terza fascia, quindi ci saranno avversarie importanti che incrocerà in questo suo cammino, ma sappiamo anche che quest'anno il Napoli deve centrare quantomeno l'obiettivo dei playoff, ed è quello che possiamo considerare l'obiettivo minimo.
0: Cosa che ha detto anche Allegri, ha detto: noi punteremo, siccome la stagione si decide a marzo, ha detto: noi punteremo all'accesso agli ottavi diretti o quantomeno ai playoff. È evidente.
1: Beh,
0: Pino,
1: gli ottavi diretti sarebbe davvero interessante,
0: molto
1: come
0: molto.
1: Obiettivo, vuol dire davvero un cammino importante, perché vuol dire fare 17-18 punti, adesso vado a memoria, e che non sono pochi, considerando il livello che c'è in questa edizione della Champions League, che è davvero il campionato europeo per club.
0: E tra l'altro, Pino, mi sembra più o meno di leggere tra le righe, no? Visto che il Napoli negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti con Spalletti e Conte, che forse è il percorso Champions a cui verrà dato un grande valore quest'anno. Cioè, di sicuro la società si aspetta nel percorso Champions un percorso diverso dall'ultima edizione, questo sicuramente.
1: Ma sicuramente il percorso dei sogni è quello fatto da Luciano Spalletti, quando, nonostante le difficoltà iniziali, riuscì ad arrivare ai quarti di finale, ad arrivare col Milan, con il grande cammino iniziale, con tanta sfortuna arrivò ai quarti di finale, ma poi se la giocò in condizioni disperate.
0: Incredibile,
1: Con le decisioni arbitrali che ricordo ancora bene lì nella gara di andata, che condizionarono poi anche l'andamento delle qualificazioni. Insomma, il sogno è quello di arrivare più in alto possibile in Europa. È chiaro che da qui a pensare di poterla vincere questa Champions ce ne passa, i sogni sono desideri. De Laurentiis è chiaro che sogna occhi aperti come tanti tifosi, ma sappiamo bene che il divario tra il Napoli e le top di questa Champions è un divario grande e difficile da colmare, ma pensare di arrivare ai quarti non è sicuramente una chimera, anzi è proprio l'obiettivo sportivo, perché in termini di incremento del brand acquisti punti e in termini soprattutto economici, perché sebbene quanto significa fare il cammino in Europa dal punto di vista di quelli che sono i proventi,
0: a livello finanziario più via avanti e più ci sono proventi UEFA. A proposito,
1: hai pagato anche questo genere di dazi, certo, uscendo certo fuori dall'Europa e arrivando al 30° posto, hai pagato anche questo dazio economico, quei 20-25 milioni in meno che poi possono avere anche un po' condizionato quelle che sono le operazioni di mercato di quest'estate.
0: Siamo con Pino Taormina, collega del mattino, ci raggiunge un ospite, così parleremo anche di Champions League. Lui la Champions League da allenatore non l'ha mai fatta, perché all'epoca si chiamava Coppa dei Campioni. E perché si chiamava Coppa dei Campioni? Perché ad averne accesso c'era solo la squadra che aveva vinto il campionato nel paese, nella nazione di riferimento. E l'ha fatta la Coppa Campioni, ma non l'ha vinta. e ha vinto però la Coppa UEFA col Napoli. Ottavio Bianchi, buon pomeriggio Ottavio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Che con tutto il rispetto che si deve all'attuale Europa League, ma la sua Coppa UEFA di fatto, Ottavio, era l'attuale Champions, perché comunque c'erano le migliori, eccezion fatta perché aveva vinto lo scudetto, no?
2: Sì, sì, sì, era, ma era anche seguita in maniera particolare perché si andava a giocare con le migliori d'Europa, insomma, dopo era una bella avventura.
0: Molto bella, d'altronde lei eliminò il Bayern Monaco in semifinale, ancor prima aveva eliminato la Juve, la finale con lo Stoccarda. Senta Ottavio, le piace questa nuova formula della Champions League?
2: Ma devo dire che è troppo allargata, ci giocano, arrivano certe squadre che non dimentichiamo che le prime del ranking poi arrivano in certi momenti che sono molto, molto provate, come nel tennis dovrebbe essere, i primi turni dovrebbero essere secondo me esentate le squadre che hanno una classifica migliore, così, perché tra i campionati nazionali, le coppe, se tu vai comunque, anche se giochi contro una squadra inferiore sotto il profilo tattico e tecnico, ti sembra i viaggi, c'è questo, c'è quell'altro, gli infortuni. Mi sembra che i giocatori siano un po' sotto stress.
0: Beh, sotto stress perché aumentano le partite, non a caso prima nella fase a gironi ogni squadra affrontava, nel girone erano in quattro, adesso già le partite non sono più sei, ma sono otto, quindi si aumenta sempre il numero di partite. Pino Taormina, hai una domanda per Ottavio Bianchi? Perché poi voglio chiedere una cosa a Ottavio, che è una cosa che non gli ho mai chiesto e oggi gliela chiederò a proposito di Champions League. Prego Pino.
3: Signor Bianchi, buon pomeriggio dal mattino. Le volevo chiedere innanzitutto se questo Napoli si è avvicinato all'Inter secondo lei nella corsa per lo scudetto.

0: diventa inferiore. Invece adesso temo che ci sia un divario notevole tra le prime e le ultime. Non ci sia più la zona di mezzo, che era quella che rendeva interessante, perché andavi a giocare con delle squadre che non era già vinte in partenza, mentre mi dà l'impressione che ci sia un distacco notevole. Questo non andrebbe bene per lo spettacolo.
1: La voce che state ascoltando è quella di Ottavio Bianchi. Ottavio, ho due domande per lei. Una che non mi era mai venuta in mente, che le farò oggi, ma gliela faccio tra poco. L'altra è, oggi nella fase del sorteggio, siccome domenica c'è Napoli-Como al Maradona, ricordo che Ottavio Bianchi ha allenato il Como, ovviamente lo sapete bene, ha allenato e ha vinto tanto a Napoli, ma lei si sarebbe mai aspettato il Como in Champions League?
0: No, eppure è un Como che gioca in quella maniera, perché vedere il Como è, io li vedo per televisione,
1: si esalta,
0: è un piacere perché è un gioco, poi hanno giocatori giovani, giocano con tanto entusiasmo, sai, il Como era una delle squadre, quando io sono andato a Como mi avevano chiesto una retrocessione onorevole, e per molto tempo siamo stati avanti del grande Napoli di Maradona. E poi c'erano tutti i giocatori nuovi che poi hanno fatto grande carriera. La parentesi Como è stata veramente molto molto bella per me.
1: Ottavio, a proposito di Coppa Campioni, lei un piccolo rammarico che nel percorso di Coppa Campioni fece il Napoli, il suo Napoli, ma era il Napoli anche di Diego, ce l'ha? Cioè, ritiene che avrebbe potuto fare un percorso diverso in Coppa Campioni?
0: Ma è stata una delle partite più belle che abbiamo fatto, è stato in casa con il Real Madrid.
1: E io per questo glielo chiedevo, quel primo tempo per me resta qualcosa di fantastico.
0: Sì, anche per me è stata una cosa fantastica. E poi quando siamo andati a Madrid avevamo un sacco di problemi.
1: Poi si giocò a porte chiuse, no? Lo ricorda?
0: Sì, si giocò a porte chiuse, ma poi avevamo dei problemi di organico, che è stata una via un po' particolare, però sì. Si poteva.
1: Ce l'hai il rammarico, insomma?
0: Ma no, perché la squadra era una bella squadra, la nostra, era attrezzata bene, e poi quella partita a San Paolo è veramente stata una cosa eccezionale.
1: Quell'1-0 con Francini, un predominio assoluto, io credo che siano i 41 minuti più belli che ho mai visto fare a una squadra.
2: Ancora la parata con la natica di buio, giusto?
1: Ma fu pazzesco, Pino, li asfaltarono, poi arrivò
2: la
1: il pareggio
2: con il sedere.
1: Esatto. Addirittura io penso che Bianchi in cuor suo forse sperava di eliminare il Real, perché chissà, Ottavio, magari poteva arrivare la vittoria della Coppa Campioni quell'anno.
0: Vabbè, eravamo, sa, le partite, poi noi abbiamo avuto la sfortuna di trovare subito il Real, ma il campo, ho detto che ci stavamo bene in quella serie, ma d'altronde il calcio bisogna accettarlo per quello che è, non bisogna fare della dietrologia.
1: Grazie Ottavio di cuore. Prego. Le auguro buon campionato.
0: Grazie. A voi di nuovo.
1: Senti Pino, abbiamo spiegato con dovizia di particolari tutta la formula, abbiamo parlato di Champions, abbiamo parlato di mercato e abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori che il Napoli per fare un acquisto deve fare una cessione, a meno che non decidano di puntare su Guiu. Perché? Perché non rientrerebbe nelle liste e quindi potrebbe essere assolutamente impiegato. Ti aspetti un botto finale in questi 6 giorni di mercato da parte del Napoli?
2: Sì, sono sicuro che Manna stia lavorando a qualcosa di interessante, qualcosa che ancora non è uscito. Sono sicuro che con i riflettori puntati altrove Manna stia cercando di mettere a segno una sorpresa a ultime ore del mercato, quelle sul gong che io immagino che lo stia provando a fare in attacco. Credo che Luca Resti, credo che a questo punto della stagione di questo mercato, è uno di quei giocatori che non andrà via.

0: qualcuno dovrà fare posto. Appena qualcuno fa posto, sono convinto che Manna scoprirà le sue carte e lascerà capire su chi sta lavorando in maniera molto riservata. Ho questa sensazione.
1: Ovviamente.
0: Ma posso dire una cosa sul Como? Io ancora oggi non ci credo che il Como stasera fa il sorteggio di Champions, altro che non
1: ma
0: me la
1: non solo fa il sorteggio, Pino, ma lo fa in un giorno in cui ufficializza Ricci e tra poco fanno anche Moise Kean. Cioè, attenzione al Como, ragazzi, attenzione al Como.
0: Ah no. Quest'anno non è più neanche una sorpresa, però un conto essere la sorpresa e un conto adesso sapere che tutti quanti ti aspettano. È la grande stagione della maturità questa per la squadra di Fabregas, che avremo domenica al Maradona proprio con Kane lì davanti, immagino che
1: vediamo se riescono a perfezionarlo.
0: Penso proprio di sì.
1: E capiamo i tempi di sicuro. A proposito di quello che diceva Taormina sul Napoli, io come Pino resto convinto che tra lunedì e martedì, segnatevi questi giorni, lunedì 31, martedì 1 settembre, alle 20 chiude il mercato. Se non domenica, quindi mi prendo un'opzione domenica, ma ritengo molto, lunedì, martedì saranno i giorni in cui Noalang verrà ceduto e il Napoli piazzerà il colpo finale ai mercato. O lunedì o martedì, con l'agente di Noalang che mi risulta in queste ore a Londra. E qualcosa si muove, ma ci vorrà tempo fino a lunedì, martedì. Buon calcio, Pino Taormina, a presto.
0: A tutti, arrivederci.
1: Arrivederci, a presto, a risentirci. Allora facciamo così, io mi fermo qui nell'aver ringraziato Nello Iorio in regia, la regia televisiva di Flavio Esposito. Tra poco arriverà Gianluca Miranda. Gianluca Miranda a chiudere la puntata dell'informazione sportiva. Io vi do appuntamento a domani, ricordandovi però che subito dopo l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli schieriamo il nostro tridente Carlo Alvino dalle 16 alle 18 qui casa Calcio Napoli, dalle 18 alle 19 da non perdere l'appuntamento di questa sera con Paolo Del Genio, anche perché alle 18 è l'orario del sorteggio. E poi i due attaccanti esterni li ho messi, Alvino Del Genio, prima punta Calaiò, calcio della sera alle ore 19. Vi do appuntamento a domani. Buon sorteggio, ciao!

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati, tra pochissimo il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol, poi il nostro pomeriggio continua con l'informazione sportiva. Siamo pronti a goderci gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ho trovato un De Bruyne identico nell'approccio, perché De Bruyne è così. È molto diretto, molto sereno, molto tranquillo, si vede che è abituato a trattare il calcio come un amico di famiglia, come un elemento della sua famiglia, cioè parte di se stesso, non si nasconde, non si trincera dietro la banalità, non lascia spazio a risposte. È uno pieno di contenuti, è uno che dice quello che pensa, è Kevin De Bruyne, sa di esserlo e non lo è diventato per caso. L'ho trovato tiratissimo, l'ho trovato veramente. Allora, rispetto all'anno scorso, diciamo, io non ho potuto trovare una differenza, perché era veramente l'inizio del rapporto lavorativo professionale con Conte, quindi non avevamo era il ritiro a Castel di Sangro, quindi non eravamo scesi nelle pieghe del rapporto. A distanza di un anno lui ovviamente ti dà una differenza, cioè l'approccio del rapporto professionale tra Conte e i suoi giocatori, Allegri e i suoi giocatori,
3: ti fa capire
2: quanto sia diverso. Con la cioè magari Conte lui lo ha definito più rigido, cioè più focalizzato sulla relazione lavorativa con la sua squadra, mentre invece Allegri uno lo ha definito anche più easy, no? Più sciolto, cioè uno che ti dà anche la possibilità di curare, oltre agli aspetti tecnici, atletici, professionali, sul campo, non professionali, sul campo, anche quelli della relazione personale. Ma sono diversi approcci, sono approcci differenti, ognuno ha il suo approccio, sono due allenatori estremamente vincenti, sono quelli che hanno simboleggiato la vittoria negli ultimi 15-16 anni nel campionato italiano, quindi vuol dire che hanno metodi differenti ma diversamente vincenti.
4: E movimenti in Italia ne ho visti, è stato un mercato fortunatamente basta con giocatori, diciamo, avanti con gli anni, ma anche giocatori giovani che sui rampa di lancio. Sicuramente Gabriel Jesus è un giocatore importante che ha vinto, sentivo che parlavate dell'esperienza di vincere,
3: sì.
4: Sicuramente in questo momento a Napoli, sotto l'aspetto del calcio italiano, nel senso dello scudetto, quel come si fa, in molti lo conoscono, da partire dal mister ai giocatori in campo. In mettere il tassello in quella parte del campo dove secondo me Napoli peccava un po', sicuramente sono andato a intervenire dove c'era da mettere mano. Davanti non vedo un Napoli centrocampo, vedo un Napoli ben organizzato. Secondo me ha ragione De Bruyne, che come parlate anche voi prima, giocatori importanti, giocatori forti riescono a coesistere, riescono a giocare bene. E ecco, magari parlando di De Bruyne, le condizioni fisiche e la carta d'identità, che sfortunatamente gioca sempre a sfavore per ogni calciatore che va in quella direzione, sono un po' i punti interrogativi che può andare incontro questo Napoli quest'anno. Questo momento dell'anno ti serve veramente la sfera di cristallo per capire quali possono essere le insidie. Io l'anno scorso facevo il Napoli è ancora più forte di tutti, ma tra infortuni, il doppio impegno sulla carta non è stato più il più forte, la rosa più importante, perché è stata condizionata da infortuni per tutto l'arco del campionato. Quindi ad oggi la rosa più forte sicuramente ce l'ha però gli imprevisti possono essere dietro l'angolo. Due giocatori importanti della rosa che vanno su un infortunio lungo, è vero che è l'Inter a dei rimpiazzi ancora tanto forti, però ti condizionano, magari risultati che all'inizio non girano ti condizionano, o un percorso in Champions che non parte magari nel migliore dei modi ti condizionano, quindi sicuramente l'Inter parte davanti, secondo me col maestro che c'è a Roma, sponda giallorossa, ti parlo di Gasperini, non perché ha vinto 4-0, ma perché per me è un, veramente uno che sposta gli equilibri, un allenatore che sposta gli equilibri. Non dico quest'anno, ma nel giro di un paio d'anni, se gli danno fiducia, può portare lo scudetto a Roma, e quindi metto Roma e Napoli allo stesso livello sotto l'Inter.
3: Penso che quello che conta per Allegri e per cui deciderà il piano gara è capire la condizione migliore di ogni suo calciatore. Perché è molto probabile che nella sua testa De Bruyne sia un, come dire, un titolare inamovibile, però in questo momento la condizione non è ottimale e quindi opta per un intervento a gara in corso, per cui è condizionato da questo. E per lui credo sia importante avere innanzitutto tutti i calciatori a disposizione nelle migliori condizioni, poi la lettura della gara gli permetterà e gli consentirà di fare i cambi necessari. Uno degli esterni deve essere necessariamente sacrificato. Il centrocampo e la qualità e la forza del centrocampo è preponderante come concetto di gioco, perché è lì che si svolge il gioco. O l'attaccante è determinante, nel senso che è la capacità di saltare l'uomo, di creare sistematicamente situazioni da gol. Se sono giocatori bravi ma di rendimento, e devo scegliere fra De Bruyne, talentuoso, eccetera, nel momento in cui decido che De Bruyne sta bene, per il modo in cui questa squadra è fatta, io propenderei per l'esclusione di un esterno.
0: E questo era l'appuntamento con i nostri highlights di Radio Gol in chiusura di questa puntata di Radio Gol condotta dal direttore Walter De Maggio. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, poi un nuovo appuntamento di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino per tutti gli approfondimenti in vista di questo Napoli-Como che secondo i colleghi di mercato ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per Moise Kean, che quindi con molta probabilità partirà. A questo punto si aspetta l'ufficialità, ma potrebbe partire per Napoli. Ovviamente vederlo in campo sarà molto difficile, magari qualche scampolo di partita, sperando che il Napoli in quel momento lì della partita già sia diciamo con largo vantaggio o qualche rete in più rispetto agli uomini di Fabregas, ma siamo pronti a viverla insieme. Però prima ci sono i sorteggi di Champions League, caro Carlo, che sei dall'altra parte della regia, e quindi saremo pronti a viverli insieme in questo pomeriggio a Monaco per scoprire quali saranno le avversarie del Napoli in Europa, nell'Europa che conta, nell'Europa dei grandi, che ormai è un abitué per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ci dobbiamo fermare, da Gianluca Miranda è veramente tutto, grazie a Nerillo Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video, le ultime notizie con Lucio Pengue.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Emergenza caldo a Napoli, boom di accessi al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, circa 1500 in una sola settimana, il picco lunedì 24 agosto con 256 persone che si sono rivolte al pronto soccorso del nosocomio partenopeo, a risentire maggiormente delle alte temperature, soprattutto anziani, persone con patologie pregresse e pazienti con insufficienze renali, un dato che conferma gli effetti dell'ondata di calore sulla popolazione più fragile. Aperta un'inchiesta della Procura di Napoli sul caso di una bambina nata lo scorso 11 maggio al secondo policlinico con gravissimi problemi neurologici e multiorgano in seguito a complicanze che si sarebbero verificate durante il parto. Per la piccola fu necessario il ricovero in terapia intensiva neonatale. Oggi si trova al Santo Bono in stato vegetativo ritenuto praticamente irreversibile. La madre, 19 anni, si è rivolta alla Fondazione Domenico Caliendo affidando il caso all'avvocato Petruzzi. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti con l'ipotesi di lesioni colpose. Rapinato e ferito un turista di 22 anni nelle prime ore della giornata a Napoli, in una stradina nei pressi di Corso Umberto. Tre persone a bordo di un'auto lo avrebbero avvicinato intimandogli di consegnare portafoglio e telefono. Alla reazione del giovane, uno dei malviventi lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È stato lo stesso 22enne a fermare una pattuglia del commissariato Dante. Trasportato al vecchio Pellegrini, è stato medicato, guarirà in 7 giorni, indagini in corso. Sequestrati alimenti di cattivo stato in conservazione a Battipaglia, la polizia municipale ha effettuato un controllo in un punto vendita di generi alimentari in via Iemma. L'ispezione ha riguardato il reparto macelleria, i banchi di esposizione, il deposito e le celle frigoriferi. Il personale veterinario avrebbe riscontrato gravi condizioni di promiscuità con prodotti ammassati, privi di adeguata protezione, in alcuni casi a diretto contatto con il pavimento. Proseguono gli accertamenti. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Domenica allo stadio Maradona gli azzurri ospiteranno il Como di Fabregas con Pairetto designato per la designazione di gara. Obiettivo: confermare il buon avvio di Genoa sul mercato. Ngonge e Foloruscio sono vicini al Monza, che dira vicinissimo all'Avellino, mentre spunta anche per quello che riguarda l'attacco in entrata il giovane Guiu del Chelsea, anche se il primo obiettivo resta Gabriel Jesus. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio e forza Napoli, a pieni polmoni, forza Napoli, siete con noi di qui Casa Calcio Napoli e questa è Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Club Azzurro. Questo è il vostro spazio, amici tifosi del Napoli, questa è la Casa del Napoli che accoglie tutti quanti noi. Due ore di diretta dalle 16 alle 18, due ore di interazione massima, i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, il filo diretto allo 081 546 6873, i vostri interventi, la vostra bravura per accendere le discussioni, la vostra competenza, perché non c'è tifoso al mondo più competente del tifoso del Napoli in questo contenitore. In regia Nellino Iorio, al quale va il mio personale buonasera e buon lavoro. La regia video è affidata a Flavio Esposito, anche a Flavio Esposito il mio personale buon lavoro e buonasera. Ragazzi, sono giorni caldi e non parlo solo dal punto di vista meteo, quello sì, quelle sono giornate caldissime le nostre. Dico sono giorni caldi perché si stanno chiudendo, buon per il Napoli, tante operazioni in uscita, stanno prendendo la strada giusta quelle operazioni di calciatori che il Napoli aveva ed ha in sovrannumero. Restiamo fiduciosi, oggi è giovedì 27 agosto, manca ancora qualche giorno alla fine del mercato, al gong finale, siamo fiduciosi in attesa di capire cosa accadrà. Bisogna essere vigili, bisogna monitorare prima di avere certezze e dire finita la campagna acquisti, non quella cessioni, acquisti del Napoli, prima di lasciarsi andare a considerazioni così forti. Io direi di aspettare e di seguire con grande attenzione tutto quello che accade, perché il mercato è imprevedibile, perché strade che sembrano apparentemente chiuse possono riaprirsi improvvisamente. Occhi aperti, intanto occhi aperti tutto il Napoli. Domenica 18:30 il Como di Cesc Fabregas, Como che molto probabilmente, quasi sicuramente, staremo a vedere, avrà in rosa, oltre Ricci, ex Milan già ufficializzato, potrebbe avere anche Moise Kean. L'operazione con la Fiorentina sta andando avanti, il calciatore ha espresso la sua volontà chiara ed evidente di andare a giocare con ilariani, quindi quasi sicuramente il Como, già di per sé forte, avrà Moise Kean. Il Napoli spera di portare al recupero senza problemi in panchina e quindi abili e arruolabili per il campo anche giocatori importanti per gli azzurri come Davide Neres e come Sam Beuke, ma cercheremo di capire qualcosa in più poi quando sabato ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il contenitore è aperto, la casa ha la porta spalancata e da questa casa ci si affaccia, c'è il panorama più bello del mondo, il panorama del Golfo di Napoli. E allora 081 546 6873 Carmine, apriamo con te, buonasera e forza Napoli.
1: Allo Carlo, allo.
0: Hola! Carmine dalla contea del Kent, my friend, come stai caro Carmine? Che piacere risentire la tua voce.
1: Sapevo che tu ritornavi al Kiss Kiss Napoli, e ieri sono stato un'ora e mezza al telefono per chiamarti, ma non ci sono riuscito. È più facile chiamare la Casa Bianca che te.
0: White House, ma quella è la Casa Bianca, questa è la Casa Azzurra, perché la casa del calcio Napoli, carissimo Carmine.
1: Yes, ma vedi, tutti amano Carlo Alvino, tutti ti vogliono parlare, non so perché sei così popolare.
0: Non lo so neanche io, sarà l'amore per il Napoli, anzi sicuramente sì, quello.
1: Sei un ragazzo utile.
0: Grazie per il ragazzo.
1: Io ti lascio Carlo perché...
0: Grazie Carmine.
1: Grazie a tutti, ma io adesso ti guarderò tutti i pomeriggi.
0: Grazie, perché... dalle 16 alle 18 siamo sempre in onda dal lunedì al venerdì, carissimo Carmine. Non mancare a questo appuntamento, se anche tu a casa nostra, seduto a tavola con noi.
1: Bye Carlo.
0: Bye. E beh, io ti ringrazio per i complimenti. I complimenti fanno sempre piacere. Sono quella benzina per far andare il motore a mille a chi fa un mestiere come il mio. Poi non si può piacere a tutti, ci mancherebbe altro. Io mi accontento di piacere a chi ama il colore azzurro, quello del Napoli, il colore della passione come me. Carlè, che energia che dai, l'energia dei grandi tifosi del Napoli. Uaiù, ma qua c'è bisogno di energia tutti i giorni, perché il Napoli va incoraggiato, il Napoli va supportato. E mica ci possiamo mettere a fare il piagnisteo, mica ci possiamo mettere a fare i pessimisti. Bisogna avere la forza, bisogna avere il coraggio, bisogna sponsorizzare questa passione e farla veicolare tra tutti quanti noi. Carlè, ma Neres e Badia Schill saranno arruolabili per domenica sera? Patrizio, caro Patrizio, questa è l'idea del Napoli. Vediamo, perché sarebbero due ottime notizie unitamente a quella di Samu Abegu, ma avere già Neres, Badia Schill, di cui insomma fino a questo momento si è parlato solo in termini negativi e si è parlato solo di infortuni, averlo pronti via, già convocato per Napoli-Como, sarebbe veramente tanta, tanta roba. Ugo, buonasera, forza Napoli!
2: Oui, caro Carlo,
0: forza eccolo Napoli. Qua, il mio amico Ugo Mastro 5, che piacere! Adesso hai memorizzato gli appuntamenti, caro Ugo?
2: E adesso che so a che ora va in onda, sono qua davanti alla televisione a seguirti.
0: Grazie Ugo, grazie assai.
2: No, volevo dire una cosa, premesso che sono contrario a sto fatto del mercato ancora aperto a campionato in corso,
0: sì.
2: Purtroppo si deve parlare di mercato ancora.
0: Purtroppo volevo, si deve parlare di mercato ancora, perché c'è il mercato aperto a campionati in corso, una cosa che hai fatto bene a dirlo, anche io stigmatizzo. A me sta storia che inizia il campionato e il mercato è aperto, è una storia proprio che non mi va giù per quanto mi riguarda. Bisognerebbe modificare il calendario del mercato, il venerdì che anticipa la prima partita di campionato, stop, si chiude il mercato. Questo bisogna...
2: esattamente. Non c'è cosa più lineare di questa, poi.
0: Infatti.
2: Senti, però fammi dire, visto che il mercato è ancora aperto, fammi parlare un attimo di mercato. Asso. Volevo sapere una tua opinione in proposito.
0: Vai, dimmi.
2: Io credo che sia un peccato lasciarsi sfuggire Zeballos, perché se dovesse andare via Lang, ovviamente alle condizioni poste dal Calcio Napoli, credo che sia forse più necessario garantirsi un'alternativa sugli esterni che non un'altra punta, dare fiducia ancora a Lucca, che ha dimostrato a Genova segnali di risveglio. Qualcuno ha voluto far passare quel velo che ha fatto con un liscio, ma in realtà lui...
0: No, quello è un velo. Voluto.
2: È un velo proprio.
0: Bravo. Vedi, mi fa piacere chi dice le cose come stanno, perché poi se vogliamo sempre trovare il pelo nell'uovo o avere o fare commenti col pregiudizio, diciamo che Lucca ha sbagliato. Invece Lucca ha fatto il velo, che quello che tecnicamente si definisce il velo.
2: Tra precampionato e prima partita a Genova ha dato segnali di risveglio. Io non mi lascerei sfuggire col Zeballos, che per quattro spiccioli, ovviamente quattro spiccioli relativamente al mondo del calcio, perché 10 milioni chi l'ha mai visto?
0: Chi l'ha mai vista?
2: E comunque è un prospetto interessante, giovane, considerate anche le condizioni ancora non perfette di Neres, potrebbe essere, cioè, un peccato proprio lasciarselo sfuggire.
0: Hai toccato un argomento molto interessante, che secondo me sarà l'argomento principe che caratterizzerà questi ultimi giorni di mercato. Vediamo quello che succederà.
2: Francamente capisco poco questa ricerca affannosa ad un'altra punta. Abbiamo Lucca, teniamocelo.
0: Evidentemente c'è una richiesta specifica di Allegri, questo è un mio pensiero, non è una notizia. Io credo che Allegri abbia sollecitato Giovanni Manna ad un...
2: Sì, ma questo che significa secondo te?
0: Che significa che a volte puoi anche giocare con due punte. significa sì, questo.
2: No, ma secondo te non crede nella possibilità di recuperare Lucca?
0: No, come no? Anzi, hai detto la... allora Lucca ha fatto un ottimo precampionato, lo testimoniano anche le marcature in amichevoli, e ha impattato benissimo nella prima partita contro il Genoa. Quindi diciamo che è un ragazzo che con la testa ci sta.
2: Quello che volevo dire.
0: Con la testa in questo momento c'è un altro Lucca, non è il Lucca dell'anno scorso. Beh, la valutazione la faranno con calma Allegri, Manna è lo stesso ragazzo, che poi bisogna sempre interpellare il ragazzo.
2: Vabbè, ma credo che lui abbia comunque voglia di rivalersi.
0: Lo penso anche io.
2: Un po' balorda fra Napoli.
0: Togli anche il po'. Un'annata balorda, puoi togliere il po'.
2: esatto. Fra Napoli e Nottingham.
0: È vero. Va bene. Ugo, grazie.
2: Ok.
0: Abbraccio
2: sempre. Ciao, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento. Carlè, ma i vocali li leggi o no? Non funzionano? No, carissimo Jenny. No, funzionano assolutamente. Mi sono già messo d'accordo col buon Nellino in regia. Ogni tanto solleciterò Nellino a recuperare qualche vocale. Voi li potete lasciare al 342-00-00100. Ogni tanto diamo così sfogo ai vostri vocali e io risponderò anche alle vostre domande. Carlè, sei amico del Pappone, questo è il problema. Pappone, desiderei conoscere il nome e il cognome di questo amico, o Gege. Cosa significa? Carissimo Gege, se me lo spieghi bene il significato, io così ti posso anche spiegare. Chi è di tuo gusto, Politano e Mazzocchi? Chi è di mio gusto? Sono due giocatori che incarnano entrambi un grande spirito di sacrificio e danno un senso di appartenenza. Mazzocchi c'ha quel quid in più in quanto napoletano. Qual è adesso il problema? Gege, se ci sono problemi, fammelo sapere, amico mio. Pietro, buonasera, Forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, sei Forza Napoli da Ferrara.
0: Amico mio carissimo, che piacere risentirti, carissimo.
3: Ringrazio, ho provato però quando appena sono tornato poi in studio, un po' di lavoro da fare e non sono riuscito a seguire, perché poi cioè, si sentivo, ma volevo chiamarti e darti il benvenuto.
0: Grazie.
3: Baci.
0: La radio dei baci. Baci.
3: Beh, come è stata la prima giornata, si sapeva che comunque poteva andare un po', cioè nel senso un po' così, il primo tempo tutti sulle gambe, comunque è abbastanza normale. Come già ti dissi a Di Maro, io ero contento che comunque sia venuto Allegri, che secondo me può recuperare alcuni calciatori che sono bravi ma non hanno avuto molto spazio.
0: Questo è uno degli obiettivi, Pietro.
3: È quello che io sento dire.
0: Ma
3: secondo me noi abbiamo allora. in Napoli c'ha dei calciatori che secondo me sono molto bravi.
0: Guarda, io ti dico una cosa, al di là di quelli che sui quali insomma c'è grande attenzione, io faccio un solo nome, Kevin De Bruyne. Tu mi dirai perché? Perché il Kevin De Bruyne che abbiamo visto l'anno scorso per
3: non
0: tutto
3: è lui.
0: Non è lui. E allora scopriremo un nuovo calciatore. Scopriremo il vero KDB. Questo è.
3: Prima di tutto non dico un calciatore, ma un ragazzo triste l'anno scorso.
0: Molto.
3: Adesso
0: sorride. Già questo.
3: E parecchi calciatori, secondo me poi basta. Si sa, Conte è sempre stato così. Basta una parola a volte fuori posto.
0: Conte c'ha il suo metodo che porta frutti, per l'amor
3: esatto.
0: di Dio.
3: Senti, però volevo chiedere una cosa, che io sai che io sono molto fiducioso su quest'anno. Ma allora, è vero che forse a Di Maro non si va più?
0: A fine settembre avremo certezza di questo, perché a fine settembre si uscirà fuori dall'equivoco. Mi dicono che si sta cercando di lavorare per ricucire.
3: Esatto,
0: vediamo.
3: Recuperare, ricucire. Io che abito comunque a 350 km da qua, da lì, un po' mi dispiaceva proprio per l'ambiente che mi piaceva molto. Però se sono sempre aspetti economici, oltre a quelli economici, comunque di metodo, come devono fare, sanno fare loro. Io faccio il mio lavoro e gli altri sanno fare quello che devono fare loro.
0: Certo.
3: Senti, non voglio rubare spazio agli altri. e ti do un abbraccio e mi fa sempre piacere sentire.
0: Grazie Pietro, un abbraccio forte anche a te, un abbraccio forte anche a te. Ciao Carletto, sempre fiducioso per il sorteggio alle ore 18. Io già avrò lasciato, resto sintonizzato su Kiss Kiss Napoli e me lo trezzeo, come diciamo noi napoletani, me lo trezzeo questo sorteggio, anche se notoriamente insomma con i sorteggi noi napoletani non andiamo molto d'accordo, questo si può dire. Ciao Carletto, sempre fiducioso per il sorteggio, vorrei prendere tutte le squadre della prima fascia. No, fortunatamente ne prendiamo solo due della prima fascia. Peppe Crispino di Crispano, salutami mio figlio Angelo e Rosalba. Fascia 1, Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, Bayern di Monaco, Real Madrid, Liverpool, City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. C'è anche l'Inter, ma naturalmente l'Inter non la possiamo prendere. Gianni, buonasera, forza Napoli!
4: Fratello, forza Napoli sempre!
0: Grande!
4: Stai bene, ma ormai il tormentone è tornato. Tutto contro, a me ne lo sento.
0: Che bello. Come stai?
4: Una cosa. Io sto bene, anche tu ti vedo in TV che stai benissimo.
0: Grazie.
4: E questo è il mio piacere.
0: Grazie.
4: Ti vedo anche in forma, soprattutto stai bene con i capelli così corti.
0: Ma ogni tanto crescono e me l'ha già tagliato.
4: Fratello, ti volevo dire una cosa, lo sai che noi parliamo di fede e
0: sì.
4: Il colore azzurro è quello che conta, i mercati li facciamo fare ai direttori, però sento dire Luca, ci basta, per l'amor di Dio, tanta fiducia a Luca, mi sta bene che ad Allegri piace, perché è un tipo di attaccante molto differente da quello che è Holland, però io seguirò molto attentamente stasera il sorteggio, perché in Europa, io ho ascoltato stamattina le parole di Kevin De Bruyne, no? Dove saltava l'attaccante,
0: sì,
4: che Napoli segue da
0: Gabriel
4: tempo,
0: Jesus,
4: no? E ha detto una cosa molto fondamentale, KDB, che ha tutta la mia stima e tutta la mia...
0: Quale passaggio ti è piaciuto?
4: Il passaggio che ha detto, un attaccante di quel calibro, che poi con determinati movimenti si potrebbe anche fare, alzerebbe di tanto il livello del Napoli, e noi praticamente a chi tifoso non potrà far piacere che il Napoli va a affrontare una Champions League non solo con due attaccanti ma con tre.
0: Ma non c'è dubbio, anche perché voglio dire, stiamo parlando di un ragazzo che per me oggi in Italia Gabriel Jesus, se gioca bendato e che pantofola, fa una montagna di gol, bendato e che pantofola.
4: Ma poi capiva chi è sponsorizzata da Kevin De Bruyne, che ci ha giocato 5 anni.
0: Lo conosce molto bene. Sai quante volte lo ha mandato in porta Kevin De Bruyne a Gabriel Jesus?
4: E speriamo quante volte lo manderà.
0: Amen, fratello caro.
4: Perché ci divertimmo veramente. Questo lo dico adesso, poi ci sentiamo a mano.
0: Amen.
4: Speriamo,
0: ti abbraccio.
4: Forza Napoli sempre.
0: Bella, veramente bella e ricca di spunti l'intervista oggi sul Corriere dello Sport a Kevin De Bruyne. E faccio i complimenti al collega Fabio Mandarini, perché è stato bravo proprio ad entrare in argomenti molto ma molto interessanti. Ciao Carletto, secondo te Guiu può venire al Napoli a prescindere dalla partenza di Lang? Massimo D'Amarano. A precisa domanda devo dare precisa risposta. Credo che un'eventuale operazione in entrata, che può essere Guiu, può essere Gabriel Jesus o chissà chi altro, Mister X, l'uomo ragno, non lo so chi, si può solo concretizzare dopo l'uscita. Questo è quello che mi dicono, questo è quello che io condivido con voi. Può piacere o non può piacere, però è così. Quante falsità! Ora il Napoli vuole che resti Luca, ma per favore, ma chi l'ha detto? Spero di essere più chiaro. Sono io che non mi so esprimere, quindi il problema è mio. Non ho detto che il Napoli vuole che resti Luca. Stiamo discutendo sulla possibilità che Luca resti, con il piacere di Luca e del Napoli. Ma è un caro amico, è tutt'altro dire quante falsità. Adesso il Napoli vuole che resti Luca. Nessuno l'ha detto. E se è uscita così, ho sbagliato io, va bene, a farla uscire così. Non è così, assolutamente. Abbiamo Alessandro, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Sempre, buonasera a te.
5: Maggiore.
0: Ciao Ale, buonasera a te.
5: Senti Carlo, io ho sentito la notizia che stanno dando che è quasi fatta per Kenan la...
0: al Como, sì, Como. Sì, sì.
5: Carlo, io non mi ci manda, mi faccio crociare mezzo, cioè non si può sentire. C'è cioè, Napoli, cioè, si fa scappare un giocatore come Moise Ken, cioè che tu ti tieni a Lucca per un eventuale, diciamo, annata buona, ma come si dice sempre a Napoli, la luce.
0: Non fa rumore, però io ti porto ad una considerazione, fatto salvo che il ragazzo è fortissimo, Moise Ken, e anche a me mi rode sapere che va a giocare col Como, è un'operazione dal costo del cartellino intorno ai 45 milioni di euro. Il ragazzo prende 5 milioni di euro netti all'anno, che sono praticamente 10 per la società, con un contratto di 5 anni. Stiamo parlando che costa 100 milioni di euro questa operazione.
5: Scusami, non ti voglio interrompere.
0: No, io ti ho fatto il conto del proprio.
5: Io ti stimo e ti apprezzo, cose esagerate. Però fammi, permettimi di dire che tu a Lucca hai speso 35 milioni. Non sono briciole.
0: Assolutamente, sono... assolutamente.
5: Nel ciclismo a pigliare Moise Ken. Cioè,
0: ma questo però non l'hai fatto adesso, l'hai fatto l'anno scorso.
5: Dico, invece di spendere questi soldi su un Lucca, cioè tu hai una garanzia con Ken.
0: Ne servivano l'anno scorso, se andavi a clausola rescissoria, 53 milioni ne servivano una ventina vicino, 35, 20, poco meno di una ventina.
5: Siamo là, Carlo.
0: Non mi sento di darti torto, anzi, a riavvolgere il nastro, e però lo sai, però sai, c'erano altre aspettative, si pensava che le cose potessero andare in un altro modo. Devo essere sincero, l'anno scorso Moise Ken, al pari della Fiorentina, ha fatto un campionato, insomma, pessimo, questo pure bisogna dirlo.
5: Vabbè, però non ci dobbiamo appoggiare sul campionato vestito, perché non ci dimentichiamo che i nostri fuori classe, che nei loro campionati di dove giocavano, tipo McTominay, tipo che ne so, hanno fatto annate, adesso ne sono venute a Napoli,
0: lanciate sì,
5: al massimo.
0: Assolutamente.
5: Napoli.
0: Assolutamente.
5: Poi un'altra cosa che volevo dirti, se ci facciamo scappare, pure che siamo in trattativa, lo dice Anan per Zeballos, ma ce lo facciamo scappare, cioè io non lo so, mi tocco nei nervi, cioè, io penso che allora mi penso tra me e allora ho aggiunto da Ermeghi, cioè state come si chiama Kvaratskhelia, Osimhen, cioè, ma allora non lo so, il pisci delle cannucce.
0: No, tu non dimenticare che quando il Napoli ha venduto Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, chi più ne ha più ne metta, il Napoli fu oggetto di critiche feroci. Poi quel Napoli riuscì a vincere lo scudetto. Il mercato è come esce, a volte si crea quella chimica particolare che le cose vanno per il verso giusto, e altre volte funziona che va male.
5: Però,
0: comunque ricordiamoci sempre che l'anno scorso con 50 infortuni, con tutto quello che è successo con calciatori come Noah Lang e Lucca, che è dato via in prestito perché avevano fallito clamorosamente, alla fine hai vinto una Supercoppa italiana e sei arrivato secondo in campionato. Cioè,
5: sì Carlo, però se no io sono della convenzione, come ci sulla una cosa sicura la morte. Però se non facciamo questi due o tre acquisti mirati, Carlo, io da di
0: no, ma non li fa, io ti devo dire la verità, nessun due o tre acquisti mirati, è impossibile, oggi è il 27 di agosto, pensare che Napoli possa fare
5: Zeballos viene.
0: Secondo me neanche Zeballos viene. Cioè tu mi fai una domanda, io devo essere sincero, mica ti posso prendere in giro.
5: No, lo so, io apprezzo per questo, perché anzi ti valorizzo rispetto ai tuoi colleghi, sei una persona sincera.
0: Cioè, a me cosa costerebbe dire ma come, sì sicuramente lo prende, hai voglia, ma che prendere in giro me stesso?
5: Allora è finito il calciomercato del Napoli, Carlo?
0: A precisa domanda me la fai oggi giovedì 27 agosto sulle 4:30 pomeriggio, io sono quasi portato a dire di sì, però non ho certezza, attenzione, qua andiamo nel campo della sensazione, non sulle notizie. La mia sensazione è che molto probabilmente il mercato del Napoli è finito oggi, è finito il 27 di agosto, già è finito, però siccome il mercato è imprevedibile e siccome nessuno di noi è depositario della verità, il mercato, lo sai, a volte si va per una strada, la trovi chiusa e un'altra strada si riapre improvvisamente. Aspettiamo e poi facciamo le valutazioni.
5: Noi ci dobbiamo pensare noi a riaprire la mente a Manna.
0: No. Manna sa quello che deve fare, ma attenzione, però Manna ha dei vincoli, quindi Manna si può muovere in un ambito molto ristretto. Questo non per difendere Manna, ma sempre per raccontare la verità dei fatti. Non è che Manna c'ha il portafoglio a mantice come ce l'aveva l'anno scorso, andava, pagava e comprava, e invece mo non va che non compra.
5: Vabbè,
0: okay. Ciao Ale,
5: ringrazio,
0: ciao, grazie a te. Grazie sempre a te, grazie a tutti quanti voi. Qua c'è un tifoso molto ottimista, tal Francesco, che dice: preparati per i botti, manchi più all'ultimo Milan se spara nei botti. Carle, una cosa che mi manca è il voglio vivere così, che con il sole in fronte che mi cantavi ogni lunedì mattina, ora mi sta bene anche il lunedì pomeriggio, basta che me la fai. Va bene, poi vediamo, ci sono un sacco di novità e vediamo anche questa. C'è un pizzico di pubblicità, vai Nellino.
6: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
7: 000 Cerciello Auto.
6: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
12: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Qui casa Calcio Napoli, il vostro spazio, la vostra trasmissione, il vostro contenitore, la vostra casa. Qui casa Calcio Napoli, qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Due ore insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, l'interazione, dove siete protagonisti. Quante volte sentiamo dire certe cose sul Napoli che non ci piacciono, che ci danno fastidio e siamo costretti ad ascoltare. Qua fortunatamente invece siete voi protagonisti e dite quello che vi va. 081 546 6873 per il filo diretto e WhatsApp al 342 00 00100 anche i vocali. Allora chiedo a Nellino un vocale al volo, perché altrimenti si sentono penalizzati gli amici che lasciano il vocale. Sentiamo.
3: Carlo, buonasera, volevo sapere se domenica con il Como converrebbe giocare con Vergara per avere un assetto più offensivo e quindi contrastando la superiorità del Como partendo dall'attacco invece che chiudersi e difendersi. Grazie, Davide da San Giovanni a Teduccio.
2: Molto interessante la domanda di Davide, di carattere tattico, è un'opzione che secondo me Allegri sta prendendo seriamente in considerazione. Io oggi è giovedì, sabato poi Allegri parlerà in conferenza stampa, ovviamente in diretta a Kiss Kiss Napoli. Ci sarà, l'argomento verrà toccato. Io sono dell'avviso che rispetto agli 11, allora entriamo nel concetto che i titolari non sono più gli 11 che scendono in campo, ma sono gli 11 dei primi 60 e i 3, 4, 5 dei secondi 30. In un discorso più generale, l'ipotesi di un Vergara dall'inizio, l'ipotesi di un Kevin De Bruyne dall'inizio, io credo che siano ipotesi che possono essere prese in considerazione anche alla luce di uno studio che Allegri e lo staff stanno facendo su come il Como verrà a giocare, anche se il Como, almeno a sentire le dichiarazioni, sembrerebbe pronto a venire a Napoli a giocare d'attacco, cioè si ipotizza un Como pronti via, capace di andare ad impadronirsi della metà campo del Napoli, obbligando il Napoli ad un blocco basso. Io rispetto a quello che dicono da Como non ci credo, perché mi ricordo i due Como Napoli e Napoli Como dell'anno scorso, 2-0-0, dove il Como fece una partita totalmente difensiva, anche con interventi al limite del regolamento, quindi occhi aperti, perché adesso quei falli non sono falli, bisogna giocare sempre. Poi vedremo, però è interessante il tuo quesito. Fratello Carletto, ma ti sembra regolare mettere in calendario Napoli Como e Inter Napoli a seguire, con il divieto ai nostri tifosi? Ma non la vogliono finire questa strana storia, forza Napoli, Guido azzurrissimo. Il calendario va preso per quello che è, il modo più semplice e banale, tanto le dobbiamo incontrare tutte, va bene così, il Napoli sarà sempre più motivato, no? Magari Como, gara da Champions, Inter, gara da Champions, e poi il Bologna successivamente, insomma un calendario bello, tosto per una squadra che è arrivata al secondo posto. Mi sarei aspettato un calendario un po' più soft, però è vero il discorso, prima o poi le devi incontrare tutte. Luigi, buonasera, forza Napoli!
4: Sempre, comunque, dovunque.
2: Buonasera a te, amico mio.
4: Senti, no, volevo un parere sulla situazione, volevo sapere il tuo parere sulla situazione che si è creata tra gli ultra.
2: Sì.
4: È la presidenza del Napoli. Ti parla un, io mi reputo un ultra perché
2: sì,
4: ho visto la prima partita al Vomero.
2: Sì.
4: Io ho seguito il Napoli e sono abbonato dagli anni 70, 50 anni di abbonamento. Sono un ultra particolare, non vado in curva, eccetera, però è il mio contributo di tifo. E mi dispiace che si crea una situazione del genere quando effettivamente una sola squadra in una sola città, perché il tifo, chiamiamolo organizzato, perché poi bisogna capire che significa organizzato, ma succede quello che succede, perché poi alla fine questi fatti incidono, anche se non si vogliono, diciamo, ecco, dalla tua esperienza, che mi dici su questo?
2: Allora,
4: una mia idea ce l'ho, però solo la tua.
2: No, ti dico la verità, Luigi, io sono per cercare sempre di far prevalere il buon senso in tutte le situazioni. Far prevalere il buon senso significa trovare un punto d'incontro che possa non scontentare le parti. De Laurentiis ha formulato una richiesta legata al discorso delle sponsorizzazioni, quindi chiedendo uno spazio da dedicare agli sponsor per uno sfogo a favore degli sponsor. Naturalmente si tratta di una questione di carattere commerciale. Gli ultras da parte loro rivendicano, è anche giusto dirlo, rivendicano l'esposizione degli striscioni. Io sono equidistante, nel senso che bisogna salvaguardare le parti. Per me gli ultras devono esporre questi striscioni, quelli che ritengono più opportuni, perché non sono striscioni offensivi, sono striscioni di incoraggiamento. De Laurentiis deve trovare il modo per accontentare, tra virgolette, gli sponsor, dedicando loro qualche spazio giusto. Se prevale il buon senso, è tutto a favore del Napoli e dei napoletani. Quindi qua non bisogna parteggiare per l'uno o per l'altro, perché già ho sentito i partiti, già ho visto a favore di uno, a favore di altro. Io credo che bisogna essere a favore del buon senso e a favore del Napoli nella sua interezza. Napoli è una società che si autofinanzia, se gli sponsor hanno bisogno di un po' di spazio glielo diamo, i tifosi, gli ultra hanno bisogno di esporre gli striscioni, spero li possano esporre.
4: No, praticamente non si riesce a trovarlo, perché
2: il buon senso deve prevalere, Luigi. Io credo che con un po' di voglia, allora, se ognuno mantiene la propria posizione e non fa un passo in avanti, diventa tutto più difficile. Quindi perché dico di prevalere il buon senso? Un passo in avanti da una parte, un passo in avanti dall'altra, e si trova il giusto equilibrio per accontentare tutti senza scontentare nessuno.
4: Va bene,
2: anche perché poi ti dico una cosa: se si crea un clima astioso, il clima astioso lo sai chi lo paga? Lo pagano gli 11 che vanno in campo, lo paga Massimiliano Allegri, di riflesso lo paghiamo anche noi. Quindi dobbiamo contribuire tutti quanti noi a rendere questo clima meno astioso. Questo è il mio punto di vista.
4: Si dovrebbero fare i tifosi,
2: sì, non c'è dubbio. Striscioni e sponsor possono e devono convivere, questo è il mio punto di vista.
4: Va bene, d'accordo.
2: Grazie, Luigi. L'argomento è molto delicato, perché poi qualcuno fraintende e incomincia a dire sei favorevole a uno e io sono favorevole nell'uno e nell'altro. Ripeto, la mia posizione personale è questa: striscioni viva, sponsor viva, perché conosco il Napoli come funziona economicamente parlando. Allora, devono poter convivere gli striscioni, che sono bellissimi perché inneggiano alla squadra e quindi fanno piacere vederli, e gli sponsor che danno al Napoli quella linfa vitale per essere sempre più forte. Questo è. Quindi striscioni e sponsor, per quanto mi riguarda, possono e devono convivere. Spero di essere stato chiaro, senza dire hai fatto tifo buono, hai fatto tifo venato. Quando faccio il tifo solo per il Napoli nella sua interezza. Pietro, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Carlo, forza Napoli.
2: Buonasera a te, amico mio.
5: Grande Carlo, sono d'accordo con te, la questione striscioni.
2: Io sono equidistante.
5: Esatto. No, ma alla fine si deve andare a braccetto verso.
2: Esatto, bravo. Mi piace questa definizione, bisogna andare a braccetto, bravissimo.
5: Carlo, poi il discorso della punta,
2: sì.
5: Io sento tanti perché lei è un giocatore forte, non dico di no, però piuttosto che puntare un investimento giovanile, non è il caso che proviamo a valorizzare Lucca?
2: E questo, vedi, è un'altra tesi di chi crede che Lucca abbia bisogno della seconda chance. È la tesi di chi crede che Lucca se la possa giocare questa seconda chance. Quindi, fatto salvo sulla bontà tecnica di Moise Kean, per l'amor di Dio, però la tua è una tesi che in questo momento in casa Napoli è una tesi che sta prendendo piede, ovvero quella di poter concedere a questo ragazzo una seconda chance dopo l'annata fallimentare sotto tutti i punti di vista dell'anno scorso.
5: No, ma comunque potresti 35 milioni di euro spesi, che non sono pochi,
2: no,
5: per dire, non è che lo hai pagato. Poi finché mi dice arriva Gabriel Jesus, un curriculum, tutto rispetto, un conto, ma che devo prendere il signor Nessuno oppure il signor no. Giovane che devo valorizzare.
2: Gabriel Jesus, giù il cappello, ragazzi. Ma... Stiamo parlando d'altro.
5: Anche la vicenda Lang, cioè se devo prendere tanto per prenderne un altro, cerco di rivalorizzare Lang, così. Visto che è anche un investimento importante.
2: Così, così. Anche Noah Lang, vale il discorso fatto per Lucca, quella della seconda chance. Anche se in questo momento mi pare di capire che c'è più interesse sul mercato per Noah Lang e meno per Lucca, anche questo va raccontato in questi ultimi

0: pensante, ma in questo momento sono in modalità attendista, voglio vedere la seconda giornata. La prima mi ha soddisfatto perché il metro di valutazione di giudizio è stato lo stesso, mo aspetto la seconda giornata, altrimenti poi divento cattivo. Non mi fate diventare cattivo.
1: Okay,
0: ciao Pasquale,
1: grazie tanto.
0: Ciao, forza Napoli sempre. Carle, ho rivisto le immagini delle tue interviste a Diego Maradona. Devo dire che diviso eri paffutello, ma sempre bello come adesso. A dire la verità, li vidi anche in diretta all'epoca. Ti perseguito da 40 anni. Ti voglio bene, Vittorio il pacifista. Mamma mia, sì, avevo qualche chilo in più. Mamma mia, da quanti anni non lo vedo. Saverio, ti abbraccio, Saverio. Purtroppo non c'è più. Perciò non lo vedi, perché non c'è più, non è più con noi, carissimo Saverio. Raffaele, buonasera e forza Napoli.
2: Carlo, buonasera, Raffaele da Porto.
0: Raffaele carissimo.
2: Carlo, io non vedo l'ora che finisce sto mercato, perché non se ne può, io sto sentendo telefonate che non è possibile. Io ti posso, mi devi lasciare un minuto con te.
0: Ecco, a disposizione, vai.
2: L'anno scorso in Napoli a che posto è arrivato?
0: Secondo posto, a 10 punti dall'Inter.
2: Benissimo. Ti posso dire la formazione che abbiamo giocato da gennaio fino a, cioè, tutti i giorni di ritorno praticamente.
0: Certo.
2: Allora, Milinkovic-Savic, facciamo Milinkovic-Savic. A destra ha giocato Guidez, perché Di Lorenzo è infortunato, sì, tutti i giorni, sì, di ritorno. Poi Benzema, perché Rachmaninov è infortunato per 3 mesi. Juan Jesus, Spinazzola, Oliveira, McTominay, Lobotka, Elmas, Alisson, Olium e Polito.
0: Sì.
2: A questa formazione ci possiamo aggiungere, sempre se tutti quanti se lo consentono, adesso che noi partiamo con in più Di Lorenzo, Rachmani, il nuovo Bershaville, non ti dico che riserve, Bagliashil, Anguissa, Lang, Lucca e Neres. Posso dire che è un tantinello un pochettino più forte di quello che arriva dal secondo posto?
0: Leggermente. Bene.
2: Quindi quale campagna qui? Ora Kenny, che è un giocatore forte, che solo 2 anni fa ha fatto, 3 anni fa Kenny ha fatto 0 gol.
0: Sì.
2: Cioè, 3 anni fa 0 gol. 4 anni fa la Juventus lo mandò a Paris Saint Germain, non fece una partita.
0: Me ricordo bene.
2: Fa. 4 anni fa Hollywood fu venduto dall'Atalanta al Manchester United per 40 milioni. Ora se Hollywood, pure Hollywood, non è buono, perché è da Venicenne, come ho finito prima.
0: Però lui diceva Ken al posto di Lucca, non al posto di Hollywood.
2: Cioè, il Napoli, come Real Madrid, ci può permettere.
0: Sì. Siamo in Real Madrid. Io e te non ce ne siamo accorti, qualcun altro forse sì.
2: Ah, quindi il Napoli è come il Real Madrid, che si può permettere un centravanti di riserva, lo paga 50 milioni.
0: Allora, mamma mia, avere un centravanti di riserva da 50 milioni e da 5 milioni di euro all'anno di ingaggio netto, cioè 10 lordo.
2: Più del titolare praticamente.
0: è vero, no, è così.
2: Carlo, ti posso dire una cosa? Lo dico solo per così, ma non mi dire. Per due minuti solamente, ci meritiamo lo Tito.
0: No, mamma mia, mi hai fatto venire brividi. Ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. Non dovevi chiudere così, mi hai fatto venire l'ansia. Ciao Raffaele, buona serata, grande. Ti abbraccio forte. Carletto, puoi salutare il gruppo Cardiologia Azzurra, che è un ospedale, un reparto di cardiologia. In particolare a Gaetano, Emanuele, Claudio, Carla, Pierpaolo, Ivana, Antonio, Lello e Vincenzo. Cardiologia Azzurra. Grazie di cuore, non giacci nessuno. Forza Napoli sempre. Ecco qua. Ma l'indice di liquidità per il Como non vale? Certo che vale. Evidentemente il Como, una volta appurato che è in infrazione, pagherà la multa. Quando poi si incomincerà ad impedire ad influire sulla classifica piuttosto che a fare le multe, le cose magari cambieranno. Carleva, tu lavoravi a Telelibre San Andrea, al Parco Como la Ricci? Sì, come no, è stato il mio primo lavoro. Amedeo, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, ben risentito. Naturalmente sei un grande giornalista, ti conosco da una vita.
0: Grazie Amedeo, grazie.

0: Grazie.
1: Stai parlando, quando facevi anche l'abito.
0: Allora siamo arrivati proprio, mamma mia, 50 anni fa. 50 anni.
1: Un po' di tempo è passato.
0: Mamma mia.
1: Volevo dirti questo, siamo fiduciosi perché i ragazzi devono essere incoraggiati sempre.
0: Sì.
1: Una stagione difficilissima, che ci sta questo nuovo allenatore che naturalmente deve vedere bene tutte le situazioni, tutti i meccanismi, e quindi mi auguro dobbiamo battere assolutamente questo Como, perché questo Como mi sembra che al Madrid, guarda, mi sembra proprio esagerato, quindi c'è tantissimo per battere questo Como, incoraggiando i nostri guerrieri azzurri dal primo secondo fino alla fine, questo voglio dire. E ti faccio i complimenti per essere tornata a Radio Vista.
0: Grazie. Grazie
1: anche questa è un'ottima radio. Ancora forza Napoli, vinci sempre, viva Carlo Albino.
0: Sei molto caro, viva Radio Kiss Kiss Napoli. Grazie Amedeo, un abbraccio forte forte forte da Norimberga. Carlo, spero che il Napoli possa prendere il Bayern di Monaco, giustamente per interessi tuoi. Giusto. Carlè, fai gli auguri di buon onomastico a mia moglie Monica, tifosissima del Napoli, la mia nemica, Peppe 62. Allora, due volte auguri. Viva Monica, che t'andosse caro Menica. Brava Monica, tanti auguri alla cara Monica. Ciao Carlo, che bello orario per noi che stiamo qui in Messico. Bentornato e forza Napoli, Antonio Giordano. Buenas tardi, amigo mexicano. Giuseppe, buonasera e forza Napoli.
2: Forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera a te.
2: Buonasera a te, fino alla fine.
0: Fino alla fine, anche oltre, perché anche l'ho detto oltre. In tempi non sospetti. Da allora, qua a 100 anni voglio fare il fantasma azzurro, con un solo azzurro per andare a rompere le scatole a chi non tifa Napoli.
2: A chi si fosse un ben dire.
0: Ah, ma sta come mi diverta, non tanto con l'unzula, cioè, mi metto a terra e vicino ai piedi, ci lungo fastidio, tutta la nottata.
2: Allora, Carlo, ti faccio innanzitutto un bentornato.
0: Grazie.
2: Napoli. Grazie. È stata una cosa bella per me.
0: Grazie.
2: Perché comunque sei con il palinsesto, però io ti ascoltavo, non voglio fare il
0: bicchiere. Grazie infinite. Grazie.
2: Comunque è la verità. Poi ti volevo dire che nel regolamento UEFA, il Como dice che praticamente lui quando faranno i debiti loro di solito pagherà.
0: Sì.
2: C'è un regolamento UEFA che praticamente stanno parlando di non far partecipare.
0: Sì.
2: E fuori milioni di euro in rosso, di non farli partecipare più alle competizioni internazionali. Questo comunque è un deterrente fino a un certo punto, perché poi le solite note Inter, Juventus,
0: sì,
2: comunque stanno ancora lì per partecipare sempre. Ma quella, vabbè, si sa, lì bisogna difendere, come diceva un certo personaggio lusco, bisogna difendere il brand. Pensa un po', e tu sai a chi mi riferisco, ovviamente, no?
0: Certo.
2: Quello che se n'è andato con i cantoni alzati, che ha fatto, cioè, già fatti 3 botte del mondiale, abbiamo capito chi è. Faccio il nome, Gravina, me lo futuro.
0: Vabbè.
2: Vabbè, l'avevi capito, no?
0: Ormai è rimasta nella storia quella dichiarazione sul brand.
2: Appunto. Poi ti volevo dire che per quanto riguarda poi il fatto, diciamo, questi qua, insomma, io li chiamo, diciamo, i non tifosi, e ci metto anche non te chiaramente, ma anche
0: sì,
2: il 90% dei tuoi colleghi che vanno a fare le pulce al Napoli perché ci saremmo indeboliti, i presunti tali, non sono come l'anno scorso. Non è assolutamente così, perché secondo me la squadra di Napoli, e poi devo dire la verità, a me mi piace, non lo dovrei dire questo, ma mi piace il profilo basso che sta adottando il nostro allenatore.
0: Sì.
2: Ma sto incominciando a capire perché lui risponde ma non risponde, si mantiene sempre sul vago, cerca sempre di mantenere comunque un atteggiamento sobrio, vicino tranquillo, perché lui con questi atteggiamenti, se ci ho fatto caso, a me personalmente, ma penso chi ha visto altri allenatori, mantiene comunque una sorta di calma, perché poi essere sì passionale va bene, che poi non è che lui non lo è passato, perché lui pure a Genova si è visto, no? Si è cominciato anche a sta capanina a Lucca perché non ha fatto che
0: sì.
2: E lui vive la partita, però nelle sue dichiarazioni, se ci hai fatto caso, quando va a fare le conferenze stampa, mantiene sempre quel profilo che secondo me giova al Napoli, secondo me, come
0: sì, come si, ma anche per questo il Napoli secondo me va su Massimo Allegri, proprio anche per questo atteggiamento che tu stai raccontando.
2: Permettimi di dire che comunque il nostro top player, che ne dica, il nostro presidente Aurelio De Laurentiis.
0: Ti abbraccio forte forte, voglio.
2: Forza Napoli.
0: Ciao, ciao, ciao. E intanto vi dico, 17:48 giungono le prime immagini da Monte Carlo, dal Grimaldi Forum, dove dalle 18 in poi, anzi un po' più tardi, le 18, inizierà il sorteggio della Champions League, dove il Napoli sarà protagonista in fascia 3, e stanno arrivando dei monumenti veri e propri della storia del calcio mondiale. Andiamo in pubblicità, vai!
3: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: casa Calcio Napoli, ultimi minuti per poter stare qui affacciati al balcone a godere delle bellezze del Golfo di Napoli. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 000 100 per i vostri WhatsApp. Poi voglio ricordare che tra una decina di minuti inizierà il sorteggio Champions. Restate sintonizzati con Kiss Kiss Napoli, sarete aggiornati in tempo reale. Giovanni, buonasera e forza Napoli!
1: Ciao Carlo, sempre Forza Napoli, complimenti per la trasmissione. Allora, un paio di cose veloci.
0: Vai.
1: Allora, in primis io avevo scritto l'altro giorno, mi ha letto il messaggio per Inter Napoli, restrizione puntualmente,
0: sì,
1: ci sono avverati,
0: sì,
1: e sto fatto che nel 2026 non si riesce a trovare una soluzione, è vergognoso, la testa di tifoso eccetera, è veramente vergognoso. La seconda cosa, concordo con il telespettatore di prima per quanto riguarda se Napoli recupera tutti gli infortunati, non dico che non ce l'ho detto, se la gioca almeno.
0: Diciamo che puoi fare un'annata da protagonista, su questo non c'è dubbio.
1: Ce la giochiamo. E l'ultima cosa, è un problema questo un po' vecchio per quanto riguarda i biglietti, perché secondo me dare i biglietti del Napoli a tutte queste biciclette puntualmente, quando c'è un evento, soprattutto di Champions, diventa impossibile trovare un biglietto, non è una bella cosa, soprattutto per persone che magari cercano di prendere un biglietto, persone tranquille, normali. Io capisco i gruppi, capisco,
0: certo,
1: tutto, però bisogna dare la possibilità pure a chi è una persona per bene, una persona tranquilla, di comprare un biglietto, non dico sempre, ma una tanto.
0: Eh beh, anche questo è vero,
1: sì,
0: giusto.
1: Sì. È una cosa, diciamo.
0: No, e dai la possibilità a tutti, ma è così, ma figurati.
1: È vergognoso. Ti lascio sempre Forza Napoli.
0: Ti abbraccio forte. Ti abbraccio, ciao, forte, grazie, buona serata. Marco che ci scrive da San Diego, California. Carissimo Carlo, non capisco tutto quest'astio verso un nostro giocatore. Lorenzo Lucca ha giocato con noi solamente mezzo campionato, ma perché per moltissimi non può avere un'altra possibilità? Casomai un anno intero. Forza Napoli sempre, Marco da San Diego. E vabbè, speriamo. Carle, vedere la Champions senza i famosi brand non apprezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Franco da Mugnano. Poi Patrizio che scrive: ti saluto, a domani. Oggi purtroppo ho fatto solo l'ascoltatore. Patrizio, speriamo che domani tu possa essere, ragazzi, più fortunato, tenuto conto che abbiamo 2 ore al giorno, ragazzi, quindi proprio per dare possibilità a tutti di intervenire, per dare possibilità a tutti di dire la loro. 2 ore è un mega contenitore, dalle 16 alle 18. Ci salutiamo qua, grazie a Fabio Esposito in regia, grazie a voi che avete condiviso con me queste 2 ore di passione. Adesso il notiziario con Lucio Pengue e poi tutta la nostra ricchissima programmazione. Forza Napoli sempre, a domani e non ci accido nessuno, ciao!
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Non passa in consiglio regionale la proposta di dichiarare lo stato di emergenza per i campi Flegrei. L'aula ha respinto la proposta dell'opposizione, approvando invece la risoluzione della maggioranza. Punta a una legge speciale. Il governatore Roberto Fico spiega la scelta. Lo stato di emergenza, dice, sarà valutato soltanto se realmente utile, ma va escluso se rischia di creare duplicazione, caos e appesantimenti. L'obiettivo è affrontare in maniera stabile il problema dei campi Flegrei, un unicum in Italia e in Europa, lavorando sulla riduzione del rischio, sul miglioramento sismico in collaborazione con il governo nazionale. Ecco le parole del governatore Fico.
4: Oggi io registro da parte di tutti il fatto che la legge speciale è necessaria, essenziale per accompagnare i campi Flegrei in una vita che chiaramente prevede anche il bradisismo. Ma noi oggi possiamo riuscire a far vivere le persone nei campi Flegrei con un abbattimento del rischio tramite la ristrutturazione dal punto di vista sismico degli immobili, e questa è una legge speciale, lo può fare bene.
3: E torna l'allarme caldo in Campania. Quella in arrivo potrebbe essere l'ondata più intensa dell'intera estate. Da oggi, con il ritorno dell'anticiclone nordafricano, temperature superiori di 6-7 gradi rispetto alle medie stagionali e punte fino a 41 gradi previsti per esempio domani a Benevento. 4 giorni di afa e caldo soffocante, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore, valido dalle 8 di oggi fino alle 20 di domenica, nei comuni classificati a rischio moderato ed elevato. e gli effetti del caldo si sentono già negli ospedali. Boom di accessi al pronto soccorso del Cardarelli, 1500 in una sola settimana, il picco lunedì 24 agosto con 256 accessi in 24 ore. A rivolgersi al nosocomio partenopeo soprattutto anziani, persone con patologie pregressi e pregresse e pazienti con insufficienze renali. Partiti con due giorni di ritardi i lavori della Riviera di Chiaia per realizzare la nuova linea tranviaria che collegherà San Giovanni a Piazza San Nazaro. Il cantiere inizialmente previsto fino al 6 settembre resterà quindi aperto fino al 15 settembre, quando molte scuole avranno già ripreso le attività. Una volta completata, la nuova tratta dovrebbe diventare uno snodo importante per la mobilità cittadina, alleggerendo il traffico lungo l'asse che collega la periferia al centro di Napoli. Rapinato e ferito un turista di 22 anni nelle prime ore di oggi nei pressi di Corso Umberto. Tre persone a bordo di un'auto lo avrebbero avvicinato intimandogli di consegnare portafogli e telefono. Alla reazione del giovane, uno dei malviventi lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di vetro. La vittima ha poi fermato una pattuglia del commissariato Dante, trasportato al Vecchio Pellegrini e è stato medicato. Guarirà in 7 giorni. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a muoversi sul mercato per la porta a spunta del nome di Juan Musso, il 32enne argentino dell'Atletico Madrid, con esperienze in Serie A con Udinese e Atalanta, avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Italia. Il Napoli segue il profilo da alcune settimane. Musso rappresenterebbe un'alternativa di alto livello Alex Meret, soprattutto in vista della stagione che vedrà gli azzurri impegnati anche in Champions League. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Ora linea Trebi Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica sulla Campania. Una serata con cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di venerdì dominerà l'anticiclone africano sulla regione. Garantirà tanto sole inizialmente, anche se poi nella seconda parte della giornata il cielo sarà offuscato da velature a tratti anche estese. Vero protagonista sarà il caldo, caldo particolarmente intenso nell'entroterra, dove localmente si toccheranno anche i 40-41 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: 4-4-2.

0: qua, eccoci qua nel giorno del sorteggio di Champions League. Tra pochissimi minuti ovviamente vi daremo tutti tutto il resoconto. Il live da Monte Carlo, è iniziata la cerimonia per il sorteggio. Ricordiamo anche magari anche la formula per quello che riguarda il sorteggio di Champions League. Sappiamo di questo girone unico, le prime 24 si qualificheranno e speriamo che Napoli possa arrivare nelle prime 24, almeno giocare la fase successiva. Ci saranno le fasce divise in 4 fasce e il Napoli prenderà 2 avversari di ogni fascia. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in video collegamento con noi nel suo programma 442 Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Eh sì, ricordiamo insomma che c'è questa formula, diciamo che conosceremo le avversarie. Per quello che riguarda il calendario invece bisognerà aspettare domani e insomma vi daremo conto live quali saranno le avversarie del Napoli.
1: Sì, non saranno squadre italiane e non saranno più di 2, massimo 2 della stessa nazione. Poi 4 partite in casa, 4 fuori casa, questo lo sanno tutti, quindi diciamo che il Napoli può prendere al massimo 2 inglesi, dico inglesi, faccio l'esempio sulle inglesi perché le inglesi sono in maggioranza grazie al fatto che l'anno scorso hanno ottenuto oltre le 5 squadre, hanno ottenuto anche un altro posto grazie alla vittoria dell'Europa League, quindi mi sembra siano 6 addirittura le formazioni inglesi, e non possiamo prendere in questa prima fase Inter, Como e Roma che sono le altre 3 squadre italiane.
0: E ricordiamo che è vero che sono divise in 4 fasce, però praticamente non ci sono teste di serie.
1: 2 per fascia.
0: Esatto, 2 per fascia. A governare questo sorteggio sarà solo ed esclusivamente la casualità. 8 partite a testa, 4 in casa e 4 fuori casa. Le prime 8 della classifica generale andranno direttamente agli ottavi, poi quelle dal 9° posto al 24° posto si giocheranno tutto con questo accesso ai playoff. Le ultime 12 tornano a casa. Non ci sarà nessun ripescaggio in Europa League, questo giusto per dare una formula precisa a quel che riguarda questo sorteggio che ve l'ho detto commenteremo insieme, e poi magari commenteremo anche insieme delle notizie di mercato. Notizia dell'ultima ora, non so se l'hai seguita Paolo, è quella che il collega Fabrizio Romano nella sua diretta su YouTube ha parlato, e su questo abbiamo avuto anche dei riscontri, delle telefonate di Mann al Newcastle per chiedere informazioni su Woltemade, che è un giocatore che a me piace tantissimo. L'anno scorso è stato pagato 75 milioni dal Newcastle, dallo Stoccarda, insomma magari mi verrebbe da dire.
1: Esatto, sì, stiamo parlando di un nazionale tedesco giovane, non giovanissimo nel senso che andrebbe a occupare un posto nelle liste, ma
0: è un 2002, ricordiamolo.
1: È un 2002, lo facciamo uscire il posto se trova la formula giusta il Napoli per comprarlo, perché parliamo di un giocatore veramente forte, forte fisicamente, ma attenzione, 1,98 m non deve ingannare questa altezza, perché è bravo anche tecnicamente, un bel cavallone ma anche con buoni piedi, un giocatore veramente importante che al Newcastle ha avuto una stagione 8 gol, non proprio male ma nemmeno quello che si aspettavano. Ora non so più che aggiungere, sinceramente non so perché il Newcastle lo darebbe in prestito dopo averlo pagato la cifra che tu hai ricordato, però le dinamiche di mercato facciamo fatica a capire quelle del Napoli che seguiamo tutti i giorni, non certo possiamo capire quelle del Newcastle.
0: Esatto, esatto. Allora ricordiamo, la formula della puntata di oggi è sempre la stessa, chiamateci oppure mandateci i vostri messaggi, il numero è 081 546 6873, però sappiate che siamo collegati praticamente con Monte Carlo. Appena usciranno le squadre che saranno accoppiate col Napoli, ovviamente Paolo bloccherò la telefonata e magari ti chiederò anche un'impressione su queste squadre, visto e considerato che davvero in questa nuova Champions League ci sono le squadre più forti. Allora andiamo subito da Antonio.
1: Sì, è giornata per giornata, non è che quindi sapremo una per volta, non è che come una volta non è che si formavano i gironi, qui non c'è nessun girone, qui sono tutte nello stesso girone, però giochi solamente con 8 avversarie e non potendo chiaramente giocare contro 35 avversarie perché sono 36 squadre.
0: Esatto, andiamo subito al telefono, c'è Antonio, ciao Antonio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la trasmissione e grazie Paolo per darci, per illuminarci sempre con le tue analisi tattiche, con le tue indicazioni. Io a questo punto infatti, guarda, avevo visto, adesso l'avevi accennato, che prima avevo visto questa, diciamo, interesse del Napoli per Walter Nader. Vorrei, prima domanda, capire secondo te come potrebbe essere una possibile accoppiamento con Højlund dal punto di vista tattico, se sono due giocatori che possono o potrebbero giocare insieme. L'ho visto nei mondiali, comunque è un giocatore veramente interessante anche come movimenti, nonostante la sua mole, veloce di gambe, quindi obiettivamente molto tecnico, è un giocatore che obiettivamente mi piace. Seconda cosa, che non c'entra nulla, mi allaccio un po' alle dichiarazioni fatte qualche settimana fa dal presidente del Como. Io non capisco come mai, sembra quasi che ci siano regole non valide per tutti dal punto di vista di fair play finanziario, squadre che sulla carta non potrebbero permettersi di fare nessun tipo di campagna acquisti, invece che spendono e espandono. E mi domando, ovviamente so la situazione del Napoli, ma non capisco come mai gli altri un po' a muso duro, anche una dichiarazione del presidente del Como che dice non gli interessa se poi ci fossero o ci potessero essere penalizzazioni sul fair play, lui va avanti lo stesso. Ecco, non capisco come siano le regole, forse sono io che sono poco informato. Lascio spazio a tutti e vi ascolto.
0: Grazie Antonio, prima di lasciarti la risposta di Paolo raccontiamo insomma che al Grimaldi Forum di Monte Carlo stanno premiando il Paris Saint Germain come squadra che ha vinto l'edizione della Champions League. Detto questo, Paolo, ti lascio la risposta.
1: Ma sulla prima osservazione, diciamo che sempre dobbiamo metterci sì davanti, se poi arriva un centravanti e arriva un centravanti con queste caratteristiche, perché qui abbiamo parlato di Gabriel Jesus, poi siamo andati a vedere un po' la storia di Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qualche volta ha fatto anche l'esterno, abbiamo parlato, stiamo parlando ancora perché è un nome sempre caldo, di Guyu, che è un giovane del Barcellona, e stiamo parlando di uno che prima punta basta, finito. Adesso parliamo di Walter Mate, che può giocare un po' sotto la prima punta, ma è pure lui un centrale, 1,98 m, non lo mettiamo certo a fare l'esterno d'attacco. Quindi stiamo parlando tutte di soluzioni un po' diverse. Quella lì di Walter Mate o anche di Guyu, ecco, cioè della classica prima punta, mi fanno pensare a un'alternanza, rispondendo alla domanda, mi fanno pensare a un'alternanza con Højlund e non a una convivenza il primo minuto tutti e due insieme. Perché per carità, nel calcio tutti possono giocare insieme, però dovrebbe cambiare completamente proprio l'assetto del Napoli. Si
0: Paolo, scusami, no? Ma su queste tue considerazioni io credo anche che il Napoli stia lavorando anche per la cessione di Lucca, perché Lucca non penso che faccia il terzo centrale.
1: Questo volevo dire, se arriva un giocatore tipo Gabriel Jesus che può giocare anche sull'esterno, allora ci sta che tu tieni anche Lucca. Ma se arriva un giocatore centravanti come Guyu o come Walter Mate, sono d'accordissimo con la tua osservazione, vuol dire che poi Lucca rimane un po' tagliato fuori dall'alternanza. A meno che, questo volevo aggiungere, ma mi sembra un po' complessa come situazione da cambiare tutta la scena così in maniera così repentina, a meno che non si voglia passare un attacco con le due punte e quindi rivoluzionare tutto, però poi dovremmo incominciare a fare un discorso lunghissimo su cosa ce ne facciamo di tutti gli esterni d'attacco che abbiamo. Quindi mi sembra uno scenario difficilmente, una strada difficilmente percorribile. Sulla seconda è un bel argomento quello che il Como, allora si dice che, io faccio una riflessione nuova, non ne ho mai parlato, dico sta cosa per la prima volta dicendo prima di dirla che probabilmente sbaglio, che non è terreno mio. Però io dico, ma il calcio è in crisi, no Lucio, mi confronto con te, esatto, con quelli che ci stanno ascoltando. Il calcio è in crisi in questo momento, ma se arriva uno che per sue risorse, il Como nel caso in Italia, vuole portare denaro fresco e far circolare denaro fresco e incominciare a investire, ma perché lo dobbiamo chiudere nei paletti del fair play finanziario? Cioè il Como, sì, si fa la squadra forte senza rientrare in questi paletti, benissimo. Ma se il Como tu lo lasci libero con le risorse che ha la proprietà, il Como può risollevare le sorti, non dico di tutto il calcio italiano, ma almeno delle squadre con le quali va a interloquire. Cioè se tu il Como lo blocchi, probabilmente non può fare le offerte che ha fatto negli ultimi tempi per comprare giocatori a 30-40 milioni che innescano denaro fresco nel mercato, che li prende una società o se li mette nelle casse sofferenti oppure li fa girare e li dà nelle casse sofferenti di qualcun altro per prendere l'alternativa al giocatore. Io facciamoli girare questi soldi pure, senza esagerazioni. Però il fair play finanziario che blocca chi vuole portare capitali freschi nel calcio, che è un mondo in crisi, sinceramente io non lo capisco fino in fondo. Lo so che è molto discutibile la cosa che ho detto, però oramai l'ho detta.
0: Allora, nel frattempo Nicholas Jackson all'Aston Villa, poi che sta cercando anche Leao. Detto questo, Paolo, ma io credo che sia cambiato qualcosa dal punto del fair play finanziario, perché anche Commisso, che è uno degli uomini che ha delle risorse incredibili, sta investendo tantissimo, quindi può darsi...
1: Ma bisogna fargli mettere i soldi, Lucio. Chi ce li ha li può mettere, poi il suo bilancio è un problema suo, se c'ha dei debiti sarà un problema dei suoi creditori, un giorno dichiararlo fallito e saranno cavoli suoi. Non riesco a capire perché una federazione, un ente esterno alle vicende, debba entrare e dire tu non puoi spendere, ma io ce li ho, come l'anno scorso quando hanno bloccato il mercato del Napoli perché non rientrava nei paletti, il mercato a saldo zero, ma il Napoli teneva risorse conservate, diciamo, per centinaia di milioni, si poteva permettere lui. Pensate solamente che si dice tanto in questi giorni, sta parlando tanto della possibilità che aveva il Napoli di prendere Malen, no? Perché si era capito che Lukaku non rientrava, e il Napoli non riuscì a entrare in gara perché fu bloccato il mercato e il Malen l'ha preso la Roma. Ma io non riesco a capire per quale motivo, se il Napoli aveva trovato il modo per finanziare quell'operazione, la blocchi per questi paletti. Sarebbe da ridiscutere questa situazione, perché non so se fa bene dal calcio bloccare tutto.
0: E poi, Paolo, permetti una mia vecchia battaglia, cioè le liste andrebbero abolite, perché va verso un calcio dove si giocano sempre più partite e noi, i club che hanno la possibilità di pagare i propri giocatori, che sono comunque dei lavoratori, noi gli diamo dei paletti e dei lavoratori poi non possono, come dire, esercitare la loro professione solo ed esclusivamente perché non sono nelle liste, quindi bisognerebbe fare delle scelte. Quindi è tutta una situazione abbastanza complessa. Andrebbe, visto che se ne devono giocare tante le partite, i club possono tranquillamente ingaggiare più persone per affrontare una stagione così lunga. Poi sarà l'allenatore, lo staff tecnico, gestire tutti questi giocatori, questo è un altro problema.
1: È che poi un conto è usare in maniera sbagliata le risorse, fare del doping finanziario come hanno fatto alcuni club, e lì devono essere puniti. Un altro conto, ripeto, è immettere denaro fresco. Qui nel caso del Como, stiamo parlando del Como, il Como c'hanno una proprietà che c'ha i due fratelli, ma uno non c'è più, è rimasto un solo fratello, i fratelli Artono, il direttore Suvarso, ma i fratelli Artono, uno solo adesso è ancora in vita, i fratelli Artono sono persone che avevano un patrimonio di 25, 1 e 24 miliardi l'altro, ora era uno solo, tutti 48 miliardi, quindi come può essere per lui un problema spendere 40? Dici, 40 li puoi spendere per prendere Ken, ma se ne vuoi spendere 50 non li puoi spendere, 10 milioni in più per loro sono 10 euro nostri.
0: E magari alla Fiorentina poi 10 milioni avrebbero fatto comodo. Detto questo,
1: e alla Fiorentina facevano comodo. E poi la Fiorentina prendeva quei soldi e andava a prendere un giocatore che faceva bene a qualcun altro, incominciavano a girare un po' di soldi. Calcio italiano in crisi.
0: Poi parliamoci chiaramente, spesso e volentieri quando vediamo i mercati della Bundesliga o dei mercati della Premier, quello è vero che spendono tantissimi soldi, a volte anche quasi ingiustificati, però spesso sì, è nel mercato interno, quindi questi soldi rimangono nel sistema. Anche che
1: esatto, vedi che non sono le sopravvalutazioni. Allora dovevano essere tutte quante fallite le squadre inglesi, se vogliamo seguire la logica del fair play, io lo faccio per non farti fallire. In Inghilterra non l'hanno adottato nei campionati e non mi sembra che sono fallite, pure società che hanno speso ogni anno 250 milioni e poi i risultati sportivi non sono stati all'altezza dei 250 milioni spesi, l'anno dopo si sono presentate e là hanno speso un'altra volta 250, un'altra volta 250. E non mi sembra che stanno, sì, hanno una situazione difficile, però economicamente, ma da un punto di vista della disponibilità, hanno sempre disponibilità per far muovere capitali, tant'è vero che il risultato finale, il calcio inglese è il calcio migliore al mondo di gran lunga con questo sistema.
0: Giuseppe, al telefono per Paolo.
3: Ciao, ciao, buonasera e Forza Napoli sempre. Trovo estremamente interessante quello che state dicendo e anzi sono d'accordo con Paolo sul discorso relativo al FOMO, cioè vale a dire, le società ricche che possono spendere, fanno bene a spendere, viva Dio spendono, io trovo proprio insensato tutto il discorso relativo ai paletti. E venendo anche ai discorsi di casa nostra, Paolo faceva un riferimento, mi ha dato un assist al discorso gennaio, no? Che Napoli insomma aveva 150-180 milioni da poter investire e siamo stati bloccati in questo senso, è giusto?
1: Però questo sì, è tutto sommato, anche quest'anno evidentemente se il Napoli non spende è per una scelta di mercato, una filosofia di mercato diversa rispetto alle passate stagioni con Conte, ma è anche perché il Napoli sta un'altra volta al limite che se avesse speso di più sarebbe entrata di nuovo nel mirino del, e quindi, ma perché dico io, facciamo fare questo, quello che si può
3: volevo
1: fare.
3: Volevo arrivare a questo, no? Volevo arrivare, cioè a gennaio ci hanno bloccato, non potevamo spendere, mo che in linea di massima potremmo, però non spendiamo. Che è successo a questi soldi che prima c'erano, mo non c'è, non si sa, e probabilmente
1: questo è difficile. L'unica cosa che volevo dire a chiudere il ragionamento di prima, che con questo nostro atteggiamento, che non lo so se è giusto o sbagliato, io facevo una riflessione così, carattere generale, prendendo spunto dal Como, intanto per quello che sta succedendo in Turchia, ma bastano altri due anni e la Turchia ci scavalca abbondantemente come campionato, ma vi sembra normale non prenderne atto?
0: Anche perché in Turchia c'era una situazione debitoria dei club particolare, che dovevano quasi fallire tutti, lo Stato ha permesso insomma questo tipo di investimento sia sulle strutture ma anche sugli ingaggi dei campioni, dove praticamente la tassazione è al 25%, e quindi che cosa si è pensato? Che i primi clienti sono i tifosi, e se i club della Turchia hanno uno stadio e hanno uno stadio moderno e in più sono invogliati ad andare allo stadio per vedere dei campioni importanti, alla fine il sistema calcio si rifinanzia proprio dalla passione dei tifosi. Quindi
1: io non vedo il progetto di come rilanciare il calcio italiano, sinceramente, così come facciamo a uscirne non ho capito.
0: Caro Giuseppe, grazie, un abbraccio, andiamo da Franco al telefono. Ciao Franco.
4: Ciao, buonasera.
0: Nel frattempo da Montecarlo non sono ancora uscite nessuna notizia, neanche per le altre tre squadre italiane, per questo stiamo, diciamo così, andando di filo diretto. Ciao Franco, vai.
4: Ciao, in verità io vado a braccio e vorrei toccare tanti argomenti, ma adesso chiamo uno solo. Però il calcio, che è il gioco più bello del mondo, viene rovinato dagli arbitraggi e dalle regole, e come suggerimento direi qualche trasmissione sul cambiamento di regole. Ogni tanto viene una regola nuova, no? Importante, tipo non passare la palla al portiere. Mi ricordo, ovviamente,
0: quella ha cambiato il calcio, certo, quella regola.
4: Però, sì, però altre regole facilmente importabili e facilmente approvabili non vengono fatte, perché l'interesse è come un po' la politica, è tutto sporco. Ma torniamo al discorso che si stava facendo. Noi dobbiamo, prima di tutto, mi fa piacere parlare con Paolo, perché è uno dei pochi che apprezzo e stimo, senza offese agli altri, perché al di là della tifoseria, io sono grande tifoso del Napoli, però bisogna essere pure obiettivi, e molti tifosi, anche giornalisti, non sono obiettivi. Per esempio, l'ultima partita, il Napoli col Genoa, era un fallo netto, e tutti i tifosi napoletani, tutti i giornalisti napoletani, no, è un fallo perché l'anno scorso, perché due anni fa, tre anni fa, non ce ne frega niente, era un fallo netto e bisogna essere obiettivi. Però al di là di questo, tornando al discorso di base, il campionato, il mercato, signori, il mercato dipende dall'allenatore. Ora, per non essere ipocriti, noi abbiamo sempre detto che Alex è un allenatore che è vincente, ma non dà un grande gioco, così come Conte. Conte, e dobbiamo, questo è un luogo comune da cambiare, il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto l'anno scorso, due anni fa. No, il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto con Spalletti, così come l'Inter l'ha vinto meritatamente l'anno scorso. Perché? Perché è arrivato con 10 punti avanti, ma il Napoli di Conte ha vinto lo scudetto sbagliando le ultime tre partite, perché in tre partite non ha mai tirato in porta. Tre partite che si diceva che erano tre finali. Il Genoa è sceso a Napoli con 3 diciottenni e non abbiamo vinto. Il Verona, se Giovanni non si mangia quel gol, perdevamo in casa. Col Parma non abbiamo vinto. E cosa abbiamo vinto? Abbiamo vinto lo scudetto, perché l'Inter ha avuto un rigore all'ultimo minuto, ha subito un rigore all'ultimo minuto, e abbiamo vinto per un punto, cioè con fortuna. Allora questo fatto di abbiamo vinto meritatamente, se Napoli perdeva l'Inter aveva vinto meritatamente. Tornando al discorso quindi allenatore, l'allenatore Conte non dà gioco, l'allenatore allora che è altrettanto bene, allora se tu il mercato si apre e compri il migliore del mondo, Holland, ma non gli dai il gioco, la palla non va in porta. E col Geno non ha.
0: Franco, ti prego di concludere perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità e ti devo lasciare lo spazio alla risposta di Paolo. Veloce.
4: Però col Genoa non abbiamo mai tirato in porta, mai. Abbiamo segnato per un errore arbitrale.
0: Grazie Franco, la tua analisi la lascio commentare a Paolo Del Genio.
1: No, vabbè, abbiamo parlato tanto sul discorso errore, si può discutere, probabilmente c'è stato, però nessuno scandalo come è stato raccontato da altre parti. Abbiamo già parlato, non ci voglio tornare su. Sul discorso dell'anno dello scudetto di Conte, è vero che non è una stagione straordinaria, però essere stati bravi a resistere e farsi trovare lì in classifica è un merito, quindi meritatamente viene fuori dal fatto che il Napoli non ha mollato quando l'Inter è andata avanti. E voglio ricordare che è vero che sbaglia le ultime tre partite il Napoli e l'Inter le sbaglia più di noi e per questo si vince lo scudetto. Ma
0: probabilmente però c'era anche la fortuna che l'Inter era andato in finale di Champions League, quindi erano distratti.
1: No, però voglio ricordare la partita simbolo un po' di quella stagione, quando l'Inter poteva chiudere il campionato, viene a Napoli, passa in vantaggio e poi nel secondo tempo l'Inter non esce più dalla sua metà campo, il Napoli pareggia, ma la meritava, a proposito di usare questa parola, meritato, e a proposito di merito, il Napoli lo scontro diretto meritava di vincere, aveva giocato meglio dell'Inter, quindi ha vinto in quella maniera lì. Allora, più che meritatamente o non meritatamente, che secondo me è meritatamente, non dominando come può aver dominato l'Inter l'anno scorso il Napoli di Spalletti, questo sì.
0: Incredibile, mi hai fatto ricordare Billing, chissà che fine ha fatto Billing, però dobbiamo ringraziare
1: in Danimarca, mi sembra.
0: Dobbiamo ringraziarlo perché abbiamo vinto il quarto scudetto e merito molto anche di quel Tapin.
1: Mi sa che è tornato in Danimarca, l'anno scorso era lì, ma non so se ha cambiato squadra.
0: Allora Paolo, ci dobbiamo fermare proprio un minutino e poi stiamo entrando nel vivo anche a Monte Carlo, perché tra poco sapremo anche quali saranno le squadre che affronteranno il Napoli nel girone unico di Champions League. Pubblicità.
5: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: 4-4-2 con la testa anche a Monte Carlo al Grimaldi Forum. In questo momento Giorgio Marchetti, come da tradizione, sta spiegando le regole del sorteggio. Detto questo, ci colleghiamo subito con Paolo Del Genio. Chiamateci allo 081 546 6873 così come ha fatto Caruso. Ciao Caruso.
10: Eccomi.
0: Ah, Michele, fai presto perché tra poco ci sono i sorteggi di Champions. Vai col tuo editoriale.
10: Michele Caruso, bonsoir, un saluto, noblesse oblige, madame, monsieur, con monso vostro, bien, ladies and gentlemen, welcome. Dunque, su Kiss Kiss Napoli, tra poco ci sono i sorteggi, servono dunque i preparativi per conoscere chi saranno gli otto avversari del Napoli in questo cammino di Champions League. Bisogna comunque festeggiare il centenario, la fondazione della società è stata convenzionalmente ad agosto del 1926, anno in cui il Football Club Internazionale Naples, sodalizio nato nel 1922, assunse il nome di Associazione Calcio Napoli. Nel 64 la società cambiò denominazione Società Sportiva Calcio Napoli dopo il fallimento.
1: Oh Michele, 2004, ma devi stringere alla grande.
0: Michele, qua stiamo partendo proprio dal 1922.
1: Il libro della storia del Napoli, non teniamo tempo per ricostruire.
10: No, soltanto questo qui, ricordiamo che comunque il Napoli ha come palmarès 4 scudetti, 6 coppe italiane, 3 supercoppe italiane, una coppa UEFA, e insomma il Napoli è una delle società calcistiche italiane più titolate e con il maggior numero di partecipazione alla massima serie. Da Michele Caruso, chi sta a tutti.
0: Grande Michele, grazie per averci d'accordo. E poi quella coppa UEFA aveva un peso specifico fortissimo perché c'erano davvero le migliori, il Napoli la vinse con Maradona. Nel frattempo ci stanno spiegando tutte le regole, sono 8 le partite e quando il Napoli conoscerà le prime avversari ve le comunicheremo. Andiamo subito da Roberto.
1: Ciao Roberto. Questa versione almanacchista di Caruso pure è stata simpatica.
0: No, molto bella e veloce, devo dire la verità, quindi lo ringraziamo a Michele Caruso. Roberto.
1: 100 anni fatti in un minuto e mezzo, è bella sintesi.
0: È vero. Roberto.
11: Ciao a tutti, io devo fare innanzitutto i complimenti a Paolo per la sua coerenza e perizia. Oggi guardavo il servizio del Calciopoli, insomma ci sono personaggi come Tony Damascelli ancora in lizza, sappiamo cosa hanno fatto. Allora, mi riaggancio brevemente al discorso del fair play. È vero che è stato creato per non far fallire le squadre, però il principio sarebbe anche quello di non far prevalere la squadra con più risorse come il draft dell'NBA. Nonostante
0: sarebbe anche diciamo così in via teorica, ma è solo in via teorica visto che la Champions la vincono sempre le stesse squadre, i campionati lo vincono sempre.
11: Un processo della Premier League che rischierebbe di far riperdere tutti i titoli, nessuno ne parla, è stato incambiato, quindi è vero che sarebbe bello immettere soldi freschi nel campionato, però se si rispettasse in quel senso, cioè come equilibrio con un draft che in America nonostante tutte le contraddizioni le squadre NBA ruotano abbastanza,
1: però come sai io non ho fatto l'esempio, no è interessante quello che dici, però non ho fatto l'esempio dell'NBA perché dobbiamo ricordare che l'NBA è una lega a parte e non c'è una federazione che sovrintende, quindi
0: no, poi Paolo c'è anche da dire un'altra cosa, che le squadre
1: l'NBA non è paragonabile perché le squadre del sistema, questa è una cosa della quale si lamenta anche De Laurentiis spesso. La Lega esiste, ma la Lega comunque c'è la federazione, c'è l'UEFA e ci sono federazione, UEFA e FIFA che dettano le regole. Invece nel basket, la FIBA, no, si chiama così l'uso, sì, la Federazione Internazionale.
0: Non c'entra
1: basket,
0: niente.
1: Una Lega ha potere sull'NBA.
0: No, poi c'è anche da dire che io sono un grande amante dell'NBA così come lo è Paolo, però non è paragonabile, è vero che ci sono regole di Salary Cap, però le squadre che perdono continuano a perdere perché poi l'anno dopo hanno la chance del draft. Io in Europa in generale una squadra che perde, che continua a perdere per avere la maggiore chance di prendere i giocatori forti l'anno dopo, non ce la vedo, perché qua ogni partita è una guerra.
11: Sì, di 30 anni fa piaceva ieri, ma era la squadra povera, poi l'hanno comprata.
1: Ma nel calcio comunque vincono sempre le stesse, non solo in Italia, anzi forse in Italia siamo messi un po' meglio, perché a Inter, Milan, Juventus negli ultimi anni, per fortuna nostra e per piacere nostro, si è aggiunto il Napoli, mentre se vedi in Germania ogni 10 anni vince una volta il Borussia Dortmund, una volta un esploit di qualcuno, ma vince sempre il Bayern. In Francia, dove per tanti anni ha vinto sempre il Lione, poi c'è mo l'egemonia totale del Paris Saint-Germain. In Inghilterra, ecco, quando sale il livello si è creata un po' dopo l'epoca del Manchester United e poi quella del Manchester City, adesso c'è una bella rotazione negli ultimi anni con la vittoria del Liverpool, la vittoria dell'Arsenal,
0: che non sono club poveri, che non sono club poveri,
1: non sono club poveri. Però nell'NBA per chiudere il ragionamento, se vai a vedere, tolto gli anni 4 titoli di Golden State in 5-6 anni, poi ogni anno sta cambiando squadra che vince, ogni anno vince una squadra diversa.
11: Sì, certo. Ma anche i diritti TV.
0: Scusami Roberto, ti interrompo soltanto un attimo perché è stata Thierry Henry sorteggia la prima squadra, quindi diciamo così.
11: No, vi lascio.
0: Real Madrid, no, però per dire che siamo entrati nel vivo del sorteggio e quindi poi vi diremo tutte le avversarie del Napoli, non il calendario, che il calendario uscirà domani. Roberto, per concludere con Paolo.
11: Sì, no, anche i diritti TV comunque nell'NBA sono non mediati dalla Lega, e questo è un grande vantaggio perché non cambiano a seconda di dove ti trovi. Cioè tu in Italia puoi vedere una partita NBA comprando il pacchetto della tua squadra, e quello che De Laurentiis sostiene fermamente, quello sarebbe anche un passo avanti secondo me per il calcio.
0: Allora, il Real Madrid, per esempio, sì, ha già tutte le 8 avversarie, quindi è molto semplice il sorteggio, viene estratta la squadra di prima fascia e poi Villa preme, Davide Villa preme un pulsante, e già è l'Inter, per esempio, la Roma sono state affiancate al Real Madrid, quindi il Napoli non giocherà col Real Madrid.
1: Non gioca realmente. Niente Mourinho.
0: Peccato.
1: Niente perché... Mourinho contro Allegri.
0: Peccato, l'avrei visto volentieri. Ora Thierry Henry sta estraendo la seconda pallina, la apre, vediamo. La seconda pallina è dedicata al Manchester City, e chissà se il Napoli prenderà il Manchester City.
1: Allora, Manchester City, diciamo una cosa a volo. Non può ci può essere l'accoppiamento con Napoli, ma ci può essere solo a Napoli, perché non si può ripetere una gara con la stessa sede che si è stata negli ultimi due anni. Negli ultimi due anni c'è stata Manchester City, Napoli a Manchester, quindi eventualmente se esce il Napoli adesso con Manchester City, sicuramente poi sarà
0: David Villa ha premuto il famoso buzzer beater
1: a Maradona. È stato chiaro in questa.
0: E il Napoli vedo che c'è, dovrebbe esserci il Napoli
1: allora,
0: eccolo qua, il Napoli c'è, quindi il Napoli benissimo, sicuramente allora, affronterà il Manchester City.
1: E possiamo aggiungere per questa ulteriore regola, questo paletto che hanno messo, che non si possono ripetere le partite degli ultimi due anni nella stessa sede, quindi Manchester City-Napoli, come ricordiamo tutti, fu la prima partita.
0: Quindi non ci sarà il ritorno di De Bruyne con Allegri all'Etihad, ma sarà...
1: Ma giocherà al Maradona, giocherà al Maradona, sì.
0: Non male, bell'incasso, devo dire. L'andrei a vedere
1: sì,
0: volentieri.
1: Come no,
0: È anche una bella rivincita poi con Kevin De Bruyne, che immagino che giocherà più di 18 minuti contro il suo City.
1: Sì, senza Guardiola, un City diverso, ma un City sempre forte. Perché
0: è uscito l'Inter, quindi David Villa premerà il buzzer beater, ma sicuramente non ci sarà il Napoli, quindi perché non può essere accoppiato all'Inter. Roberto, ti salutiamo, no. Un abbraccio, grazie. A Roberto.
1: No, stavo dicendo che il City comunque è un avversario molto forte, perché è una delle due di prima fascia, ora vediamo chi sarà l'altra di prima fascia, perché come hai spiegato tu stanno sorteggiando le 8 di prima fascia, quindi tra poco il Napoli con una delle altre 8 di prima fascia verrà inserito, e credo che
0: mi viene da dire che l'Inter ha avuto un calendario facile, perché prende il Liverpool, il Real Madrid, il Bruges, il Borussia Dortmund, lo Shakhtar, il Feyenoord, lo Stoccarda e Bratislava, quindi tranne le squadre di prima fascia credo che forse il Dortmund, l'Inter un calendario che dovrebbe permettere sicuramente di entrare nelle prime 24.
1: Diciamo che se ce ne hai 4-5 facili non esiste, diciamo abbordabili. Poi anche se ce n'hai tre molto difficili può non fare molto, non essere un problema, perché qui ricordiamoci che non è che si qualificano due, si qualificano tre, cioè teoricamente ti puoi qualificare tu e tutte le 8 contro le quali giochi.
0: Diciamo che con 10 punti ti qualifichi quasi al 100%. Bisogna
1: no,
0: fare...
1: però dico ti puoi qualificare tu e ti puoi, le avversarie sono avversarie nel senso che ci giocherai contro, ma per quanto riguarda la classifica sono avversarie loro come sono avversarie tutte le altre 35.
0: Oh, c'è il Barcellona, quindi... vediamo se c'è il Napoli, non c'è il Napoli, quindi
1: non male perché il Barcellona evitato le due big spagnole, mi sembra una buona cosa, ma non perché, ripeto, non funziona che tu devi pensare che poi solo perché hai beccato una squadra top esci, perché l'obiettivo del Napoli realistico è quel dal nono al 24esimo per andare a giocare i playoff, meglio se dal nono al 16esimo perché hai il playoff di ritorno in casa, diciamo piccoli dettagli, ma la grande speranza poi di entrare nelle prime 8, perché abbiamo visto che a volte la differenza fra uscire proprio, entrare nei playoff, addirittura entrare nelle prime 8, ballano 4-5 punti soltanto, quindi non è che dice no, quello per te è impossibile.
0: Eccolo
1: non
0: qua, sono... l'Atletico Madrid, vediamo l'Atletico Madrid che potrebbe prendere il Napoli se rientra in questo tipo di ragionamento, e insomma vediamo questo buzzer beater, potrebbe esserci Paolo. Al momento il Napoli ha accoppiato solo al City, lo ricordiamo, solo il City.
1: L'Atletico Madrid che, carità, ci punta sempre, non credo abbia la forza per vincerla, però ci farà un grande pensiero a provare ad andare più avanti possibile, ricordiamo perché la finale poi sarà nello stadio dell'Atletico Madrid.
0: L'Atletico Madrid tra i...
1: E vuol dire che per giocare al Wanda Metropolitano dobbiamo andare in finale allora.
0: Mi sembra un buon viaggio. Madrid è una bellissima città, il Wanda Metropolitano comunque è uno stadio di grandissimo livello, e quindi vediamo così. Allora andiamo un attimo da Dadda nel frattempo. Dadda.
12: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
12: Mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro, vai.
12: Aspetto l'auricolare. Allora, io sono contento come voi di aver preso il Manchester, non il Manchester City,
0: il City abbiamo preso, il City.
12: City, perché comunque ci dobbiamo riscattare e togliere gli schiaffi da faccia dell'anno scorso, il trentesimo posto.
0: Paris Saint-Germain, vediamo se sarà il Paris Saint-Germain, vediamo. La seconda squadra della prima fascia che affronterà il Napoli, vediamo. Arriva David Villa che deve premere il famoso tasto a forma di pallone della Champions, lo ha fatto in questo momento, e vediamo se della seconda... prende la Roma, quindi non può prendere il Napoli, e quindi anche il Paris Saint-Germain non affronterà
1: aspetta un momento, sono uscite tutte perché no, può prendere anche il Napoli.
0: Ah no, però no, ha preso il Como per questo. Ah. non, non, non, non

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli in questo giovedì 27 agosto e oggi abbiamo un piccolo cambio in regia, perdonate, prima di presentare il mio collega devo assolutamente abbracciare Simone Zagaria, la piaga di Rosario Verde. Qua.
1: Banda boom che qui su 7-6 accanto a lui Marco Pisacane.
0: Sulla professionalità non sai dove è di casa, devi esaltare i tuoi colleghi, sì, li devi grande. Magnificare. Perché se è grande lui, sei grande tu. Se è una mappina lui, sei una mappina anche tu.
1: È vero. Un genio della radiofonia. Un genio della regia.
0: Di più.
1: Genio, perché non ne vai in da lampada? Un genio di finanziamento.
0: Soprattutto quello. Va bene, iniziamo con le nostre due ore, come sempre.
1: Mister Fin Domestic. Super.
0: Il direttore sulla parete, cioè il suo nome è scritto lì sul muro, no? Per ricordarselo. Iniziamo ragazzi, 342-00-00100, se volete raccontarci i vostri debiti e soprattutto tutto quello che racconteremo in queste due ore. Ma prima c'è un po' di musica.

0: adoro i messaggi come questo. Buongiorno al giovanotto Rosario, al sempre anziano pesacane. Sono Nino da Sorrento.
1: È grave questa cosa.
0: No, è verissimo.
1: Oh, è grave. E te quanti anni andiamo di differenza?
0: 10.
1: E giamba pari. Sembriamo coetanei qui su 7-6.
0: Guarda lì.
1: Venite a vedere, è grave sta cosa.
0: Devo dire che quando c'hai quella leggera barba incolta come stamattina, no? Che
1: lì,
0: c'hai quel fascino del leggero trasandato che quasi sembri bello e dannato, guarda.
1: Ma ci fatta barba, ma non bidevo, vedi?
0: No, stavamo giusto parlando di condizioni igieniche precarie, lasciamo stare.
1: Che vuoi fare? Allora, voi cosa avreste fatto, insomma, se vi capitava a voi? Lucca vince 101 milioni al Superenalotto e lo nasconde alla Ex. Va bene, lui ne chiede una parte. Abbiamo già inoltre, vabbè, dice praticamente questo è un quarantenne, una quarantenne di Lucca, ha giocato il Superenalotto a Napoli. Questo la diciamo.
0: Che culo.
1: Prende il Superenalotto a Napoli e ha vinto 101 milioni di euro. Tuttavia non lo ha comunicato all'Ex, no? Un bancario di Bassano del Grappa, queste robe Venezia, sa, Bassano del Grappa, avevano già dei problemi la coppia, erano un pochettino separati, così
0: non, poi, non correva un buon rapporto, insomma, stavano...
1: sì, poi lui insomma ci chiama la cosa, dice ma fammi avere un po' come su fatto, metti un investigatore privato perché vede che si accatta a casa, si accatta a macchina, si accatta,
0: un po' strano, un po' troppo.
1: Ma adesso non fila in un des, ma tanto agli ombra lui caccia.
0: Non ho capito, scusa. Improvvisamente parla veneziano stretto.
1: Non file e non tesse, e tanto agli ombra sarebbero i rotolini di seta. No?
0: Ah, ok.
1: A lui caccia, come fa se non file e non tesse? Dove le caccia? Là, comunque investiga e riesce ad arrivare all'estratto conto della cristiana e vede che ci accende 1 milione. Lui non chiede niente, dice ombra e 40 milioni.
0: Ah, no, non chiedi niente, fa piacere.
1: Oh, mi dai 6.000 euro un mese, vieni tu. Insomma, tu che avessi fatto, mi sa, cane?
0: I 40 milioni.
2: No, ma qua Friuli vai, guarda Venezia vai tu, Bassano del Grappa, si trova Friuli, New Ronda.
1: Che sai, che Venezia, guarda.
0: Vicenza.
1: Bassano del Grappa, Vicenza, scusami, ci ho letti malamente. A Giletti Malamenta, Vicenza, e praticamente questo è, dopo aver mostrato al compagno un estratto conto, lo stesso messo alle strette, non ha potuto fare altro che confessare la sua vincita, però manco ce l'ha rato. Lui chiede se 6.000 euro al mese o in alternativa una liquidazione di una tantum di 40 milioni.
0: Su una tantum, insomma, 40 milioni.
1: Con Mavir,
0: ma se legalmente lui ha diritto a questi soldi, allora ci può stare, ma se legalmente non ne ha diritto,
1: ma si stanno separando, perché te la giara?
0: Perché se c'è ancora il legame giuridico, cioè sono in fase di separazione, sono ancora una coppia, credo, di fatto, cioè, sì, legalmente parlando
1: non ci stanno figli, non ci stanno niente, perché te la giara?
0: E sono sposati? No, come ci azzecca?
1: Perché?
0: Perché nel momento in cui tu ti sposi, dal momento in cui
1: fai il divorcista tu?
0: No, però mi sono sposato da poco, ti dicono, ti spiegano che dal momento in cui tu ti sposi tu.
1: Amico mio, si è separato dalla moglie, non hanno figli, hanno messo una firma, non è una cosa, ognuno fa
0: consensuale. Era consensuale la separazione.
1: Vabbè, sì.
0: Però dal momento in cui tu ti sposi, quello che è di l'uno diventa dell'altro. Dal momento in cui ci si sposa.
1: Aspetta, ci fa una telefonata.
0: Se non ricordo male, hanno spiegato che quando c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio rimane ai singoli. Però poi quando ci si sposa, cioè se tu diventi ricco quando ti sei sposato, devi alla moglie dare conto di questa tua ricchezza. Non puoi tenerla solo per te.
1: Non lo so, la moglie fa lo stesso.
0: Sulla carta sì.
1: Penso di sì.
0: Sulla carta sì. Secondo te perché ci sono tanti che poi...
1: Poi, caro ascoltatore, mi rivolgo al maschio più che altro, che stai ascoltando. Bello e buono, vedi che hai vinto 101 milioni di euro. Che fai? Torna a casa e dici vicino a tua moglie, fai una valigia e parti tu. condividi con tua moglie. Cosa faresti tu in questa situazione? 101 milioni di euro, cosa fai? Torni a casa e lo dici a tua moglie, amore, finalmente ce l'abbiamo fatta, o sparisci per sempre dalla circolazione? Tu cosa faresti? Mi sa che mi metti a disposizione.
0: Ovviamente.
1: Una casa e dici ho vinto 101 milioni. Secondo me non tu la metti a pesare. ma andava uno che veniva malinca. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100.
0: Sai cosa ti devi preoccupare? Se incomincio a venire puntuale,
1: là ti preoccupare.
0: È quella strategia per depistare, no? Che invece poi.
2: A me mi è tutto sto fatto. A me mi spiegai una cara. Oppure scusate, quello che io sono mio è suo, e quello che ho mio è sempre mugliero.
1: Pure io so sta cosa. Tutto della moglie, sì, pure io la so sta cosa. No, no, no. Tu dici che tieni qualche diritto a casa tua. Allora, caro maschio, in ascolto, maschio, insomma, di sesso maschile dall'anagrafe, che ti vinci 101 milioni, cosa fai? Vai a casa, lo dici a tua moglie, fammi sapere.
0: Ma come fai a nasconderlo? Come fai a nasconderlo? Cioè, se tu vinci 5.000
1: euro... Bella domanda, come fai a nasconderlo?
0: Cioè, capito?
1: Come fai a nasconderlo?
0: Torni bello e buono con un orologio da 30.000 euro, ti... sai, voli basso, ma comunque...
1: Ma non torno, che torno? Sono andato da Caprichino, fu rubare Umberto Uccendo, uno me li vuole... Ma non è il caso, minima maggiore a Portici, non posso.
0: No, puoi andare ancora più su lì,
1: certo.
0: Puoi salire di livello tranquillamente. Va bene, diteci la vostra, 342 00 00 100.
1: Sentiamo, fatemi sapere.
0: Ma per coscienza bisogna dare qualcosa, e solo se fai delle cose in comune durante il matrimonio.
1: Tu per coscienza daresti per qualcosa, dai, dammi da qualcosa.
0: Oh, scusa, quanta era qualcosa. La cifra? 100?
1: Lui ha chiesto 6.000 euro al mese, vita natural durante, o 40 milioni di una tantum.
0: Se
1: quindi dove... la metà.
0: Se dovesse succedere a Sofia, cioè che tipo è Sofia a vincere?
1: Secondo me torna a Bascio Palazzo e non manca la top la chiave cagnata. Tu di chi?
3: Buongiorno ragazzi, dopo la vincita vado da mia moglie e dico, amo, prepara valigie. Amo, prepara valigie.
1: Amma,
3: cosa metto, la roba estiva e la roba invernale? Metto quello che avevo tu a basta catena.
1: Ecco, a poi.

0: Ma dico io, ma dammi lo sfriddo e basta, dammi quell'uno, 101 milioni, mi prendo quell'unico milioncino.
1: Ma si piglia di fame,
0: me ne vado.
1: Che
0: me
1: fai
0: ne
1: con
0: vado.
1: Un milione? Che fai con un milione?
0: Niente, non
1: ti guai, io se ti do un milione adesso, io ti inguaio.
0: Ma quando mai?
1: Io ti inguaio, meglio hanno tenuto, meglio hanno tenuto, senti a me, perché tu te ne vedi capo, con un milione in da sacco, tu pensi che tieni i soldi.
0: Ma no!
1: Ma è meglio mo cannettina, cioè, credimi. Fai il passo sbagliato, fai il passo sbagliato.
0: Però posso dirti una cosa: secondo me oggi con un milione non è
1: sta
0: che
1: c'è. Accattare una casa, sì.
0: Allora, punto.
1: Ma... E t'ha inguaiato perché se ti faccio accattare una casa in un posto di lusso,
0: sì.
1: Solo i condomini tengono 2000 euro.
0: Ma non te la compri se c'è solo un milione.
1: Non tieni soldi.
0: Te la casa di un milione te la compri se c'hai 100 milioni e te la puoi mantenere, ma in alternativa
1: capì, no. Capisci? Però... Tu non che fai su milione.
0: Ma ti un profilo magnano, basso, come... solo che stai tranquillo. Sì, capito? Fai la vita,
1: sì,
0: che fai.
1: Sì, sì, sì.
0: Però quella volta che vuoi levarti lo sfizio, che una vacanza spendi 5000 euro.
1: Te ne vai a Mondrau, non è a Mondrau. Diciamo, piglia i creatori,
0: amucina a mare, capito? E fai quello che devi fare. Comunque, qualche altro messaggio. Ragazzi, buongiorno, sono Pietro. Innanzitutto, ben ritrovati. Bassano e Grappa in Veneto, quale Friuli? Vabbè, sì, abbiamo corretto, ragazzi. C'è stato un errore di lettura.
1: Qua, Veneto, in Veneto. Vicenza.
0: Buongiorno, vi ridò il bentornati, visto che Marco non mi ha letto per due volte. Scusami, Carlo, non volevo. Dalle colline sannite di Campo Lattaro, affettuosamente Carlo il ciclista. Carlo, è portaci
1: qui. Qui, Carlo, ciao, bello.
0: Stai in una zona dove si mangia benissimo. Poi un sacco di vocali, Zago, il lavoro per te stamattina. Anche se convivi, i beni si dividono, Antonio. Ah, quindi anche se non sei sposato, se c'è convivenza.
1: E sa cosa, naviga buono. Cioè, io e te conviviamo.
0: Sì.
1: Vabbè, tu lavori, io lavoro. Non teniamo figli, ci separiamo, arrivederci e grazie.
0: Non vuoi figli?
1: Perché da già mantenere. Cioè, se non
0: se ci separiamo,
1: figli,
0: sì.
1: Non ci sono i figli. Mantenere i figli, sì, vabbè, ci separiamo, si devono
0: però
1: mantenere
0: se
1: i figli,
0: continuiamo...
1: mantenere i figli, non a casa, ma virtualmente, se tu poi non lavori e io lavoro, ci separiamo, tu tieni 30 anni, tengo 30 anni, io da già mantenere a vita.
0: Se però, se non sbaglio, ha ragione su una cosa,
1: se
0: condividiamo lo stesso tetto, cioè se viviamo nella stessa casa... Scatta il meccanismo.
1: No, ma
0: di...
1: non ho dubbio su questa cosa, non riesco a capire.
2: Lo sa, non guai a Marco, non guai a me.
1: Che guai?
0: Fatto del milione.
1: No.
0: Che se tu me lo dai, mi
1: ma
0: guai.
1: Ma non che vi rovino. Se vi do un milione adesso, vi rovino.
0: Ah, perché tu ce l'hai, perché tu ce l'hai.
1: Non lo tengo, ciò.
0: Vabbè. Allora, ragazzi, sono rientrato ieri dall'estero e quindi è la prima volta che vi rivedo. Avrei urgenza di avere notizie sulle mirabilanti esperienze culinarie di Rosario Verde in vacanza. che ti sei perso. Allora, ti dico solo.
1: Perché sei sfortunato.
0: Ti dico solo, vai sul profilo Instagram per giusto un assaggio e ti vai a rivedere il video di lunedì e poi vatti a recuperare la puntata di lunedì.
1: Ma come signorante, è un'esperienza.
0: Infatti io sto dando il consiglio all'amico per recuperare.
1: Tu panini con la porchetta, risolto. Non tieni nessuna
0: esperienza. Pane e panelle quest'estate, ragazzi.
1: Non tieni una cosa che uno si può muovere, smuovo 100 euro e si mangia una cosa che... Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, chi
0: sei?
3: Io feci poi tempo fa feci il profilo e l'identikit per lo scemo attivo. Lo scemo attivo è quello che praticamente ti vuoi spiegare cosa che non sa.
1: Bravo.
3: Il capitale di una famiglia. Se ti sei hai celebrato il matrimonio in comunione dei beni o no? Questo è il
1: sì, però pure io so che per esempio c'è la separazione dei beni, tutto quello che è prima del matrimonio. Poi
3: in separazione dei beni, cioè no, ma in separazione dei beni. Nel momento in cui tu fai separazione dei beni.
1: Ah, quella là totale proprio, sì.
3: È totale, cioè invece quando tu in comunione dei beni, quello che era prima è tuo, quello che in comunione dei beni, quello che viene dopo è tuo. È molto semplice.
1: Io per esempio ho la separazione dei beni.
3: Cioè che
1: ah no, per non farti bene, proprio per il ribito, insomma. La voludezza, diciamo.
0: Perché se tu hai un problema col fisco, il fisco non si può rivalere su lei, perché questo è il discorso.
3: È una condizione generale. Un abbraccio.
1: Ciao, no, scusami, quindi la comunione di beni è staccata, se n'è andata. Visto se c'è separazione, ci separiamo. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, Vito.
0: Ciao Vito.
3: Cioè, senti, se invece erano
1: 5.000
3: euro i rebbe della signora, un marito.
1: Capito, se tu avessi 40.000, come si fa?
3: Secondo me non divideva,
1: Manchi pensa, no. Vabbè.
3: Non dice venire da nessuno.
1: Ma sparisci.
4: Non ci capite, ma quando fai un divorzio, no, la moglie fa un bordello, sono figli a me, ma poi perché la ci manda lì? Non ci capite, si sono figli a te.
1: Dipende da quando. In verità oggi la legge è un po' più equa, eh. Se il reddito c'hai più alto tu, devi mantenere la casa, pure se la casa è tua, rimane lei con i figli. Se il giudice dice che i figli sono affidati a lei.
0: Sì, vabbè, poi si devono vedere.
1: Per esempio, mo pensa cane, la casa non è da tui, no? Lo sai, no. È sua. Però, per esempio, un giudice può dire: no, l'affidamento ce l'ha il signor Pesacane.
0: Quindi la casa la
1: sfrutta. Se la dai.
0: Ma perché c'è Leo?
1: E hai? Leo, sì.
0: È lui che fa poi da, diciamo, da volano. Su.
1: È Leopoldo, esatto. È garante, Leopoldo. Leopoldo, un bimbo, Leopoldo.
0: Leonardo.
1: Babbo Leopoldo, no, dove...
0: Ma tu lo sai che una volta in Sicilia sulla spiaggia lo stavo chiamando Leopoldo.
1: Sì.
0: E stavamo con questi amici appena conosciuti che secondo me avranno pensato, ma c'è un altro figlio. Da dove è uscito quest'altro? 081 5 4 6 7 7 3.
1: L'anno che bene le ha fatto.
0: Vediamo.
1: Fai nato un bambino, chiamo Leopoldo.
0: Ma mai. Si presuppone che se si sta con una persona in qualsiasi forma di legame si dovrebbe avere il piacere, esatto, di condividere una vincita esattamente come si condividono i problemi e le difficoltà. Quindi, almeno in teoria, trovo giusto la condivisione. Se poi ci sono persone che stanno insieme senza il piacere
1: però
0: di farlo, e nasce il problema dei soldi, restano sempre poveri anche se vincenti. Baci da Serena e ben ritrovati.
1: Serena, ciao. No, il discorso è che loro si stavano già separando, già erano separati, cioè già stavano ognuno per fatti suoi, già non si amavano più, non erano più una famiglia. Poi lui ha scoperto che
0: lei aveva vinto
1: e insomma è andato a chiedere, dice: no, voglio pure l'appartamento. Questo è il discorso. Dobbiamo andare avanti? 081 546 6873, se volete. Le linee sono liberissime.
0: Buongiorno ragazzi, se vinco la lotteria chiedo subito a mia moglie: rimani con me o vuoi metà della vincita? E lei risponde: prendo metà e me ne vado. E io: perfetto, ecco i tuoi 5 euro della vincita da 10 euro. Saluti da Fabio.
1: E Talivana?
0: Ecco 5 euro. Rosario, oggi margherite, aglio e olio oppure girasole con la provola?
1: Pensi come faccio un girasole, aglio e olio?
0: Oppure buono.
1: Andate una girata.
0: Ancora messaggi. Guaiù, Alessio da Qualiano. Rosà, ma se li vincessi tu tutti questi soldi, i debiti finiranno o e tiene ancora?
1: Ma c'è 1 milioni, ragazzi.
5: Già, buongiorno ragazzi, bentornato.
1: Ciao, bello.
5: Lo sa, chi lo pesa cane e chi giù in notte, tanta cosa non è poca, vi. Non ha capito che quando uno è bello e buono si trova qualcosa di sotto in mano, come si dice a Napoli, la fumicola, quando metti scelta.
1: Scelta, vuoi morire?
5: Vuoi morire? Allora, certe cose, uno deve fare il passo che può fare con calma, non cosa avventare.
1: No, io penso che per ritenersi che tieni i soldi, tieni 10 milioni. Minimo, si parte dai 10 milioni. Tutto, non è. Non è buono.
0: Ma perché 10 milioni?
1: Lo faccio male. Lo faccio perché si deduca.
0: Ma che con 10 milioni mi fai bene?
1: 10 milioni ti farei bene, 10 milioni sulla banca già devo muovere.
0: E dammene 10, scusa. Se mi devi fare questo gesto di amore e di affetto, io lo accetto.
1: Domanda all'intelligenza artificiale: con quanti milioni ti puoi reputare ricco?
0: Vediamo.
1: Quanti milioni devi avere per reputarti minimamente ricco? Minimamente, proprio.
0: Quanti milioni? Vabbè.
1: Di euro. 342. Quanti soldi devi avere? No, milione. Vai,
0: ma io però decidi di dire, no, che scrivere ci vuole tempo.
1: Perché lo fa a me?
0: No, infatti.
1: Non sai scrivere.
0: Non sai scrivere. Ricco. Certo che sto scrivendo.
1: Che dice?
0: Per poterti reputare stabilmente ricco in Italia oggi, la cifra minima di patrimonio netto si attestano intorno ai 2 milioni di euro, oppure un reddito netto individuale superiori ai 100.000 euro all'anno.
1: Ma guarda mai.
0: Quindi con molto meno, Rosario.
1: Non riesci a manco un bar Umberto Amadini.
0: Ma che prezzo ti dà questo bar Umberto? Scusami, che ti dà questo?
1: Ma 100.000 euro a casa a Milano si è morto.
0: Ah, ma l'anno, dai, oh, sono tanti soldi.
1: 100.000 euro, ma perché se non pigliate fam? Tu puoi fare un affitto di 5-6.000 euro al mese.
0: Ho capito, ma ne stai guadagnando 5-6.000 euro?
1: Niente di meno, chi se sono gli affitti che stanno a Milano?
0: Scusami, ma se guadagno 100.000 euro all'anno, faccio il mutuo, me lo accompagno.
1: E 50.000 euro solo l'affitto. La spesa le ha fatto un po' che correndo, un po' che condomini. Se a casa sta 5.000 euro al mese, un condominio, quanto sarà? Tu pare. E capito con me? Vabbè, vi dico,
0: ma voi volete fare la bella vita, che c'ha zecca,
1: scusa. E tanti 100.000 euro all'anno, faccio una vita in me.
0: Vabbè, ferma tutto, che è meglio.

0: 600.000 euro all'anno, stai guadagnando quasi 10.000 euro.
1: E da Russia
0: al mese.
1: Mi sa. A Napoli sul facendo. Soldo, a Napoli sul soldo, 100.000 euro, sì.
0: Ah, ma penso che pure a Bologna campi bene con.
1: Dipende da che posto di Bologna.
0: Vabbè, certo, se stai.
1: Al centro di Bologna, già su.
0: Forse sì, anche no, a Posillipo con 100.000 euro all'anno di vedi, dove vai. Vedi,
1: quando è in affitta a Posillipo?
0: Dipende dalla casa. Io ricordo che avevo una conoscenza, un'attrice che conoscevo che stava. Viveva lì, ma aveva praticamente un monolocale e pagava quasi quanto una casa, cioè nel senso.
1: Quanto pagava uno?
0: Stava 800-900 euro.
1: E è che su niente proprio, ma secondo
0: me. Oh, ma monolocale. Cioè,
1: Vabbè.
0: Allora, erano due maschi uniti dall'Unione Civile.
1: Ma chi?
0: Ah, quelli del.
1: Ah, sì.
0: Della, di
1: questa stessa cosa, ragazzi.
0: Buongiorno, sì, se c'era l'Unione Civile, ragazzi, erano, come dire, una coppia a tutti gli effetti, quindi giuridicamente con tutte le conseguenze del caso. Sempre un sacco di vocali, al bar Umberto per colazione ti fanno il bouquet.
1: Bumazzetto.
0: Il jackpot del Super Enalotto è arrivato a 214.223.000 euro. Giochiamocelo, va. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Giovanni.
1: Giovanni.
2: Intanto bentornati.
1: Grazie.
2: Niente, volevo dire la mia sulla vicenda della vincita. Allora, sì. Rosario giustamente faceva cenno a quello che legge, però allora non esiste il fatto che si stavano separati, allora, o sono separati o non sono separati legalmente. Quindi se la vincita è stata fatta in regime di comunione, in regime di matrimonio, al marito spetta. Se la vincita è stata fatta che erano già separati legalmente, si attacca alla pippa, appunto, non c'è altro.
1: Vabbè, moralmente però
2: stavano separando per il loro incasso. Se esiste formalmente la.
0: Vabbè, scusami, però se. Scusami, non è un.
1: Ha ragione lui, legalmente.
0: No,
1: come
0: sì,
1: dice
0: io
1: lui.
0: Non mi sono mai separato, sto chiedendo, però, tipo, nel momento in cui io e te decidiamo di lasciarci e ci stiamo separando.
1: Moralmente.
0: Però si deve arrivare a quel momento in cui si firma o si fa quell'atto in cui si è effettivamente
2: allora,
0: separati o sbaglio?
2: Fino a prima di quell'atto. No,
1: sai sempre in te.
2: Quando il giudice emette sentenza di separazione legale, da quel momento si è separati. Occhio, separati non vuol dire divorziati. Cioè, allora il regime, i quasi civili continuano a esistere. Cioè, cosa vuol dire la separazione legale? Vuol dire che io e te tranquillamente possiamo frequentare altre.
1: Senti, a quanto tempo sei divorziato tu? Senti, a quanto tempo è che te ne hai cacciato? A quanto tempo è che ti hai cacciato da tua moglie? Cioè, da quanto tempo? Perché devi che bella esperto.
2: No, io sono divorziato e mo mi sposo tra poco di nuovo.
1: Nata voi, manca tu lì, Vince!
2: No, però mi sono fatto una cultura perché ho lavorato 20 anni in tribunale, quindi conosco un po' più o meno come funziona.
1: Senti, non ci mai riuscito a capire questa cosa. Uno si sposa, va male il matrimonio, perché si sposa una da voto? Mi spieghi in età matura, perché pensi che tu quanti anni
2: allora,
1: hai?
2: Allora, perché la prima volta mi sono sposato che avevo 24 anni, quindi non c'è maturatezza, insomma, troppo giovani. Adesso sono 33 anni, siamo ambedue consapevoli, ambedue non abbiamo. Io sono una figlia ormai per fatti suoi che è grande, lei non ha figli, quindi. Cioè, è più una luna di miele perenne, secondo me, adesso, perché siamo solo tutti e due. Io sto quasi per andare in pensione.
1: Vabbè, allora sì.
2: Come
1: sì.
2: Che guadagno 50.000 euro all'anno, quindi mezzo ricco.
1: Ah, sei mezzo ricco, sei mezzo ricco. 50.000 euro a cazzo soldi, però a Milano si nisce.
2: E quindi praticamente ci si sposa perché io lo voglio bene, la stimo, lei mi ha tirato fuori con.
1: Guarda, con 50.000 euro all'anno ti voglio bene pure. Io ti amo sempre.
0: Guarda, quello c'è Alfonso il saldatore che gli offre le case, no? Lui vuole il denaro, capito? Vuole il
1: sicurezza. Vabbè. Ciao fratello.
0: Ciao. Allora ci sentiamo un'altra canzoncina, ragazzi, recuperiamo una delle più famose cantata da Alicia Keys, ma sulla carta il brano è di Jay-Z, Empire State of Mind.
3: Marco, buongiorno, Rosario, buongiorno. Secondo me la domanda bella da fare a Google è quanti debiti deve avere per essere

0: stiamo parlando un po' di sano egoismo o di fondamentale altruismo nella coppia. A me comunque colpisce sempre un aspetto, Rosario, quando parliamo di queste cose, che molti di quelli che chiamano e che sono sposati, impegnati, vorrebbero solo liberarsi della loro condizione matrimoniale. Tu dici una volta, due volte, ma la quinta, secondo me, un fondo di verità c'è. Ciao ragazzi, bentornati. Ma quando uno divorzia e si risposa, cosa non ha capito sul matrimonio? Ragazzi, diciamo che a volte non è la condizione del matrimonio il problema.
1: Maurizio Costanzo, persona intelligente, persona ric, persona che è riuscita
0: di cultura,
1: si è divorziato e ha avuto il primo batosta economico, poi si è scusata un'altra volta e ha avuto un'altra batosta, tre voti l'ha fatto. Cosa che se l'avesse voluto incontrare dice: ma perché? Ma poi non è che facevi divorzi così semplici, cioè proprio mazzate dentro la schiena, perché voglio tenere soldi, case, cose perse.
0: Come
1: l'ha fatta tre volte, l'ha fatta tre volte.
0: Che vuoi fare?
1: L'ultima è stata De Filippi, non dico che si è mangiato piccolo con tutta l'anima.
0: Vabbè, dai, la De Filippi legatissima, però.
1: Pure all'osso, pure all'osso.
0: Legatissima. Secondo me, quando tu trovi una persona.
1: Sì, guarda chilo.
0: Quando trovi una persona che ha quel qualcosa in più,
1: la De Filippi ce l'aveva qualcosa in più, pronto. Ok.
0: Per lasciare o prendere la pensione della nuova consorte, dice un altro, vabbè. Kiss è stato 20 anni in tribunale e ditegli che è maturità, non matura tesa. Vabbè, dai,
1: capo,
0: ragazzi,
1: dai,
0: è stata una libertà, una, come dire, come si dice, una licenza poetica. Poi altri messaggini. Marco pensa che se chiamassi un tuo secondo figlio Leopoldo un giorno dicendo Leo portami una birra, te ne arriveranno
1: due.
0: E anche questo è vero. 081 546 6873 se volete dire la vostra. Ci sta, ha fatto una battuta ma è commercialmente vietata. Buongiorno, Vaiu. Maurizio Costanzo teneva i sord a età. Franco da Mugnano dice che se ne frega.
1: Ma che
0: gli
1: sord? Un altro amico mio, non faccio nome, per famoso a livello

0: Pronto?
1: Qua Juve, prima cosa, buongiorno, bentornati amici dei mancati, Rosario dalla Germania.
0: Ehi Rosi, ciao bello.
1: Allora, io vado controcorrente, poi mi acciappo pure un po' finito, ma solo io sono contento, io sto con mia moglie, che è la cosa più
0: bella
1: che mi viene.
0: Ma tutto quanto,
1: sono nato, sì. A parte quando sono nato. Mi ha fatto due splendidi figli, sono felice, non mi manca niente, mi riempie d'amore. Ma che ci stai male a essere sposati e a morire a fianco alla persona che...
0: Guarda, mo sui social...
1: Sono stato fortunato.
0: Sui social mo sta girando una cosa, dice a mia moglie la amo. Prima di mia moglie non teneva niente, mo con mia moglie tengo riempio di cambiare.
1: Ma io non ho debito.
0: No, sono scherzato, è per goliardia,
1: Ciao Rosi.
0: Allora, signore e signori, noi ci fermiamo un attimino. Nella seconda ora parliamo di un argomento che l'italiano è italiano.
2: Ah, dobbiamo chiuderla ancora la prima ora.
0: Ma ci sta un brecchino. Noi italiani siamo italiani, pensa cane, fino dentro l'osso. Dove siamo, noi portiamo la nostra bandiera.
2: E non ne sei fiero? Tu sei fiero di essere italiano?
0: Sicuramente sono italiano, sono napoletano. Anzi, non sono neanche napoletano, perché per i napoletani sono i secondigiani e per chi le secondigiane sono chi le miane. Chi le miane sono chi le caprichine. Quindi non si sa di dove sono.
2: Mi sono confuso, sinceramente.
0: Sono strillanchese, bravo.
2: Per minima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le persone che per goliardia, le persone che per goliardia dicono lascerei mia moglie, sono le stesse che dicono io prima di sposarmi ero pieno di donne, 3 femmine alla settimana. E poi magari si lasciano veramente come mio fratello e piangono.
2: Come pure tutti quanti dicono non ti sposare, non ti sposare, ma chi te lo dice sposato? Hai capito con me?
1: Porta avanti la tesi, sai, io ho l'esperienza, io ho fatto l'errore, non lo fare anche
2: tu. Gli unici che dicono sempre sposi, ti sposi, ti sposi, divini chi sono?
1: Chi sono?
2: I preti.
1: Vabbè, sai.
2: Che non sono sposati.
1: Io al momento non mi sono pentito, quindi.
2: Vabbè, ma a te è diverso.
1: Sapevo, a me.
2: Tu mo ti sposato, manca un anno.
1: Abbiamo fatto 2 mesi.
2: No, vabbè, che stai assieme.
1: Siamo insieme sono 5 anni. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno. Chi è? Ollo, con Carmenillo.
3: Sono un indizio, sono un numero uno della campagna.
2: Sì, Carmenillo, insomma.
3: Bravo, bravo, ora sai che lo mostro.
2: Sì.
3: Ma secondo voi, no?
2: Sì.
3: Voglio fare, questo è un sondaggio. Ma io, non vengo da lì, non vengo un luogo dentro un mobile, non si rendo figo lì, non vengo la mujer, ma chi è meglio di me?
2: Fai da assist in tutti cose. Sei povero?
3: Sì, perché uno che fa da assist è miliardario, voglio capire.
2: No, vabbè, insomma, penso che guadagnerai, non si vede.
3: Attenzione, con la macchina ci lavoro, io lo voglio.
2: Fai senza niente, fai l'amore dei.
3: No, ci lavoro nel senso che non è mia. Io sono.
2: Ah, sei stipendiato.
3: Comunque ci lavoro, ma sono sostituto alla guida. Però voglio dire, indipendentemente da questo, no, voglio dire, ovviamente io mi sono abituato proprio alla mia totale libertà, no?
2: Dai.
3: Poi ti dici, a me quante volte vengo con un nipote mio, io sono mio fratello che vive fuori, no? Qualche nipote mio che viene magari a casa mia a trovarmi a cose fare. Cioè quello condivide la stanza con me, ma la stanza è nulla. Qua io provo, lo sapete che provo disagio, ma non per mio nipote. Non mi trovi giù, cioè, mi sento proprio.
2: Cioè, troveresti disagio a dormire nel letto con una donna?
3: No, io sto parlando con una donna, ha cominciato
2: a. Ecco tu, Eight, che vuoi, capite che è? Tu scusa.
1: Sì, un po' sì.
3: Mi nipote hanno trovato, ma dal senso come non ho detto.
2: E chi si azzecca con la moglie e il nipote, scusami?
3: No, dico che sono talmente abituato a stare.
2: Dai solo.
3: Io la donna ci sto, ma sto che l'oretta la mia, poi basta, ognuna casa c'è.
2: Vabbè, non ti sei innamorato. No, retmo, Cinacoli, ho tempo che se ne vuoi capotti.
3: Ma quando facciamo un caffè, ma se uno faccio un caffè loco, mi faccio, capito, ho tutto un barrizzo.
2: Vieni a trovare, vieni sabato.
3: Venga domani,
2: eh? Io domenica sera, domenica.
3: Che?
2: Ciao Carmine, ciao,
1: sono Marcello. L'altro ieri ho vinto 27 euro all'otto. Che devo fare? Devo spartire?
2: Lascia e fui.
1: 27 euro. Puoi comprare 2 margherite e te le porti a casa. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Luca.
2: Ciao, caro.
1: Ciao Luca.
4: Rosa, voglio un parere su quello che ha detto Marco prima, che hai tutta la mandanna che hai scusato. Ma secondo te,
2: sì,
4: ha avuto la casa rognosa? Ha avuto l'eredità,
2: Non
4: abbiamo avuto niente, perciò ce la mandiamo.
1: Scusami, sei pollo all'origine, perdonami, cioè non è che devi lamentarti.
2: Vabbè, ragazzi, ma lui è stato più ponderato, è stato in età matura, è stato adulto, insomma, sono state scelte fatte.
1: Quello che non volete ammettere è che sono stato più furbo, fondamentalmente, però vabbè.
2: Non lo so.
1: Ragazzi, buongiorno, sono Peppe da Secondigliano. Io sto con mia moglie da 19 anni, di cui 11 di matrimonio. La sposerei nuovamente, anche se comunque perdi un po' di libertà, ma ricimici la verità. Ma quando ti fai vecchio, ma chi ti piglia?
2: Ma libertà, voglio, ma quella libertà, cioè, io per esempio ho tutta la libertà del mondo.
1: Ma io penso che lui come libertà intenda quel fatto che tu quando sei single, cioè non sei impegnato in una coppia o non sei sposato.
2: Anche
1: se
2: hai 25 anni, sei single a 25-30 anni, a 40 anni come Marco Amurì. Cioè
1: c'hai quel fascino che se incontri una donna, un uomo,
2: Marco,
1: una persona.
2: Marco, se fossi solista, non sposato, va bene? Sì. Che fai? Ci vai a discoteca, sì.
1: Andà a macchina
2: con Spinello, ma ci fottere i guaglioni e mezzavi, che vai a fare?
1: Ma non l'ho mai fatto, manco a 19
2: ma
1: anni.
2: Ma sapere che non l'hai mai fatto, pensavi, vedi che c'è la mancanza.
1: Buongiorno da Sasà Corallino. Mentre stavamo a cazzeggiare, tutti gli amici a dirmi di non sposarmi, uno solo mi dice sposati, ja suffri pure tu, ecco, vedi?
2: Sì, insomma. Sì, ja suffri.
1: Ja suffri pure tu. Che infami, questa è cattiveria. 081-546-6873, pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno ciao. A te, ciao.
5: Siamo io e il collega Ausilio, qui stavamo parlando del fatto di quello al Pasquale si è rubato il condizionatore, ma che, secondo ma voi no, ma è una cosa normale.
2: No, ma che genio, insomma.
5: No, ma io voglio sapere, a scene quando gli lasci puntate a gente, da sole da te. Che cacciavi? Cioè, che cacciavi?
2: Vabbè, potevano pure pensare, oh, che lo stai spostando, li dovevi aggiustare. Il fatto che lui non abbia calcolato che ci siano le telecamere, ecco, il genio del
5: ma
2: male. No,
5: ma questo sono numero.
2: Ma per farmi da fare una causa per il suo posto.
5: Pure.
2: È illogica, ha rubato, come fa?
5: Mannaggia, vabbè, ragazzi, un bacio a tutti e un abbraccio ai corrieri Basile Serba.
2: Ok, grazie, ciao,
1: ciao,
2: ciao,
1: caro, ciao. Ciao.
2: Che da mannati, chi se l'è stato mandato, quando suo?
1: No, no, praticamente dice, ragazzi, l'altro giorno prima di dormire mi sono giocato 4 risultati esatti di squadre straniere. Mi sono svegliato stamattina con 2600 euro di vincita, le ho prese ottimo. Tutte e 4, incredibile.
2: Bravo, vatti a fare una bella mangiata, eh?
1: Ah, ma fa più di una mangiata con 2600
2: euro. Ah, ma mangiata, poi sa, sti, 2600 euro, gli fa, che sa da mangiare. Mica va a mangiare va chi? Mica va a mangiare, io tengo ciò, muovo 1000 euro, okay?
1: Muove il 1000 euro quando va a mangiare, va bene. Io ancora questa cosa, più di 10 anni che lo conosco, non l'ho mai vista questa cosa, cioè non
2: è mito, una foto. È mito.
1: Sarà pure un mito.
2: Anzi, dei porti e fotografi, tu che hai portato, che ti hai mangiato tu? Dai, ci portate proprio cose che mangi mangiato, tu che portate?
1: Mi sai, non ho fatto proprio foto io stessa.
2: Ma non ne hai mangiata, ma non ho mangiato.
1: Ho mangiato una bisca d'aragosta squisita.
2: Che cosa... è la bisca? Sei andato in una bisca?
1: No, la bisca, cioè è presente, è tipo.
2: E ti va a fare fotografie e dici, guarda, io mangio l'aragosta, ti fatti già in un chef. Va bene.
1: No, perché io ciò non tengo. Capito?
2: Io ciò.
1: Non lo so sfoggiare, sto ciò, è quello il problema. Vi lasciamo un attimo alle ultime notizie. Le racconta Vincenzo Per. Poi il meteo e poi ancora yes.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: con la seconda ora di Asano Kiss in questo giovedì 27 agosto, dove sul canale 76 del digitale terrestre potete ammirare la vera bellezza partenopea. Rosario Verde.
1: Vabbè, ma quello che fai si scemità, va bene. Insomma, verso Bellillo, un
0: fattichese
1: sul 76, accanto a lui Marco Pesacane, di fronte a noi c'è, come si chiama? Chi è? Simone Zaccaria, Simone Zaccaria, detto anche il parente, noi qua lo chiamiamo tutti il parente. Per ovvi motivi, per ovvi motivi.
0: Va bene, seconda ora, giro di boa.
1: Sa come si trae su Cangop, tu, come si, io so, chi lo sa, chi lo sa.
0: Un giorno racconteremo la storia di come è salito lui qua sopra, capito?
1: Come si sa, la sana
0: la scala
1: è chiara. Allora, trattati come schiavi. Vabbè, questa è una classica storia italiana. E noi, io sono come Zaia, l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, io sono con lui, Luca Zaia non ci crede, vediamo se ci credete voi a questa cosa, vi racconto questa cosa, vedete se è verosimile o meno. Allora, trattati come schiavi, migliaia di brasiliani accusano i gelatai italiani in Germania. Che è successo?
0: Aspetta un attimo, ricostruiamo.
1: Allora c'è il maggiore giornale tedesco che fa questa indagine e racconta come gli stagionali che dal Brasile vanno in Germania per lavorare nelle gelaterie italiane vengono sfruttati, mal pagati e costretti a turni di lavoro massacranti. Cosa?
0: Pure all'estero le facciamo
1: non ci crede proprio, non ci crede proprio. Zaia, ingiusto infangare un'intera categoria, dice Zaia. Sì. Ci trattano come schiavi, questa è la clamorosa denuncia raccontata dal quotidiano tedesco, il quale in un'inchiesta sulle condizioni di lavoro dei brasiliani impiegati nelle gelaterie germane dicono che lavorano 12-14 ore settimanali, un solo giorno di festa.
0: No, al giorno 12-14 ore
1: al giorno,
0: e settimane di 6 giorni.
1: Quindi dicono quanto guadagnano, 1.800 euro al mese. Il quotidiano descrive che poi in Campania tutti quelli che vengono sfruttati, insomma, restano un braccio per avere 1.800 euro al mese. Va bene, qui dice che tutte queste gelaterie, questi imprenditori sono del nord. Va bene, sono del nord, vengono dal Veneto, per questo Zaia interviene e dice ma no, è impossibile, noi queste cose
0: Beh, ha difeso un po' la categoria di casa sua.
1: Esatto, e dice con stipendi intorno ai 1.800 euro netti al mese è un giorno libero a settimana, alcuni raccontano però di turni molto più lunghi, pagamenti in nero.
0: Strano,
1: questa cosa, pagamenti in nero, contratti part time nonostante il lavoro a tempo pieno, cosa che in Italia non si è mai vista, e in alcuni casi della perdita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro in caso di licenziamento, cioè viene licenziato e ti fanno perdere
0: per strada.
1: Secondo la psicologa sociale brasiliana che studia dal 2014 il fenomeno, circa il 70% dei dipendenti delle gelaterie italiane in Germania sarebbe brasiliano, perché dice che partono per vanno a fare gli stagionali, no?
0: Ok.
1: Solo in alcuni periodi
0: però mi fa strano vedere un brasiliano in Germania che lavora per un italiano,
1: sono gemellati ed alcuni di loro hanno proprio il passaporto, quindi possono entrare tranquillamente. E niente, voi ci credete a questa cosa? Secondo voi in Germania ci sono questi gelatai italiani del nord? Poi forse non del sud, dice vabbè, ma chi lo vede nella Campania, nella Calabria, la Sicilia, è facile che sfruttano, ma è possibile al nord, sono veneti e sfruttano questi lavoratori?
0: Se lo denunciano,
1: ma dice Zaia, non si può, per uno, due, tre che fa questa cosa, non puoi colpevolizzare tutta la.
0: Io ci vedo una malignità un pochino proprio italiana, non solo di quella categoria.
1: Cioè, pensi pure che questo giornale che sta infangando i nostri imprenditori del nord.
0: Il giornale non si prende un rischio così grande così. Non infanga così.
1: Addirittura la psicologa dice che sono il 70% delle gelaterie che sfruttano
0: Che fanno questa operazione di sfruttamento.
1: Tu ci credi, Pesacane?
0: Non è il crederci o no, bisognerebbe, cioè, se arriva al 70% come dice lei, se comunque ci sono tante denunce, se è una cosa che va avanti da tempo.
1: Ci sono denunce, questa è un'indagine che ha fatto questo giornale, cioè questo,
0: se dico, no, ci sono questi
1: lavoratori, dei maggiori giornali, non ci sono denunce, insomma è un'indagine che fa, insomma, la Report, ma che fa
0: però
1: questo...
0: È un po' italiana la cosa, che tipo dici, ok, sono 1800 euro al mese un giorno,
1: ma è possibile, caro radioascoltatore, che noi facciamo questa cosa, noi italiani, se, vabbè, quelli del nord non ci azzecchiamo,
0: noi già la facciamo non lo so
1: questo.
0: Vabbè, dai, te li ricordi,
1: sono tue illazioni,
0: e le ricordi gli annunci di lavoro che sono, abbiamo letto durante l'anno scorso solamente,
1: ma non dammi 1800 euro,
0: ma siamo a sfruttare,
1: li siamo a sfruttare, sfruttiamo,
0: certo, va bene. Cioè, lo facciamo proprio fino all'osso, cioè, li spremiamo come un cencio. Pronto?
2: Allora, raga, ho sentito l'argomento e io più di me nessuno lo sa. Io c'ho un fratello.
0: Sì.
2: Alcune cose io non so tutto, però c'ho un fratello che sta qua. Alcune cose, quello che ha detto il giornale, è vero. Tipo, c'ha un giorno libero a settimana la gelateria, è vero.
0: Ma quindi lavora in gelateria questo tuo fratello?
2: Solo la domenica chiuso. Faceva la media di 7-8 ore al giorno, è vero anche questo. Il suo stipendio si aggirava tra i 1.600 e i 1.800, è vero anche questo. Davano a nero? Non mi fate rispondere, però già avete capito.
0: Sì.
2: È la stragrande maggioranza, ve lo posso garantire, ma non perché voglio andare contro il nord. Erano tutti del nord, Treviso, Milano, quindi qualcosa è vero, per esperienza personale, perché mio fratello che sta qua, che adesso non lavora più sotto la gelateria,
1: cioè è un vizio endemico nostro, anche se siamo all'estero facciamo di questo.
0: Scusami, tu ci stai dicendo che tuo fratello lavorava in una gelateria tedesca, quindi tuo fratello era brasiliano?
2: No,
1: non hai detto questo. Quando mai? Perché hai detto questo?
2: Però c'erano anche i brasiliani,
0: vedi?
2: Ti danno la casa e non è vero che te la danno gratis, ma la devi pagare almeno 400 euro di vita.
1: A coppia 1800.
2: Non ho capito.
1: A coppia 1800, c'era pure 400 euro per casa.
2: C'era 400 euro, sì, questo qua voleva 400 euro della casa. Sì,
1: ma sono tedeschi questi che sfruttano gli italiani?
2: No, è italiano, poi, allora il tedesco devi sapere che lui investe, dice ok, io ti do i soldi per aprire questa gelateria, però chi lo gestisce sono italiani.
1: Ho capito.
2: La grande maggioranza sono del nord, non perché voglio discriminare, ma sono del nord, questa è la pura e sola verità.
0: È ovvio che se mi apro un'attività in Germania e sono del nord mi è un po' più facile gestirla, sono un po' più vicino, se già da Napoli voglio spostarmi ogni volta per gestire il tutto.
1: Sa, a sera tu una casa a tu leggi là.
0: Certo.
1: Perché
0: questa violenza?
1: Pronto?
0: Messaggi, buongiorno. No, non ci credo assolutamente. Non ci credo affatto che gli danno 1800 euro.
1: Infatti, 400 sono per l'alloggio.
0: Grande Stefania, ma scusa, ti danno 1700 a nero, in più puoi prendere il sussidio e ti lamenti pure?
1: Non penso che pigliano sussidio.
0: Ma ragazzi, ti ritrovi a lavorare più di 12 ore al giorno, 12-14 ore, ragazzi, là ti lamenti. Cioè,
1: non penso, sono immigrati, non penso che pigliano. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Marco, buongiorno.
1: Qui, Marco.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Germania.
1: Ciao.
3: Come è, a posto, ragazzi?
1: Tutto bene,
3: ragazzi.
0: Bene.
3: Avete trovato un argomento veramente che era parecchio che non vi chiamavo comunque, però questo argomento veramente, proprio di questo stavo parlando, conosco due ragazzi brasiliani,
1: sì.
3: Conosco tre gelaterie qui dove vivo io, dove abito
1: in Germania, sai, tu sei in Germania?
3: Io vivo in Germania da 45 anni, lo sai, già ho chiamato un paio di volte, e di questo stavo parlando con questi ragazzi, che loro mi avevano accennato questo fatto. Loro, devo dire, loro dove sono qui, io conosco il proprietario della gelateria, stanno bene, però loro mi hanno raccontato condizioni di altri ragazzi brasiliani che lavorano qui in Germania, ma delle cose oscene, proprio delle cose, e io vi posso garantire che non è una cosa che a me è una sorpresa, perché io lo so che la maggior parte di tutti gli italiani che offrono qui lavoro in gastronomia sfruttano, quasi 90% sfruttano.
1: Insomma, è una cosa che ci portiamo appresso, non anche del nord, non è del sud.
3: Sì. Addirittura ci sono dei gelatai che a questi ragazzi, per fare in modo che non vanno via, per fare in modo che rimangono e gli finiscono la stagione, gli tirano via il passaporto. Tengono il passaporto.
0: Questo è abbastanza illegale come azione.
3: È una cosa, fanno una cosa del genere, la denunciò.
0: Mi trattieni il documento, non mi sembra una cosa molto legale.
3: No, assolutamente no. Comunque ve lo garantisco io che è vero. Perché è così, non è una cosa che no a Germania,
1: No, ma non c'è azzecca niente che a Germania, siamo noi italiani, sono questi del nord.
3: Non solo gli italiani, però la società, non solo gli italiani. Tu come appena metti il piede in un'azienda o un qualsiasi cosa, diciamo, che non è un tedesco, diciamo così, pure uno che è jugoslavo, perché qua c'è di tutto, certo. Come appena te la metto in capo che te la puoi mettere a chi lo servizio.
0: Scusami, ma sono così diffuse, sono così diffuse queste attività di ristorazione, ora che siano bar, gelaterie, qualcuno ha scritto anche ristoranti?
3: Sì.
0: Di italiani lì in Germania? È così diffuso il fenomeno?
3: Sì Marco, assai, veramente. Io sono cresciuto in gastronomia, i miei genitori hanno avuto due ristoranti, io ho iniziato in gastronomia che avevo 13 anni, purtroppo sono qui in Germania da quasi 50 anni, sono uscito via dalla gastronomia da 25 anni e non ci ritornerei, ma preferirei io a Napoli veramente a fare...
1: No, che già qua è pure tosto, figura di fuori.
3: Ma qui però è la stessa cosa, perché qui è uno schifo, perché qua poi non è che tu tieni come stai a Napoli e cose su meno che... Casi ti vai a piano caffè proprio in da un bar, ma tu scemo, la zona, ti fanno pavano un caffè che poi fa pure schifo, 3 euro.
1: Monaco di Baviera, un caffè, un cappuccino e due cornetti, 16 euro.
3: Sì.
1: Piazza,
3: però,
1: insomma...
3: E non è che...
0: Ma tu dici
1: cioè, i muovo 1000 euro facile, però, insomma, come si fa?
0: Va bene, ci stiamo facendo i fatti della Germania gestiti dagli italiani qui su Kiss Kiss Napoli, state con noi.

0: Beh, verrebbe da riflettere poi, perché ecco, una domanda che potevamo fare prima all'amico che ha lavorato nella ristorazione è se poi effettivamente questo fenomeno anche gli imprenditori proprio tedeschi puro sangue lo vanno ad applicare in qualche caso, perché altrimenti stiamo proprio esportando uno stile un po' italiano.
1: No, ha detto, non, se non è tedesco, non solo gli italiani, ha detto, non so se hai sentito, anche gli altri,
0: incomincio,
1: le altre nazionalità applicano questi sfruttamenti. Va
0: però
1: bene.
0: Almeno se vogliamo trovare la nota positiva rispetto a certi sfruttamenti di cui ci avete parlato anche voi qua in Italia, 1800 euro netti.
1: Ma parla sempre che capisco a Napoli.
0: Sicuramente.
1: Ma un caffè, bavano un chili pan un euro,
0: assolutamente.
1: Euro, cioè, chilo, voglio dire. Il caffè 1,20 euro, furia è nata cosa. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao Sissi, ciao.
2: Ah,
1: nonna Giù, scusa, stessa voce.
2: Ciao.
1: Come va?
2: Pronto?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Nonna, sempre dal telefono, nonna.
2: Dal telefono.
0: Sentici da là, sentici da là.
1: Sì. Va bene, andiamo avanti, vai. Ecco, va bene. 081-546-6873. Nonna Gio, se ci senti, devi, quando parli con noi al telefono, devi sentirci dal telefono, non dalla televisione.
0: Li ha studiati proprio la televisione.
1: La televisione devi abbassare tutta la voce, se no non possiamo parlare. Vai.
0: Allora, concordo con l'ascoltatore, è tutto vero, lasciate stare nord e sud, gli italiani in generale cercano di sfruttare tutti. La domanda ora che mi viene spontanea è: in Italia spesso lamentiamo, quando abbiamo trattato di questo argomento, gli imprenditori lamentano il costo del dipendente in termini di tasse, eccetera, eccetera, eccetera. In Germania funziona alla stessa maniera? Un dipendente costa tanto quanto costa in Italia? 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci. Nonna, ciao,
1: nonna,
0: eccoci.
1: Ciao.
2: Ascoltatemi, immagino visto un film con Giorgio Pasotti su Rai 3.
0: Mm. Sì.
2: A Centocelle affittò una casa.
0: Sì.
2: Gli chiedeva che era tutta sua, invece doveva stare in comunità con altre persone.
1: Ho capito.
2: E facevo scrittore.
1: Sì. Sì.
2: L'avete mai visto su?
1: No, non l'ho mai visto, no, no.
2: Ah,
1: lo cercherò su Rai Play, sì.
2: Giorgio Pasotti.
1: Lo vedrò.
2: È la realtà della vita, quello.
1: Va bene, va bene.
2: Purtroppo che c'è?
1: Che
2: I brogli stanno dappertutto.
1: Senti, nonna Giù, facci sentire una cosa. Ma che ti mangi mo? Che ti mangi?
2: Oggi faccio con sugo, benzone a funghezzi e hamburger.
1: Ma che stai? Stai in un ristorante, sai?
0: Prima,
1: secondo e contorno.
2: Ma ti do l'acqua a voce, non lo sento più.
1: Chi è la voce così?
2: Ti
1: do
2: la voce che faceva.
1: Non lo so, poi forse chiamerà a settembre, non ho capito, però
2: non
1: ci chiama.
2: Non l'ho sentito più.
1: E mo vedi che ci richiama.
0: Sarà ancora in vacanza, sarà ancora in ferie. Un bacio tesoro. Ciao nonna.
1: Ciao nonna, ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Vuoi capire, primo, secondo o contorno? Pure contorno da fare.
0: Una volta si faceva così, e vedi che nonna. Vivo e lavoro in Germania, ho fatto molte esperienze prima di arrivare al top. Vi posso garantire che le cose che ho sentito ci sono.
1: Tutte.
0: Le fanno soprattutto gli imprenditori turchi e italiani, ma non solo ai brasiliani. Un saluto da Alessandro.
1: Vabbè, qua portava l'esempio perché c'è questo gemellaggio con il Brasile, di questa città che insomma facilmente entrano i brasiliani perché hanno il passaporto.
0: Ed è più facile fare, come dicevi tu, poi le stagioni. Ragazzi, vivo in Germania da 14 anni ed evito gli italiani proprio come la peste, e mi dispiace. Ti sottopagano a prescindere dalla città di provenienza. Il nero nella ristorazione va per la meglio. Evitate gli italiani all'estero, fuori dall'Italia siamo cattivissimi, mentre gli altri popoli si aiutano a vicenda.
1: E che nominati, che bella gente. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Sissi, come va?
2: E senti, un ringraziamento che mi nominate sempre, un ringraziamento e un saluto a nonna Giù comunque.
1: Sì.
2: Come faccio a non telefonarvi, a dire grazie per la compagnia che ci fate, un saluto a tutti i radioascoltatori e un bacio a piccolo Leon.
0: Grazie.
1: Leon, salutiamo Leon.
2: Leonardo.
1: Leon pure è bello. Leon.
2: L'amico.
1: Leon Pesacane.
0: Guarda, ieri.
2: Certo.
1: Leon Pesacane in...
0: ma tu lo sai che quel disgraziato ormai sta prendendo già la via dell'indipendenza pure sulla spiaggia, ma prendeva cammina, e andava
1: e cammina, cammina.
2: Ma era come un essere
1: sente, ma qualche giorno è bellino,
0: sì,
1: vabbè,
2: è proprio sto cadere, mamma mia, lo vorrei vedere.
1: Penso che hanno un weekend nere che sto qua nelle calde.
0: Fate attenzione, un bacio Sissi, ti vogliamo
1: ciao,
0: bene,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Un bacio a tutti quanti,
1: stati dall'aria condizionata, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, questo messaggio secondo me è fondamentale, Rosario, però io non ho capito qual è la testata giornalistica tedesca che ha dato la notizia, potresti ripeterla? E ride. No, dai, è facile.
1: Dilla tu,
0: Su Desk Zung.
1: Dai, collegato mi saca.
0: Credo, credo.
1: Perché devi essere mese?
0: Però tu come le pronunci tu è più bello. Buongiorno ragazzi, ma in Germania reclutano persone per l'esercito tramite i kebab. Che è sta storia?
1: Sì, ci stanno alcuni kebab che hanno la carta. Che c'ha un QR code dove tu puoi inquadrare e ti esce il Ministero della Difesa che ti dice quanto ti
0: dà. Se ti vuoi arruolare.
1: Sì. Ma Germania sta proprio a capo e copensiere, si sta riarmando malamente proprio.
0: Sì, un po' l'Europa.
1: Se le cose vanno come devono andare, fra 2-3 anni, 2030, potremmo fare una bella guerra.
0: No, evitiamo. Buttiamo
1: a terra su Putin. Putin, Putin, arriviamo. Putin. Arriviamo, siamo sul confine.
0: Io ti ricordo che già ci sei nell'intelligenza artificiale. Per Putin.
1: Tanto che sono sotto i 60 anni, non posso partire.
0: Ma la bomba la piglio in capo stesso, però, cioè, non è che te la liberi.
1: No, l'una sola, non me. Due o tre, siamo venuti dall'umanità.
0: Ferma tutto, che meglio.

0: insomma, la nomea non è delle migliori, mettiamola così.
1: No, la cosa bella dando questa notizia è che scopriamo che in Germania siamo ascoltatissimi.
0: Beh, sì.
1: Se mi ci ha ascoltato lui a Butzenbank.
0: Sì, che le radio tedesche. Allora, il problema degli italiani sul lavoro è culturale, figlio di un'Italia operaia dove bisognava ringraziare il padrone. E la cosa drammatica è che quegli anni sembrano ormai veramente far parte di un passato lontano, ma questa mentalità resta e resiste ed è di un'attualità quasi sconvolgente.
1: No, io penso più che altro che siccome l'Italia è fatta di tante piccole aziende, no, che arrivano a 100, 200, 50, 30 operai, sono tutte piccole aziende, pure questo è il nostro vantaggio perché abbiamo più fantasia, però è il nostro svantaggio perché diventano tutte aziende a carattere familiare, no?
0: E
1: quindi sono più piccole rispetto a un'azienda francese o tedesca, sono grosse proprio, sai, stanno migliaia di, quindi stanno i sindacati, stanno le cose. Da noi quando tiene un'azienda di 100 operai, chi parla?
0: Però tu sai una cosa, io la domanda che mi faccio sempre, no? La curiosità, mettiamola così. Prendiamo l'esempio di una gelateria tedesca X qualunque che fa questa tipologia di sfruttamento così come denunciata dal giornale. L'imprenditore quanto margina di più e quanto marginerebbe di meno nel momento in cui facesse le cose per bene? Cioè, mi spiego meglio. Senso, dico, se tu fai già ricchezza e vuoi fare ulteriore ricchezza, sei un po' un infamone.
1: Esatto.
0: Se comunque faresti ricchezza, perché non far lavorare le persone per quello che devono fare?
1: Questa è la logica che stiamo scorrendo. Questi qua adottano proprio questo. Ecco.
0: Perché sei mappino nell'animo? Qual è il punto? Qual è il trauma infantile che hai avuto che ti ha portato a essere così? 081-546-6873. Ragazzi, il discorso che più uno sta piate fam, più ci sfruttano sul lavoro, è proprio una cosa matematica. Marco da Torre del Greco.
1: Io una volta ho lavorato per un imprenditore, mi mettevi scorne a mettere una maglietta nuova, oppure una volta comprai la macchina me la nascondevo dietro, che quando ti avrei ti è cattata la maglietta, cioè ero geloso di te quando ti avevo buoni per un freno, hai capito pure che, no? Pensi, c'era il commerciale del posto che si comprò la macchina, parcheggiava dietro, senti, ma perché tu parcheggiare, non siamo mai, non mi chiede chi lo dice, come ti è cattata la macchina, cioè era geloso di te, avrei buono,
0: ma che poi se sono i soldi, cioè voglio dire, dovresti essere solo contento, se no il chi lavora per te faccia una bella vita, sia bene, sia sereno, pronto?
1: Dipendente da sta scamazzato, pronto?
0: Chissà perché.
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Marco, io ho la risposta alla domanda che hai fatto prima, perché se ti arricchisci o arricchisci di più?
0: Sì.
2: Lo sapete?
0: Certo.
2: È un detto, un famoso detto napoletano.
0: Dillo.
2: Non da buffo, ma anche terre camposante.
1: Sì, no, io penso un'altra cosa, perché qualcuno ci ha chiamato, l'attività è a me, i soldi sono anche mi, già è una cosa che sono grande, un po' che lavoro e roba varia, i diritti sul lavoro sono proprio una cosa...
2: Sono d'accordo,
1: cioè allora è dormire, capì?
2: È la traduzione logica del detto napoletano.
1: Non c'è la collaborazione, dire.
2: Sono quelle persone che veramente non vogliono sempre di più dalla vita al discapito di.
1: Ma non è che vanno ciò assai dormire, cioè.
0: Però capito, io sono dell'idea che, per carità, parlo da persona che non è mai stata ricca, quindi me ne vado per un'idea, però segui il ragionamento, ne parlo con te visto che mi hai dato questo detto come spiegazione. Nel momento in cui raggiungo un certo livello di benessere, tra virgolette, c'ho la 1000 euro in più, c'ho la 1000 euro in meno, quei numeri che sono all'inizio del conto corrente.
1: Ma l'azienda non ragiona così.
0: Ma tu una volta che hai pagato tutto quello che devi pagare, una volta che hai coperto tutte le spese che devi coprire, una volta che hai marginato il guadagno.
1: Pensi che ci stanno aziende che hanno una persona proprio per capire come hanno a sparagna in coppa all'operaio.
2: Allora, Marco, chi è povero nell'animo?
1: Vado dico pure chi è.
2: Chi è povero nell'animo resterà povero a vita, può diventare pure Elon Musk, ma resterà povero sempre a vita chi è povero nell'animo.
1: Elon Musk, no, ha comprato X. Hai visto? La prima cosa che ha fatto appena è trasuto, che ha fatto?
0: Ha licenziato, mi
1: pare. Ti ricordi, ha pigliato un lavello che scambiava là di processi, ci ha luato.
2: Esatto, ma chi è povero?
1: È mio!
2: Io vi dico solo un'altra cosa, il problema è anche la mentalità italiana, perché noi mai che il nostro prossimo sia meglio.
1: Sì, noi teniamo la mentalità della boutique, il padrone.
2: Il problema, faccio un esempio, la mentalità statunitense, tutti quanti, se trovano uno meglio loro, usano l'altro detto napoletano, fate il insieme. Ieri
1: Vabbè, ciao, ma fermiamo un attimo. Ciao caro, grazie, grazie.
0: Fermi lì, torniamo subito.
3: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: questa filosofia indiana, no? Che dice che credono nella reincarnazione loro, no? Sì. E dicono che tu praticamente prima di reincarnarti, tu hai scelto tu di nascere a Napoli, per esempio, hai scelto tu di nascere in Italia.
1: Ovvero?
0: Dice che addirittura tu ti scegli i genitori, no? Prima di nascere, c'è questa religione che dice questo. Ecco, la mia domanda, mo, per esempio, muori, vai nell'aldilà, ti devi reincarnare.
1: Sì.
0: E ti dicono in quale paese ti vorresti reincarnare? In quale paese ti reincarneresti? Di nuovo a Napoli, di nuovo in Italia, no, o in un altro paese?
1: Un altro paese.
0: Guarda che è difficile, perché tu negli altri paesi non ci hai vissuto. Ma per esempio oggi tieni soltanto le esperienze di Napoli, certo, sei andato a visitare altri paesi,
1: certo,
0: ma non ci hai vissuto.
1: No, per
0: sapere come è difficile negli Stati Uniti.
1: Dipende dove vai. Stati Uniti,
0: in Germania fa freddo, in Olanda si fanno spagnolo. Ecco, la mia domanda: se vi dovesse reincarnare, in quale paese vi vorreste reincarnare? Vi reincarnereste di nuovo in Italia? Dice, vabbè, tanto vale, già sacci dove vado a finire.
1: Se scelgo anche la famiglia, sì.
0: Sì, dice che puoi scegliere
1: Berlusconi.
0: Anche vabbè.
1: Ma vado direttamente nella
0: bambagia. Pronto?
2: In Australia, lo so.
0: Australia, perché?
1: Con un canguro.
2: Perché tengo i parenti là e tengo pure un capice per scegliere, perché là ci serve un sponte. No, ma ho trovato una buona condizione a Empoli e sto bene qua, la verità. Non ne ho trovato un prenditore, ho trovato un imprenditore, ecco qua la situazione.
0: Però stai bene, vedi? In Italia.
2: In vacanza, sto giù in ferie, sto a casa mia, e stamattina ci ho parlato proprio che questo con un barbiere che mi ha aiutato a fare a bar. E chi ti dice? Con 1.250 euro un mese a gente poca a bar, perché fatica una. E io ci non faccio un opera per vero, perché cioè, allora facete una cosa, partite a zero, mettete 2.500 euro in da sacca e da

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Sì, tu, camacire in un garrien. Da vicina, da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.